0: canzone.
1: Radio Number One, le 2:02.
2: Nel buio della notte
1: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: con te.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare? Che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella. Anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno Combricola. Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
2: Buongiorno Combricola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli sbombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Aie yacht, le ore della se dom, che te andare ora? Perché noter? Anstead Bergen!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: La combricola su Radio Number One con i tre mariachi radiofonologi. Oggi è martedì, ma come se fosse venerdì, e tra due giorni è...
2: non ce la faccio più.
3: Ehi, a che faccio dentro ormai che ta che sce? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
4: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie, prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertire.
3: In arrivo sugli Scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del mattino.
7: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
8: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
7: Oh, taci e rispondi.
8: Va bene, ci provo.
7: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
8: Ma è facile, Federici.
7: No, la risposta è PN1, ti maledico!
9: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro, vicino alla cavità del Rosso Vortice, presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati, e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo. Ciao Max.
3: Good morning. Combricoliamo?
4: Bonjour.
3: Combricoliamo?
4: Guten Morgen.
3: Combricoliamo?
4: Buongiorno.
3: Combricoliamo?
5: La combricola.
6: La combricola.
5: La combricola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse l'apo, secondo me, la sexy car insieme a Ion, la fan davvero! Un mito, sei il mio mito! Una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie! Ciao, Giulia da Novara, un salutone a tutti!
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: All'arma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, mamma c'è la combricola, Patrizio stacchio ed Charmax.
3: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
2: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you Patrizio.
3: Prossimamente sugli Scombriccolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.
7: Sei a

0: cose segnati sti nomi.
1: Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: number one. Sono le 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e in focus.
2: Sergio e lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e fidati di me.
3: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
4: La combricola.
5: La combricola
4: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: La sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. È Ernesto da Turano. Ciao.
3: Cavolo, ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combriccola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale, sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
5: Che nome dai?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Mentre vado a lavorare, la combriccola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
3: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombriccolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombriccolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
4: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che questo, in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna. Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Gli Scombricolati del mattino.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un martedì con tempo molto variabile sulle regioni settentrionali, con la possibilità infatti di qualche nota instabile sull'arco alpino, più probabile sui rilievi alpini occidentali. In pianura invece non mancheranno delle schiarite, ma con temperature in calo, valori massimi infatti che difficilmente andranno oltre i 23-24 gradi. Al centro molte nubi alternate a poche schiarite, con piovaschi locali temporali più frequenti e localmente intensi sull'area tirrenica. Temperature in calo con massime tra i 21 e i 25 gradi. Al sud piovaschi in Sardegna, altrove nubi in aumento da ovest con rovesci a fine giornata sul Tirreno. Temperature stabili con massime tra i 22 e i 27 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
2: Radio Number One. Radio Number One. È dove vivi tu.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
2: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Scombricolati, riguarda influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare l'influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolosi di tanti anni fa l'influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
2: Buongiorno Scombricolati dal Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua, sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola!
2: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barbabietule, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barbabietule, spinastri, palanca al mas.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
11: E le bollette a sorpresa.
10: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
11: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
10: Lo vedo, è uno spazio a 5.
12: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: Siamo pronti per partire perché sono le 7 in punto.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, guerra in Medio Oriente, aiuti all'attacco, colpiti l'aeroporto di Riyadh e i siti di Saudi Aramco. Turchia e Pakistan promettono truppe in aiuto all'Arabia Saudita. Londra pronta ad espellere 27 diplomatici israeliani. La guerra in Ucraina, gli 007 tedeschi, guerra ombra di Mosca contro di noi. L'Estonia intanto sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Bombe su Kharkiv, 6 morti e 56 feriti. Politica, la legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli. Secondo il calendario delle votazioni si comincia oggi dalle 12. Le opposizioni, la maggioranza ha paura, schiaffo al Parlamento. Per la cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco, l'analisi sulla personalità di Stasi e le provette smaltite, tutti i dubbi dei PM. Nel mirino 13 fogli non firmati del 2007 in cui si parla di carattere freddo e manipolatore e i reperti dell'intonaco e delle unghie di Chiara eliminati dopo la condanna. Anna di Stasi, il comandante dei carabinieri, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. Estero, Spagna, Sanchez va a elezioni anticipate, una maggioranza più ampia per piegare le élite alle urne il 29 novembre sfidando i sondaggi. Oltre 500.000 di persone a Madrid e altre città all'origine della protesta, la questione abitativa. Fly Dubai, il copilota, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Aman al-Amani, l'omanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro all'accaduto ci sia anche qualcun altro. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. I giovani chiedono più risorse, meno disuguaglianze e un futuro certo. Sport in chiusura, fase a gironi di Nations League, ancora una vittoria per gli azzurri, Italia-Turchia 3-1, la nazionale conquista 7 punti in 4 partite, al momento è seconda nel girone dietro alla Francia, prossima sfida il 12 novembre con i Blues. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: questa combriccola di Radio Number One. Buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani, buongiorno Patrizio.
1: Buongiorno, oh, buongiorno Manu,
0: hai
1: buongiorno
0: mangiato?
1: Sergio. Ho mangiato la brioscina, mi hai beccato, sì. Ho fatto già colazione.
2: Ciao Sergio. Ciao, sono Sergio e io ho mangiato i biscotti.
1: Oh, fantastico. No, con cioccolato, con le gocce di cioccolato? No, non arrabbiarti. No.
0: Allora, no, dai, senza cioccolato. Ma ha vinto l'Italia ieri sera con la
3: due volte.
1: Le due Italie. Due Italia, l'Under 21 e la nazionale maggiore. Ale, 9 gol. Anzi, quanti ne ha fatti totali?
3: 6 e 3.
1: 9 gol totali. Pazzesco.
0: Ma non vedo grandi esultanze, però. Ma com'è possibile questa cosa?
3: È possibile. Ma la cosa più divertente di ieri sera, parliamo ancora per un attimo di calcio. Situazione, risultato 6-2, ne parlavo un attimo fa con Pat.
1: L'Under 21,
3: 6-2, quindi la partita è finita. Sì, mancavano forse un minuto alla fine.
1: Era una partita tennis, giusto?
3: Certo. E Silvio Baldini, l'allenatore, ai suoi giocatori, a un giocatore, dice: dai, non mollare, non pensare al risultato. Porca miseria.
1: Giusta mentalità.
3: Sì.
0: No, è giusta mentalità, però nel senso, di solito sui social per ogni vittoria c'è, non so, insomma, dell'esultanza, della felicità, della gioia. Non ho visto assolutamente niente. Infatti sono andata a cercare il risultato questa mattina. Mi sembra strana questa cosa,
3: Perché il calcio non è più così importante. È più importante.
0: Vabbè, no, ho invece una missione per te, Patrizio.
1: Sono pronto.
0: Cerca quando è la giornata della radio.
1: Ok, così. Va bene.
0: Ok, va bene. Nel frattempo noi vi auguriamo buongiorno con la nuova di Taylor Swift.

0: questo l'abbiamo risolto, sto mistero. Quando è la festa della radio?
1: Allora, la giornata mondiale della radio è il 13 di febbraio.
0: Vedi, perché è arrivata questa cosa qua che io non ho mica ben capito.
2: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
2: Allora, oggi se non sbaglio è la giornata della radio, il suo compleanno probabilmente. Quindi lunga, lunga, lunga vita alla radio che mi ha accompagnato in tutti i momenti e soprattutto a voi. Un abbraccio Crizzi e un super abbraccio a Omar da Berzo. Vai con la grinta.
0: Vai con la grinta. Ma mi sa che il compleanno della Rai
3: è la mamma, sì, di mamma Rai, sì. Che è partita proprio nel 24. Con un concerto, una sera sono partiti con un concerto.
0: Oh, che bello, un bel concerto.
3: Un concertone, sì, Taylor Swift era il 24.
0: Anche noi adesso vi metteremo un concerto di musica classica.

0: buongiorno nel senso di tonnare. Anche da me, buongiorno da Federico. Una volta il vitello partito, ma poi è tornato.
1: Ah, ok, belle queste battute stamattina, tutte così.
2: Ciao banda di scombinati, ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
1: Ciao.
2: Sono qua con un amico, adesso vi faccio salutare anche da lui.
1: Sì.
2: Ciao, sono l'estimatore di Federico.
3: Perché?
2: Buona giornata a tutti.
1: E niente, c'è un altro programma nel programma, i fedeli di Federico.
0: La Federicology.
1: La Federicology. Tutti contagiati. Arrivano Amy su Number One. Ancora buongiorno. Questa è Bianca.

0: Ehi! Ehi!
1: Vai.
0: No, non si sente il messaggio.
2: Non si è sentito.
0: Non si è sentito.
3: Ma peccato, era così bello. Ma com'è possibile questa cosa? Com'è possibile?
4: Questa sì che è musica. E vai, radio number one.
3: Adesso sì. Allora, attenzione, abbiamo gente matta dalla strada, così, dalla calle.
5: Scombricolini, scombricolati, sono sempre io, il vostro vichingo padano. Tutto bene, tutto a posto, bene. Mi fa piacere che stamattina uscite tre belle anguillone, belle sorridenti. Ciao!
0: Ululiamo tutti insieme.

0: Aspetta, eh.
1: Claxon.
2: Un attimo, un
1: attimino.
2: Un
1: dai, dai, dai, dai, sì, sì. Mannaggia.
0: Porca,
1: meno male che non c'è scappato l'incidente.
3: Quello davanti.
1: Ciao,
0: ciao. Mi ha suonato un orecchio. Porca, ciao, ciao. Siete due anguillone sorridenti, due belle sorridenti.
1: Sì, ci sbattiamo anche, ci come sbattiamo delle anguille. Pam, pam, pam, pam, nel secchio proprio.
4: Ciao ragazzacci, sono Francesco da Brescia.
0: Ciao.
4: Voglio salutare tutti i miei colleghi custodi dei cimiteri di tutta Italia.
1: Ah, fantastico. Però. Allegria.
0: Allegria. Ciao.
3: Stasera fuochi fatui per tutti.
1: Ma non è ancora Halloween comunque.
0: Era un po' Federico comunque, sì, anche sì, lui, sì. Però vabbè,
1: versione Camuna.
5: Cambiate frequenza, combricola, crea dipendenza. Cambiate frequenza,
1: è in loop.
5: Combricola, crea dipendenza.
3: Ricordati che devi morire.
0: Ricordati.
6: Let's move.

0: carina questa canzone del 2015, Charlie Puth con Meghan Trainor.
1: Scatenate la mano.
0: E no, c'è il TH, capito? Devi mettere la lingua in mezzo ai denti e dirlo giusto. Allora, dicevo, con Marvin Gaye su Radio Number One. Bartellettina!
2: Ciao, sono il fedele di Federico.
1: Sì, un altro.
2: Lo sapete cosa fa un maiale che cade dal decimo piano?
0: No.
2: Spec!
0: Un uomo entra in un caffè, splash!
1: Basta.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme allo sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra tangenziale est e Sesto San Giovanni direzione Torino. Corre anche sulla tangenziale ovest tra allacciamento A1 e allacciamento A7 direzione Milano-Varese. Sulla 8 la Milano-Varese corre tra Castellanza e tangenziale ovest direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano corre allo svincolo di Agrate in direzione A1. Corre anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Sulla 1 la Milano-Bologna corre tra barriera di Milano Sud e allacciamento tangenziale ovest direzione Milano. Sulla A32 la Torino-Bardonecchia scambio di carreggiata per lavori con rallentamenti tra Susa Ovest e Ulx in direzione Bardonecchia. E poi sulla 7 la Milano-Genova c'è un veicolo in avaria con code tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. Chiudo con Roma e dintorni, traffico rallentato tra via Batteria Nomentana e via Salaria direzione Piazzale degli Eroi e poi code anche in direzione Salaria sul grande raccordo anulare all'altezza di via Prenestina per un incidente. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: e talentuoso Somber con My Body Isn't Ready, ed è il momento del giovane e talentuoso Pat Romano con
1: ex.
0: Il suo con il suo focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Tanta paura a Bergamo ieri sera per un'esplosione accompagnata da un forte boato, tra l'altro non distante nemmeno dal quartiere generale di Radio Number One, che ha scosso il quartiere di Borgo Santa Caterina, non distante anche dallo stadio cittadino. Il bilancio vede 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, un uomo di 55 anni e una donna. Stando a una prima ricostruzione, la deflagrazione che ha sventrato un appartamento al piano rialzato di una palazzina in Via Longo sarebbe derivata da una fuga di gas. Vetri in frantumi, poi pezzi di infissi anche sparsi sulla sede stradale, anche vetri dei palazzi adiacenti e residenti in strada che hanno detto sembrava un terremoto. Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito tutta la notte per verificare anche la stabilità e l'agibilità della palazzina, che è stata comunque evacuata. La via Teatro d'Esplosione è stata riaperta poco fa, 50 addirittura le persone sfollate. È scaduto invece a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi al litro, senza che il meccanismo delle cosiddette accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Questa è la prima volta, tra l'altro, che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto a partire dallo scorso mese di marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto legge, pensato proprio per far fronte alle conseguenze della guerra tra Stati Uniti e Iran. Intanto, nelle ultime settimane, le quotazioni alla pompa hanno iniziato a diminuire grazie al cosiddetto tetto sui prezzi, adottato direttamente da alcune importanti compagnie petrolifere su sollecitazione del governo per attenuare questo impatto del caro carburante. Hanno però, ricordiamo, anche queste una validità iniziale di 30 giorni con possibilità comunque di proroga. Staremo a vedere. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Tiesto, Zecco, Prime e Post Malone con questo pezzo che si chiama Jackie Chan, come un famoso attore, ve lo ricordate Jackie Chan?
1: Sì,
0: era un famosissimo attore che faceva un sacco di scene d'azione e si è rotto nella sua vita decine e decine di ossa, più e più volte.
1: Tra l'altro è tra i più pagati, nella top 10 dei più pagati di Hollywood.
0: E beh, te credo, ogni volta che si muove si rompe qualcosa insomma, e ci manca pure.
1: A livello di risarcimenti. Che va bene.
0: E ci manca pure che non lo paghi. Oggi non lo so come mai, ma il trend è questo qui, sentite.
2: Ciao, sono Antonio da Villafranca di Verona. Sapete perché un bue si butta giù da un burrone?
0: Perché?
2: Per farsi la bua. Ciao, ciao.
1: Ah, va bene, ragazzi. Non benissimo. Partorito dalla fervida mente di Sergio Sironi, lo diciamo subito,
0: sentiamo,
1: perché lui
0: sentiamo,
1: è una fervida mente. Allora, la domanda è, il domandones, se dovessi eliminare una cosa dalla tua agenda di oggi, che cosa sceglieresti? Devi
0: una
1: eliminarne
0: devi
1: una.
0: Fare,
1: sì, una cosa che devi fare, che hai in agenda, come si suol dire, la devi eliminare, buttar via nell'umido.
0: Lavorare oggi pomeriggio.
1: Giochi facile.
0: Insomma, mica tanto. No, non voglio, non ce la posso fare.
1: Non ce la posso fare.
0: Non voglio.
1: Ma la combricola ce la fai, però, sì.
0: Qui sono. No, oggi pomeriggio non ce la posso fare. E voi?
3: Io spero che piova. Devo fare il giardino. Non c'ho voglia.
0: Speri che piova?
3: Sì.
1: Piove domani comunque, se vuoi procrastinare.
3: No,
1: piove
3: no,
1: domani.
3: No, lo faccio oggi.
0: Però puoi inventarti che hai mal di schiena o qualcosa
3: aia,
0: del genere.
3: Mi faccio male adesso.
0: Vedi, il bello di essere dei vecchi è che comunque l'acciacco è sempre dietro l'angolo, quindi se dici che ce l'hai la gente ci crede, no? E quindi ti salva da qualsiasi cosa. Tu Patrizio!
1: Io vorrei evitare un briefing che ho col mio avvocato, perché ho altre magagne da dover gestire, avrei voluto farne volentieri a meno, però è così,
0: vabbè, insomma, ognuno c'ha le sue, diciamo. Sì. Sentiamo quali sono le vostre. 393 444 0444.

0: Arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori al 393-444-0444, le cose che non avete proprio voglia di fare oggi, la cosa che non avete proprio voglia di fare oggi. Se poteste eliminarla dall'agenda, quale sarebbe? Raccontatecelo. Tra poco una grande canzone che ci riporta al 1996.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: canzone di Radio Number One, si chiama Love Fool dei Cardigans. Non ho niente di particolare da raccontarvi, se non che i componenti della band dei Cardigans avevano dei trascorsi prima di diventare Cardigans molto hard rock, no? Cioè, sì, erano belli incavolati neri, le chitarrone, distorte, eccetera. E quando sono diventati Cardigans cercavano un nome che desse l'idea, insomma, non lo so, di morbidezza, di raffinatezza, come il maglione, proprio il cardigan. Quindi si hanno preso ispirazione da questo maglione tipicamente inglese, morbido e rassicurante, un po' come Pat Romano.
1: I domandones: se dovessi eliminare una cosa dalla tua agenda quotidiana, quella di oggi, che cosa sceglieresti, che cosa elimineresti?
0: Senti che furbo lui.
2: Io sono più sbrigativo, vado direttamente alla radice, elimino l'agenda.
3: Bravo. Questo è proprio bello, mi piace.
0: Via l'app dal telefono e passa la paura. Via.
4: Ciao Combriccola da Massimino. Io eliminerei stamattina il gommista, che so già che mi farà fare tardi e non potrò andare a mangiare dove c'è la ragazza che mi piace. Muoviti, sbrigati. Ciao.
3: Lui è il fidanzato della ragazza che ti piace, è per quello che ci mette tanto tempo.
0: Ma che tenera questa cosa, mangiare dalla ragazza che mi piace. Ma che bello, c'ha la cotta.
5: Buongiorno, sono Sara.
0: Ciao.
5: Parlo per conto di mio figlio Noah, 12 anni, seconda media, che oggi ha verifica di scienze, verifica di inglese, verifica di spagnolo e interrogazione di tecnologia. Non vi dico come si è alzato e con che voglia è andato a scuola. Ciao.
1: Scusate, non c'era Valditara che ha detto di non far coincidere più verifiche nello stesso giorno, vi ricordate? Ministro.
3: Infatti lui si è alzato stamattina a 12 anni, fa: ma Valditara te, tutti quelli
1: che c'è qualcosa che non tara sulla valle.
3: Guava tara il pesoletto, è finito tutto.
0: Pensa, caro Noah, che poi quando entrerai nel mondo del lavoro sarà così tutti i giorni. Una verifica, due verifiche, tre verifiche, quattro verifiche. Così. E quindi, vabbè.

0: Anna Spyro, sono Canterina stamattina, sono Canterina! Si chiama Great Expectation. Questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One nella combriccola, avevi qualcosa da aggiungere sulla cosa della scuola?
1: No, sono andato a verificare che questa nota ministeriale esiste veramente, del ministro Valditara. Dal 28 settembre, stop ai a più test al giorno, è vietato ammassare verifiche scritte o interrogazioni multiple nella stessa giornata scolastica. Questo è un decreto ministeriale del 28 settembre.
0: Quindi il ragazzo.
1: Quindi
0: no,
1: teoricamente non è possibile mettere due o tre verifiche nella stessa mattinata scolastica.
2: Allora tu oggi vai e gli dici, me l'ha detto Valditara, che non potete.
0: Non potete, non no. È giusto, non è legale.
2: Esatto.
0: Fuori legge.
2: Siete dei fuori legge.
0: Fuori legge.
1: Dai, che cosa eliminiamo dall'agenda di oggi? Una sola cosa potete togliere.
0: Sentiamo.
3: Io non eliminerei nulla. Cioè, alla fine, positivo o negativo, l'agenda fa sempre compagnia. Ciao bellissimi, Gigetto.
0: L'agenda fa sempre compagnia.
2: L'agenda si lamenta, l'agenda fa le cose.
0: Vabbè, sentiamo.
4: Buongiorno, combricolati, e buonas dias alla Manuelita super abbronzata.
0: Ma non è vero.
4: Ma dai che oggi è la giornata giusta, dai.
0: Dai.
4: Non vedo l'ora di finire la giornata che vado a ritirare un bel gratino.
0: Un gratino.
4: E possiamo anche già prenotare l'aereo per me, le Canarie un'altra volta.
0: Le Canarie.
4: Ciao belli.
0: Ciao.
1: Un gratino. Ah, con tanto di clac. Ma un gratino e vincino?
2: Un gratino e vincino.
0: Okay. Quelli lui che grattini, vincini dei soldini e vai a
1: alle Canarine. Alle Canarine.
2: Buongiorno combricola, di base mi piace stirare, ma stasera non ho voglia, mi autorizzate a farlo domani? Ciao da Federico.
0: Sì! Impara l'arte dello stendere dritto e non dovrai più stirare assolutamente niente. Se vuoi ti insegno, ti faccio un tutorial, Federico. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Mamma mia, com'era sexy il cantante di Maroon 5 nel video di questa canzone. Moonlight Jagger, su Radio Number One, nella combriccola che torna tra poco.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
14: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
13: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
15: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
16: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
15: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
18: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
17: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
19: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
17: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
20: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: comunque secondo me ci sono dei burloni che agitano le Coca-Cola e poi le rimettono negli scaffali del supermercato.
1: Brava.
0: Perché hai notato che ogni tanto ti esplodono in faccia, eh? E facciaff. Era Tommaso Paradiso su Radio Number One. Oddio, cos'è che lei?
2: Mission Impossible.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma lei è Massimo Sforzo?
3: Massimo Sforzo, buongiorno.
2: Buongiorno, che c'è?
3: Come sono messo male?
2: Che succede?
3: Vorrei eliminare una cosa dalla mia agenda.
2: Ok.
3: Di tutti i giorni.
2: Che cosa vuole?
3: La stipsi.
2: Mamma mia.
3: La stipsi, le sto provando tutte. La tecnica del conto alla rovescia, 10, 9, 8, dici funziona? No, ma almeno passa il tempo.
0: Certo.
3: Il pensiero positivo ho provato anche. Ogni mattina davanti allo specchio, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto. Lo dico dal 2019.
0: Porca
3: miseria. Ho fatto anche la dieta delle fibre.
2: Mm.
3: Cioè, ho comprato talmente tante fibre che adesso ho la dispensa che sembra il fienile. Ce la faccio più. La musica motivazionale. Ho provato con i kiwi, ho mangiato anche la pianta, non serve a niente. La musica motivazionale. Ho preparato la playlist Eye of the Tiger, We Are the Champions, The Final Countdown. Devo creare la giusta atmosfera, ma niente. Ho provato l'ultima cosa, il personal trainer intestinale. È arrivato la mattina, ero in bagno, mi fa: forza, non mollare! Ma come non mollare?
2: Mola
3: ma
2: mia!
3: Come non mollare?
2: Mola mia!

0: Better, il pezzo di Shawn Mendes su Radio Number One, era il 2017, quanto tempo è passato. Ancora buongiorno dalla copericola di Radio Number One, continuiamo a togliere cose dall'agenda.
1: Sì, togliamo, dai, sì. Domandone, stiamo chiedendo se doveste eliminare qualcosa dall'agenda quotidiana, che cosa scegliereste?
0: Dai.
2: Ciao amici del mattino,
0: voilà.
2: Io eliminerei la gente. Che fa coda, fa casino, mi dà fastidio, mi farei le mie cose da tranquilla. Tutta la gente, tanto perché sono molto sociale e socievole. Buongiorno a tutti, Romana.
0: Romana da Torino, io sono pazza di te, ti voglio proprio bene.
3: È proprio serena lei, proprio tranquilla.
0: È simpaticissima.
4: Ciao scombricolati. Io sono Igor e sono anche un docente di scuole medie. E cosa toglierei? Io toglierei le verifiche col povero ragazzo più l'interrogazione. Dai, per oggi almeno.
0: Almeno per oggi.
3: Almeno una. Una alla volta, per carità.
0: Cioè, poverino.
1: Dovrebbe essere così. Secondo il ministro Valditara, dovrebbe essere così. Massimo una verifica. Massimo una al giorno, poi.
0: Esatto, vabbè. Così.
5: Buongiorno Radio Number One. Io avrei eliminato nella giornata di oggi dovermi alzare per andare a lavorare e poter dormire altre 2 o 3 ore con tranquillità, alzarmi, far colazione con calma,
1: invece
5: alzarmi, preparare 2 figli che devono andare a scuola, di cui uno, come ha detto la ragazza prima, anche il mio seconda media, 3 verifiche anche lui anche oggi. E quindi è tutto un tour de force la mattina. Ciao a tutti.
0: Vedi che
1: ma
0: allora
1: qui c'è qualquadra che non cosa, comunque
3: è un gomblotto. Cioè, è un gomblotto,
1: è un gomblotto con la G.
0: Ma comunque ha riscritto la mamma di Noah, che dice infatti Noah stamattina prima di uscire ha detto: ora glielo dico al prof che Valditara ha detto che non si possono fare tante verifiche insieme, mi aspetterò una chiamata dalla scuola per quel che lui ha il coraggio di farlo.
3: Bravo, è giusto che lo faccia. Le esatto. Proteste vanno portate avanti, bravo.
0: No, ma gentilmente, cioè, senza bisogno di scherare. No,
1: senza bisogno arrivare come è successo in Francia, ecco, diciamolo chiaro e tondo.
3: Arriva col cartello Valditara uno di noi.
1: Sì, sì, che sembra una località turistica, esatto. Valditara.
0: Esattamente. Facci sapere poi come va a finire, mi raccomando.

0: Training season, risveglio muscolare di Dua Lipa, su questa canzone, te lo ricordi il video? Come si può dimenticare un video di Dua Lipa? Sono le 8:20, tra poco Patro Mano ci aggiorna sulla situazione traffico. Com'è la situazione traffico?
1: È sempre complicata. Sempre molto complicata.
0: A tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
13: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
14: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
15: Radio Number One, viabilità.
16: Ancora una buona giornata, una buona mattinata dalla nostra redazione. Veniamo allora alla situazione del traffico sulla 12, la Genova-Livorno. C'è un veicolo in fiamme tra Recco e Genova-Nervi in direzione Genova con forti rallentamenti. Sulla 7, la Milano-Genova, traffico intenso, causa rallentamenti tra Genova-Bolzaneto, allacciamento con la 12 direzione Genova. In Piemonte abbiamo code per quanto riguarda la tangenziale nord di Torino in diversi tratti. Abbiamo poi delle code anche sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate e Agrate Nord direzione 1. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest direzione Milano. Abbiamo poi code, attenzione, sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per 6 chilometri a causa di un incidente tra Brescia Est e Desenzano direzione Padova. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti su via Nomentana tra piazza Sempione e via Valchisone direzione centro. Traffico intenso anche su via Casilina tra via Galeazzo Alessi e viale Filarete e poi code infine su via Tiburtina all'ingresso della tangenziale est appunto di Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
17: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
18: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: La nuova canzone di Ligabue si chiama Qualcosa per te su Radio Number One. Ma quante cose ha da raccontarci Pat Romano? Ma incredibile, è proprio un pozzo senza fondo di notizie. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno alla relazione. No, detta così, un pozzo senza fondo può anche dare adito ad altre interpretazioni. No, voglio parlare di attori e attrici in questo focus, perché ci sono delle notizie molto interessanti. Innanzitutto questo nuovo film d'autore con protagonista Tom Cruise, Digger, che rischia di diventare uno dei più grossi flop al box office dell'anno e dell'intera carriera proprio di questo re Mida di Hollywood. Digger, che è una grottesca satira sociale diretta dal regista messicano, più volte premio Oscar, Alejandro González Iñárritu, ha debuttato al botteghino nordamericano con appena 8 milioni di dollari di incasso, che è un incasso bassissimo. In Italia si è addirittura fermato a poco più di 500 mila euro, che è il budget che solitamente utilizza il nostro Sergio Sironi per organizzare il fine settimana. Budget del film che era già lievitato da 125 a 180 milioni di dollari, a cui poi vanno aggiunti altri 100 milioni di promozione, quindi parliamo di quasi 300 milioni di dollari per questo film, e ne sta incassando al momento soltanto alcuni. Al momento dunque davvero un vero e proprio fiasco per il grande Tom Cruise. Ed ora parliamo invece di Megan Fox, un'attrice che interpreta demoni, ha combattuto al fianco dei Transformers, ha vestito i panni di alcuni personaggi anche più sensuali del cinema. Ebbene, attenzione, perché il suo nuovo ruolo è decisamente inaspettato. È infatti la protagonista della nuova campagna di Ross Parks. Che cosa fa questa campagna? Promuove un farmaco contro la disfunzione erettile. Ebbene sì, quindi l'attrice a 40 anni insomma fa questo spot per un trattamento su prescrizione di una società americana di telemedicina. Nello spot Megan Fox, che è sempre bellissima, stupenda, sensuale, indossa questa tuta aderente rossa e diventa l'incarnazione umana proprio di questo prodotto. Davanti alla telecamera poi ne racconta le caratteristiche attraverso battute, doppi sensi. Abbiamo detto di disfunzione erettile. Se mi prescrivono, dice, arrivo direttamente a casa tua, il tutto con un sorriso ammiccante. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ed Sheeran con Don't su Radio Number One. Scusate, sto già ridendo perché ho avuto una piccola anticipazione di questa Fava di Focus che sta per arrivare.
1: Fava di Focus.
2: La Fava di Focus.
3: Beh, sì, è una Fava di Focus particolare, curiosa, per certi versi anche un po' inquietante, vi dico.
0: Mia, ragazzi.
3: Allora, gli artisti, lo sappiamo, sono abituati a ricevere di tutto sul palco, quando si esibiscono, fiori, che è, insomma, il classico cadeau tradizionale, magliette, lettere d'affetto, reggiseni che vengono tirati dalle prime
0: mutande.
3: File. Mutande, di tutto e di più. Ma Keisha che cosa ha fatto? Ha ricevuto da una fan un regalo decisamente insolito, ovvero una dentiera. Tra l'altro, l'esclamazione appena ha preso in mano questa dentiera fa: che bello, è ancora calda.
4: Aia.
3: Ma io dico, ma è incredibile.
0: Cioè, tipo, se l'è tolta e gliel'ha lanciata.
3: Sì, sì. Non so se ce l'è tolta o l'aveva in mano, però ha detto è ancora calda, quindi evidentemente l'aveva in bocca.
4: Magari stava fischiando e l'ha persa.
3: Che ne so, una cosa incredibile. Il gesto,
0: esatto,
3: però,
0: magari l'ha persa.
3: Può essere anche quello. Il gesto non è casuale, perché dietro si nasconde una motivazione rivelata proprio dalla stessa artista, ovvero non c'è limite al peggio. Conservare denti o protesi dentali che le arrivano dai suoi ammiratori e poi diventano anche accessori eccentrici da indossare. Cioè, le prende denti, dentiere e indossa. Non so in che modo, evidentemente.
0: Cioè,
3: non so.
0: Fa dei gioielli con i denti della gente, praticamente.
3: Mamma mia.
0: Ma che meraviglia!
3: Fantastico. E allora la domanda può sorgere spontanea a questo punto. Voi che
0: avete tu, quanti denti avete in bocca?
3: No, facciamo
4: cosa
3: la conta.
4: Mi è rimasto?
3: Che cosa regalereste invece al concerto del vostro artista preferito? Dicendoci ovviamente anche chi è. Chi è il vostro prefe? E che cosa tirereste sul palco, lancereste sul palco o appoggereste delicatamente sul palco, magari dalle prime file, per il vostro artista prefe?
0: Amore. No, c'è un video che mi ha fatto molto ridere di Rosalia, a cui hanno tirato tipo un pupazzo, per cui però gliel'hanno tirato con violenza e l'hanno presa in testa.
4: Porca
0: mentre stava cantando, fa molto ridere, lei è una simpaticola, quindi ha reagito tutto sommato bene. Però ecco, non lo so, io questa cosa non l'ho mai capita, non tirerei niente. Cioè, nel senso, mi piacerebbe farmi un ciupito con il mio cantante preferito, la mia cantante preferita, ma tirargli qualcosa di mio,
3: vabbè,
0: no.
3: Tirargli magari no, glielo appoggi lì sul palco, lo inviti vicino a te e glielo appoggi lì.
0: Un ciupitino, dai.
3: Un ciupitino da condividere, okay.
4: Io la Miley, perché è la Miley, lancerei il certificato di matrimonio. Firma qui con
3: fantastico.
4: La X.
0: Firma qui. E tu invece, Patrizio?
3: Io qualche oggetto d'arca a Robert Smith dei Cure.
0: Qualche oggetto d'arca?
3: Sì, non so,
0: Robert
3: qualche
0: Smith.
3: Anfibio degli anni d'oro, degli anni Ottanta, uno spolverino, qualcosa
4: sempre
3: che mi ricorda quando proprio. No, ma che in fronte? No, magari non in fronte.
0: Ah, okay.
3: No,
0: che bello!
3: No, Robert sì, per ricordare i vecchi tempi, proprio dark, gothic.
4: Gridando, vado via al Cure.
3: No, non esagerare.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori al 393-4440-444. Oh, gente che lancia cose. A Marco Mengoni, chissà quante cose lanciano, ad esempio. Chissà quanti pupazzi.

0: a tirare tutto all'aria, direi, stamattina, visto l'argomento Marco Mengoni su Radio Number One. Ho un po' di cose strane da raccontarvi che ho trovato facendo una piccola ricerca. Tra poco ve la racconto, dopo la grande canzone di Radio Number One che ci riporterà al 2000.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
13: E di interessi?
11: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Il pezzo di Christy McCall In the Shoes del 2000 è la grande canzone che abbiamo deciso di proporvi questa mattina nella combricola. Non ho cose particolari da raccontarvi, se non che campiona una famosa canzone che si chiamava Spanish Grease, pubblicata nel 65 da un percussionista jazz latino che si chiamava Willy Bobo, che è stata fatta da un sacco di persone. Questa è stata una cover interpretata da un sacco di artisti tipo Bette Midler, anche lei nel 2000, e che faceva la colonna sonora di una serie comica inglese che si chiamava The Catherine Tate Show. Basta, non ho nient'altro da aggiungere. Bene, se è patromano non ha
1: nient'altro. No, assolutamente no. Io andrei. Andrei allora all'argomento che stavamo trattando, ovvero Keisha, che sul palco ha ricevuto questo regalo particolare da una fan, una dentiera. E allora vi stiamo chiedendo appunto, ma innanzitutto qual è il vostro prefe da seguire sul palco e che cosa eventualmente gli regalereste o gli lancereste addosso, non lo so a questo punto.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno scombricolati, uno dei miei personaggi preferiti tra di voi e quest'estate ad Oltre il Colle ho assistito Cabaret di Sergio Sirioni insieme a Beppe Lodetti.
0: Ecco.
2: È stato bellissimo, divertentissimo.
3: Cosa
2: gli ho tirato? Non gli ho tirato niente, perché il Beppe ci aveva una valigia piena di ogni bene e quindi però ho chiesto un autografo e me l'hanno fatto molto volentieri. Ciao, buona giornata Piero.
1: Aspetta, abbiamo una celebrity qua.
3: Ti restituiremo la penna.
0: Potrei tirargli una bella dentiera che comunque fa sempre comodo.
1: Quando uno la certa, è vero.
0: Il primo di noi tre a cui serve, se gliela tiri, lui la tiene lì. Il primo di tre dei tre.
3: La rimodelliamo, la sistemiamo.
0: Esatto.
4: Io vado al concerto di Malik Ayane e cosa lancio sul palco? Me stesso. Me stesso.
1: Si lancia. Si catapulta.
0: Ce n'è uno da leggere.
1: Allora, Marco Mengoni è il mio artista preferito per la vita proprio. Non lancerei nulla, soltanto la mia felicità ogni volta che vado a un suo concerto. C'è la metafora, è la felicity. Tra l'altro, scusa, ricollegandomi al messaggio di prima, Malik Ayane, ospite di Radio Number One, mercoledì 7, domani,
0: Rima,
1: a mezzogiorno con gli spacca notizie.
0: E domani, ciao Manu, tu vorresti lanciare il tuo pupazzo preferito, One, nel porto di La Spalma.
3: Non dire niente.
0: Nel porto di La Spalma.
1: Però tanto galleggia, gomma piuma.
0: Bello profumo, però ci sono un sacco di traghetti che passano. Il vulcano de Tagore.
3: Barbona.

0: Bussano! Yeah. Sorry, scusa, lo sento, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Abbiamo ancora una botta di simpatia dalla nostra amica romana che mi fa molto ridere.
1: Sentiamo. Ciao lanciatori! E cosa volete che lanci? Lancio un aeroplanino con la bolletta della luce che non pago per andare al suo concerto. Ancora che me la volesse saldare.
0: Ecco.
1: Sempre per l'operazione simpatia, un abbraccio da Romana.
0: Eccola lì! E beh, in effetti costano un po' cari i concerti, è vero che l'arte insomma va pagata, però
2: ultimamente si sta un po' esagerando, hai ragione.
0: Lo sa uno che ha pagato il Rodrigo.
2: Perdere, sì.
0: Ha lasciato un rene per il Rodrigo.
2: Mamma mia.
0: Vabbè, tra poco torniamo.
3: La Combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Di Radio Number One, sono le 9 in punto. Buongiorno.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Basta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Detto tra noi, Malika Yan, molto brava ma anche molto simpatica, avrete modo di scoprirlo domani appunto con a mezzogiorno nell'intervista che faranno la Fabi e Claudio Chiari in diretta su Radio Number One.
1: Buongiorno, sì. Malinetti.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, ma che bella iniziativa. Cosa tirereste al vostro attore artista preferito? Che bello.
0: A lei cosa hanno tirato, Balinetti?
2: No, io avrei una lista di suggerimenti per quanto riguarda una certa categoria di artisti, insomma, ecco. E per quanto riguarda anche il sottoscritto, potremmo dire. Non voglio indurre nessuno a obbligare nessuno, però? Una coperta matrimoniale.
0: Ecco.
2: Perché il successo scalda il cuore e la coperta scalda tutto il resto.
1: Vabbè.
2: Oppure una tessera del supermercato con 500 euro caricati. Il pubblico ti ama, ma il supermercato possibilmente ti deve amare di più quando arrivi alla cassa. Sì. Oppure un buono di benzina annuale, perché dopo il concerto, dopo la performance, bisogna pur tornare a casa e non tutti possono permettersi un autista. Ma così, per poter dare uno spunto, uno stimolo in più a chi verrà col punto di domanda a vedere lo spettacolo, un kit completo di sopravvivenza dell'artista. Affitto pagato, bollette pagate, carta igienica e 200 euro in contanti. Grazie.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Grazie.
0: Prego. Prego. Vabbè, insomma, giustamente, tipo letterina Babbo Natale, no?
2: Sì, lo so, rimarrà un sogno.
0: No, il problema è che cioè, bisogna avere qualcuno che arriva a tirarla. E quello
2: lo so.
0: Non vorrei rigirare il coltello nella piaga.
2: Appena piantato nella schiena.
0: No. Ho appena trovato delle cose molto divertenti che hanno tirato a cantanti famosi, tipo a Pink, hanno lanciato sul palco una forma di brie.

0: Risate, un bacio, ecco, Michela.
1: Riderone, guarda. E c'è anche
2: Federico.
0: C'è il tuo amico Fede.
3: A Ligabue lascerei uno striscione con cui gli chiedo se possiamo fare un selfie insieme. Ciao da Federico. Lanciagli il telefono e vai su anche te.
1: Ecco, il telefono è una delle cose strane che sono state lanciate sul palco di Bebe Rexha, ad esempio, che è stata però colpita in pieno volto da questo telefonino lanciato dal pubblico e ha avuto bisogno di punti di sutura.
3: No.
1: Sì, giuro. Poi a Lady Gaga hanno lanciato un orsacchiotto gigante che è passato vicino alla sua testa ma non l'ha presa. Una manciata di Skittles, che sono delle caramelline piccoline tipo le M&M's, che hanno colpito, uno ha colpito Harry Styles direttamente in un occhio durante un concerto.
3: Ale.
1: A Lil Nas hanno tirato un sex toy tipo un vibratore, una roba del genere, ma le cose più strane sono accadute. No! Mi si è spento il computer.
3: No.
0: Nel momento più bello, clou del racconto.
1: Vabbè, per creare suspense. Sì. Allora, le cose più curiose sono state lanciate a Pink. Le hanno lanciato una forma gigante di Brie.
0: Buona.
1: Durante un concerto. Lei l'ha presa come un regalo e si è ritrovata letteralmente con una forma di formaggio sul palco. Ma quella più strana ancora, un sacchetto di ceneri umane. Cioè, una fan ha lanciato sul palco le ceneri della mamma spiegando che voleva che la cantante la portasse sempre con sé. C'è la gente, mamma,
0: no, ragazzi. No, la gente non c'è. Non c'è quella testina.
3: Sono 2 anni che nel posacenere dell'auto.
1: Basta,
3: cantante.
0: Basta, sì.

0: chiedendo proprio ai nostri ascoltatori qual è il loro cantante prefe e se, qualora dovessero trovarsi a un loro concerto, cosa gli tirerebbero?
1: Cosa gli tirerebbero?
0: Sul palco, sentiamo.
2: Cosa? Sergio sei stato oltre il colle, io non lo sapevo. Ma se mi sarei precipitata ad abbracciarti, non ti avrei lanciato nulla, cioè, però mi sarei precipitata ad abbracciarti,
0: niente,
2: conoscerti quantomeno. E comunque, chiusa questa parentesi, il mio cantante preferito è Fabio Concato. A maggio sono andata ad applaudirlo al Teatro Nazionale e purtroppo non sono riuscita ad avvicinarmi quel tanto per poter abbracciare anche lui, perché non lancio nulla assolutamente. Soltanto strette di mano e abbracci se possibile, nulla di più.
0: Niente,
2: ciao, ciao, vi lovo. Ciao, ciao.
0: Che mestizia, niente del niente.
1: Ma non lo so, un apparecchio acustico,
3: sì, sì.
1: Una protesi,
3: un peluscino. Dai.
1: No, un peluscino no, però non lo so. Un tutore, no, un tutore.
0: un tutore. Un tutore. Un tutorial.

0: Meghan Trainor con All About The Bass termina con una bella risatina questa canzone che mi ha fatto ballare anche il patromano.
1: Sì, ancheggiavo come se non ci fosse un domani.
0: Mi si è svegliata l'anaconda, tra poco si trasforma in Meteo Pat.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Radio Number One Meteo.
11: Scateniamo l'inferno con le meteopattine canarie capitanate, comandate dalla nostra Manu Doriani. Allora, cara Manu, cari ragazzacci, care ragazzacce, aria di parziale cambiamento per quanto riguarda l'aspetto meteorologico. Porca miseria, non mi aspettavo sta roba qua. L'autunno in alcune zone d'Italia, ma non in tutte, tenterà di produrre, come dire, una prima breccia in questa estate infinita. Questo è il titolo del nostro meteopat. Allora, oggi peggioramento con rischio temporali che si manifesterà però soltanto tra medio e basso Tirreno. Precipitazioni più sporadiche altrove. Tempo ancora, diciamo, discreto al nord, anche se durante la giornata aumenterà la nuvolosità, in particolare sul nord-ovest e sull'Emilia. Quadro termico ancora mite con temperature massime in Valpadana che oscilleranno tra 23 e 25 gradi. Domani! Sì, possiamo ancora gioire per il sole. Domani ancora temporali sul basso Tirreno in attenuazione, ma soprattutto peggiorerà al nord-ovest tra pomeriggio e sera. Eccolo lì il peggioramento, con nuovi rovesci, qualche temporale, qualche grandinata. Sì, può accadere questo. Meno precipitazioni o addirittura senza riprecipitazioni al nord-est, in particolare sul Friuli. Temperature in generale calo. E giovedì ancora le condizioni saranno moderatamente perturbate su gran parte del nord, con l'ingresso però, attenzione, della tramontana, quindi di correnti decisamente più fredde. Temperature in ulteriore calo, lo capiranno anche le nostre mucche, e possibili, attenzione, possibili prime nevicate sulle Alpi di confine, ebbene sì, oltre 1800 metri. È tutto, ragazzacci!
12: Go.

0: Miley, il singolo nuovo su Radio Number One. Mamma mia, vedo proprio in trance Sergio Sironi, ma c'è la Miley, guarda, mi parte e non mi torna più. È il momento dell'ultimo focus di Pat Romano, ascoltiamo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Nella fattispecie, la mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto si è verificato la settimana scorsa, purtroppo anche con tanti tafferugli e tanti danneggiamenti. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati. Per quanto riguarda il corteo previsto a Parigi, nella capitale, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Corteo che dovrebbe svolgersi nel primo pomeriggio, dalle 14 in poi. Cortei sono in programma anche in numerose altre città francesi, fra cui Tours, Rennes, Brest, Nancy, Marsiglia, Montpellier, Tolosa, Besançon, Perpignan e Lille. Il premier francese Le Cornu ha lanciato un appello a una mobilitazione stavolta davvero pacifica. Ed ora parliamo di lui, Elon Musk. Ragazzi, il patrimonio di Elon è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. 1.000 miliardi, faccio anche fatica a pronunciarlo. Il 5 ottobre il tesoretto di Elon ha raggiunto la cifra, per l'esattezza, dei 1.040 miliardi. Mettiamoci quei 40 miliardi in più che fanno proprio la differenza, è quanto reso noto da Bloomberg dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. E lui guadagna così in un solo giorno, tracchete, 65 in più. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk a SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato quasi il 7%. È la prima volta in 3 mesi che il patrimonio di Musk supera nuovamente la soglia dei 1.000 miliardi. L'imprenditore era diventato il primo uomo al mondo a raggiungere tale traguardo già nello scorso mese di giugno, ma aveva perso rapidamente il primato a causa di un successivo calo delle azioni, alimentato anche da alcuni timori per la valutazione molto elevata delle sue società. Adesso ha rialzato testa e patrimonio. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Eccola qui, ne parli del diavolo e spuntano le corna, Pink con Lily Allen, Pink Nostra Signora del Bri con True Love su Radio Number One. Ci siamo un attimo incastrati sul conto in banca di Elon Musk.
1: Porca miseria,
2: un po'.
1: 1040 miliardi, no, stavamo dicendo, noi basterebbero quei 40 miliardi oltre i 1000 che faremmo, non so che cosa fare.
0: Anche molto meno,
1: un miliardo. Mille milioni.
2: Mi fa sorridere un po' questa cosa dei 40 miliardi. Con 40 miliardi puoi fare felici 40.000 amici, uno stadio pieno, perché a ognuno di loro dai un milione di dollari.
1: Potresti anche incrementare quella che è la scienza, la conoscenza di alcune magari malattie rare. Potresti fare un sacco di cose. Ma secondo voi è eticamente corretto? È eticamente corretto che una sola persona abbia 1040 miliardi e magari milioni e milioni di persone abbiano la metà, anzi forse anche meno, un decimo di quello che ha Elon Musk? Non lo so,
0: se li ha guadagnati, e quindi
2: Patromano mi dice un decimo.
1: Milioni per centinaia di milioni di persone che hanno un decimo di quello che ha Elon Musk.
0: E no, nel senso, è bene che uno faccia beneficenza, non so se la faccio o non la faccio, questo non ne ho la più pallida idea, è bene che faccia beneficenza, però se se li è guadagnati, se è un genio e si è guadagnato tutto quel patrimonio, insomma.
2: No, non solo per portarglieli via, però sopra un certo limite non sono più tuoi, non lo so come dirla sta cosa.
0: E di chi sono?
1: Devi mettere a disposizione.
2: Della
1: comunità internazionale, devi aiutare qualcuno o qualcosa, devono diventare no profit.
0: Il problema non si pone perché non li avrò mai. Comunque a me basterebbe molto meno, un milione. La domanda che mi sono sempre fatta è per quale motivo questa gente continua a lavorare. A me, se mi dessero un milione, io me ne andrei in giro per il mondo e non farei più un tubo di niente.
2: Lo so, ma loro collezionano soldi. È quella la roba che gli capita.
1: Cioè Keisha dentiere e Musk i miliardi.
0: E a Pink le forme di Bri, via!
2: No, non ci posso credere. Ma secondo te, calcolandolo così, sommariamente, al volo, ti faccio una domanda: 1040 miliardi. Quante forme di Bri sono?
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Buongiorno, sorprese, sorprese, grandi ricordi che insomma vengono sbloccati riascoltando queste canzoni. 1979, The Logical Song dei Supertramp faceva parte di un album molto bello dei Supertramp che era Breakfast in America. E l'unica cosa che ho da raccontarvi in realtà è l'ispirazione di Roger Hudson per scrivere questa canzone. Non so se anche i vostri genitori quando eravate piccoli vi dicevano: se non fai la brava ti mando in collegio. Non me lo dicevano mai.
1: Cioè, a me poi hanno mandato in collegio.
0: Anche a lui. E infatti questa canzone l'ha scritta proprio perché quando è uscito dal collegio non sapeva cosa fare, cioè nel senso gli avevano insegnato un sacco di cose che erano assolutamente inutili per quella che poi sarebbe diventata la sua vita, no? E quindi non capiva un tubo di niente e non sapeva che direzione prendere, e questa è insomma l'ispirazione per questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato.
2: Io so una cosa che tu non sai di Pat Romano collegata a questa canzone.
1: Sì, è stato il primo disco, lo stavo raccontando a microfoni spenti a Sergione, è stato il primo disco che ho messo su un piatto all'interno di una radio locale, era il 79, allora era una radio che non c'è più, Radio Ponte International, la posso anche citare perché non esiste più da anni.
0: Okay.
1: Questa piccola radio locale, ero andato a vedere come funzionava una radio, il titolare mi ha dato questo disco, l'ho messo io sul piatto, è andato in onda, io ero emozionatissimo, avevo 13 anni
0: e
1: mezzo.
0: Ma non l'hai annunciato, l'hai solo No,
1: ho solo messo sul piatto ovviamente questo disco, questo vinile, che per me era sacro. Certo. E questo ricordo molto molto intenso.
0: C'è un nostro ascoltatore che chiede di Diana Ross.
1: Diana Ross era lì a fianco al gruppo dei Supertramp.
2: Anche lì in radio,
1: sì. C'è sempre, sempre i nostri pensieri, Diana.
0: No, su Breakfast in America non c'era Diana Ross, non era nei paraggi.
2: No,
0: però
2: no.
0: Sono certa che tornerà. Prima o poi la ritroveremo.

0: parlavamo dei nostri cantanti prefe, non mi era venuto in mente Lenny Kravitz. Cosa tirate al vostro cantante prefe sul palco durante un suo concerto? Tiro me stessa, anch'io con l'ascoltatore.
1: Ti lanci, va bene, tra le sue braccia.
0: E lancio tra le sue braccia, così volo da te, Lenny. Allora, no, mi fa molto ridere perché c'è una mia amica che è fan come me di Lenny Kravitz, che prova tipo da anni a strappargli un like o un commento, scrivendo le peggio cose su qualsiasi post lui metta sui social, sui suoi social. Non ce l'ha mai fatta, niente, non ce l'ho.
2: Non se la fila di pezzi.
0: No, è uno che no, niente, così non è simpatico, mettiamola così. Allora, siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Grazie. Patrizio, grazie di tutto.
1: Grazie al nostro Sergio Gintonerio Sironi.
2: Ma soprattutto Gintonerio. Grazie alla puledra delle puledre.
1: La regina delle puledre.
2: Sì, Manuela Doriani.
0: A domani!
2: Il frigorifero è quell'elettrodomestico pieno di cose che non vuoi mangiare e vuoto di quelle che vorresti mangiare.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui. La

0: tutti voi. A Radio Number One mancherò pochi secondi alle 10. Ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, 50 le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
1: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: Mari, buongiorno.
1: Buongiorno, ma nuovo nome da quando, scusa? Da
0: no, oggi? Vabbè, prima eravamo dei journalist, gli spacca notizie, adesso siamo solo gli spacca notizie, si è accorciato, l'abbiamo detto tutta l'estate,
1: sì,
0: scusa.
1: Sì, sì. Pensavo fosse assodato, però in effetti
0: no,
1: qualche
0: no, meglio ricordarlo.
1: Si chiama The Journalist, altri solo spacca, altri spacca notizie, insomma, chiamateci.
0: Spacca mi piace molto.
1: Spacca, comunque, chiamateci come volete, magari col nome giusto è meglio, ma va bene, noi siamo
0: sì,
1: qui.
0: Sì, certo, sì, l'importante è che stiate lì. Allora, naturalmente noi tutte le mattine cerchiamo di spaccare per voi le notizie sì, di costume, di cronaca, attualità, di politica, di tasse. Ops!
1: Beh, io ogni giorno cerco di scappare da queste notizie, no, ma sono loro che vengono da noi.
0: Esatto.
1: Quindi, ragazzi, questo è.
0: Non si può sfuggire, dai, parliamo di pressione fiscale per capire un po' come siamo messi noi italiani. Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: scrive ai paparazzi e non parla con Cesare Cremonini. Vabbè, glielo chiederei subito. Allora, attenzione, perché qui negli spacca notizie cerchiamo un po' di fare chiarezza e luce su questo tema della pressione fiscale, perché intanto partiamo da questa, diciamo, da questo fatto che mentre l'opposizione politica attacca il governo Meloni, il governo difende in realtà i risultati, ma secondo i dati Istat del secondo trimestre le tasse sarebbero in aumenti, i redditi reali erosi dall'inflazione, il PIL cresce dello 0,2%, insomma diciamo che la pressione fiscale in questo momento è il 43,5%, quindi sai, anche uno quando legge sul giornale, no?
1: Sì.
0: Dovrebbe guardare in realtà banalmente proprio dentro casa, nelle proprie tasche, vedere come va avanti, diciamo, tra il pagare le tasse e vivere la vita quotidiana, perché sennò ti danno due versioni diverse, diciamo, dei fatti.
1: Allora, il gioco delle parti tra governo e opposizione, insomma, quello c'è sempre stato, però poi ognuno al di là, voglio dire, delle parti politiche si guarda in casa, no? Guarda il proprio portafoglio e vede se rimangono alla fine del mese dei soldi, se ne rimangono di più, se ne rimangono di meno, se spende di più, se spende di meno. L'inflazione sale, quello è un dato di fatto. Nei dati dell'Istat ce n'è anche un altro interessante, secondo me questo è anche più interessante degli altri, che è la propensione al risparmio dei nuclei familiari è scesa al 6,7%, quindi mostrando un calo di 1,2 punti percentuali. Questo vuol dire che se uno risparmia di meno è perché evidentemente gliene rimangono di meno alla fine del mese. Questo è un dato concreto al di là delle parti politiche, no?
0: Sì, non bisogna essere laureati in matematica,
1: infatti,
0: insomma, per fare questi calcoli. Però diciamo che non lo so, guarda, perché questi giorni, seguendo anche tanti, no, dibattiti politici, un po' con tutta la situazione abbastanza caotica che c'è, per esempio in Francia, in Spagna, diciamo, molti difendono l'operato, diciamo, del governo in Italia e dicono: no, ma noi in Italia non ci troviamo nella stessa situazione della Spagna e della Francia. Qualcuno dice: no, invece ci troviamo nella situazione peggiore. Bisognerebbe sapere, chiedere agli italiani, noi lo facciamo, insomma, con i nostri cittadini che sono ascoltatori, che sono, diciamo, come dire, un valido campione per sapere se effettivamente si sono resi conto, diciamo, rispetto a qualche anno fa, di avere meno potere d'acquisto.
1: Ma perché, assolutamente, insomma, ma su questo non ci si scappa.
0: Non so, ce lo devono dire loro.
1: No, ma io dico, lo chiedo a te. Tu hai più potere d'acquisto rispetto a 2 o 3 anni fa. Io di meno, mi accorgo di meno. Cioè, la spesa costa di più, lo stipendio probabilmente è uguale, e quindi alla fine, ragazzi.
0: Sì, anche quello. Se qua si torna indietro, sempre a dire che, insomma, poi la pressione fiscale, come abbiamo già detto,
1: sì,
0: in alcuni giorni grava su una parte minima, insomma, scusate, su una parte grande, ma insomma sempre la stessa, quella che paga poi le tasse.
1: In generale di chi paga,
0: sì,
1: dicevi
0: sì,
1: tu,
0: dico in generale di chi paga, quindi c'è una bella fetta di persone che non paga, e quindi la pressione fiscale non la sentono, perché tanto lo pagano, e quindi
1: quelli c'hanno solo l'alta pressione, bassa pressione, ma è la loro, non c'entra niente con il fisco.
0: Esatto, quella fiscale non la sentono, perché tanto fanno così, capito, come togliere la polvere dal tavolino. Vabbè, fateci sapere.

0: ci rimane che pregare veramente, perché secondo me insomma è anche un po' così, bisogna avere fede, è molto difficile insomma mantenerla in questa situazione. Allora, stavamo parlando della pressione fiscale, quindi agli spacca notizie, che è in aumento e quindi ha eroso, diciamo, la minore capacità d'acquisto degli italiani, ha eroso i risparmi delle famiglie italiane. E secondo il Codacons, analizzando questo report dell'Istat, i dati possono solo peggiorare. Questo bene, anche se diciamo a causa dei pesanti rincari di prezzi e tariffe generati dal conflitto in Iran. Bene. E quindi naturalmente, diciamo, questa analisi ci dice che le famiglie sono state costrette a toccare i propri risparmi.
1: Beh, allora è indubbio che al di là, insomma, delle varie decisioni dei governi, ci metto anche quelli precedenti e non solamente questa, perché questo è un problema annoso, la situazione in questo momento internazionale non è facile, con due guerre che vanno avanti, che continuano ormai da anni, è davvero difficile. Però l'inflazione è lì che morde, e gli stipendi, ancora una volta, torno a dirlo, sono fermi anche a livello europeo, sono indietro, e quindi per forza il nostro potere d'acquisto cala, e alla fine risparmi di qui, risparmi di là, ma non si.
0: Allora, sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, più che altro il calo del potere d'acquisto, ok, ci sta, inflazione ci sta, ma perché ormai è un mondo di speculazione e così è, comanda il soldo, punto. Ma il problema, faccio un esempio e chiedo anche a voi, quest'estate, ad esempio, la frutta, qualità della frutta, io ho trovato a prezzi più cari, ma comunque una qualità scadente, tra pesche, noci, meloni, anguri, albicocche, ciliegie, qualità pessima, frutta bella, colorata, soda, ma che non sa di nulla. Boh, ditemi voi. E comunque mentre tutto, carne, formaggi, una roba allucinante. Ciao ragazzi, buona spesa a tutti.
0: Velocissimo, chi è?
1: Beh, ragazzi, questo è addirittura un altro problema. Se tu dici già devo spendere di più, già ho meno potere d'acquisto, se poi quello che compro non è meno buono, non lo so, io questa cosa della frutta non l'ho notata così.
0: Beh,
1: in maniera
0: sì,
1: così.
0: Dai, la frutta, ma quest'estate... la frutta è aumentata tantissimo.
1: No, ma lui diceva sì, che non è buona. Cioè,
0: ha ragione. Secondo me è vero. Ma quello però per via del cambiamento climatico, insomma, ci sono state, diciamo, delle problematiche. No,
1: cioè,
0: questo è assolutamente vero.
1: Cioè, lui spostava attenzione
0: sulla
1: diceva,
0: qualità.
1: Lui diceva già devo pagare di più, già ho meno potere d'acquisto. Magari prendo un ananas in meno, un melone in meno, a meno che sia buono. Lui diceva non è nemmeno buono. Chissà perché, insomma, proprio quest'estate, no?
0: No, beh, perché d'estate magari banalmente si mangia più frutta rispetto all'inverno, quindi ha avuto possibilità di comprare, diciamo, la frutta, e si è accorto chiaramente che non era magari buona, quindi dice vabbè, pago tanti soldi. Però insomma, vedremo, perché poi ci rassicurano da una parte che le cose non stanno esattamente così, ci sono, diciamo, delle cose che vanno bene, delle cose che non vanno bene, e quindi poi lo vedremo, dai, perché naturalmente se poi gli italiani ridaranno comunque, anche perché magari non hanno molte alternative, fiducia a questo governo, vuol dire che saranno contenti, esatto, di quello che è stato, no? Perché insomma.
1: O che dall'altra parte non sono molto convincenti, perché ci può essere anche
0: dall'altra parte
1: dato.
0: Non sono molto convincenti, questa potrebbe essere sicuramente una risposta. C'è Lazza.

0: La cenere di Lazza, le 10:20 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Rimanete con noi perché tra poco vi diamo la classifica e vi diciamo tutte le 100 migliori aziende dove si lavora in Italia. No, scherzo, vi daremo le prime naturalmente perché insomma abbiamo delle aziende dove è fortunato chi ci lavora o chi andrà a lavorarci, no? Per diversi fattori.
1: Mandate in curriculum e poi noi li giriamo queste 100 aziende.
0: Ma mica li devono mandare a noi.
1: Sì, sì, mandate
0: adesso
1: a noi che noi diamo un'occhiata. Certo. Così vediamo un po' chi sono i nostri ascoltatori, che profilo hanno, no? Diamo un'occhiata.
0: Sicuro, sicuro. Dai, parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: importante è il perché si lavora bene in queste aziende, accanto ai tradizionali bisogno di un migliore bilanciamento tra vita privata e lavorativa, che è un po' quello a cui ambiscono tutte le persone che fanno un colloquio di lavoro, al continuo sforzo per ingaggiare e trattenere i migliori talenti. Insomma, bisogna fare i conti con l'intelligenza artificiale che oramai è presente, diciamo, nelle aziende. Però tra poco vi diremo anche cosa ne pensano gli esperti del settore riguardo l'intelligenza artificiale. Allora, non vi diremo quali sono le 100 posizioni, perché sono tantissime, ma partiremo proprio dalle prime 10. Al primo posto, l'azienda in Italia nella quale si lavora decisamente meglio è la Lavazza.
1: Facile, c'è sempre il caffè pronto, tutto a posto, Lavazza, battuta brutta. Allora, la classifica comunque in ogni caso è fatta con aziende che hanno almeno 250 dipendenti, quindi aziende abbastanza medio o medio grosse, le piccoline non ci sono. De Cecco al secondo posto, Fineco al terzo e poi sempre altre aziende, diciamo, di alto profilo anche nei primi 10 posti, no? Sono tutte molto molto conosciute.
0: Sì, c'è Fondazione IRCCS, l'Istituto Nazionale dei Tumori, la Gabetti, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, la Banca d'Italia, la Roche, e poi insomma si va avanti. Attenzione, perché vi dicevo che insomma il tema dell'intelligenza artificiale è chiaramente un tema assolutamente importante. Al riguardo, Valerie Schenahenreberger, che è CEO di Valtellina Lavoro, insomma dice che la cosa più importante da fare con i lavoratori in questo momento nelle aziende dove è presente l'intelligenza artificiale sta nel difendere ciò che la tecnologia non può sostituire e, diciamolo anche, non sostituirà mai, cioè l'empatia, il pensiero critico, la creatività, nel difendere i talenti. E ha detto una cosa secondo me molto importante: curare l'ecosistema umano non è un costo ma un investimento.
1: Ragazzi, questa è filosofia, è filosofia pura, che però se applicata può fare la differenza, può fare la differenza in queste aziende che hanno comunque tutte questo tratto comune. Queste sono le aziende che hanno fatto un passo avanti, va bene lo stipendio, va bene l'ecosistema, va bene tutto quello che vuoi, però un'attenzione particolare al dipendente. Da lì esce la classifica. Sono sempre molto interessanti queste classifiche. Ovviamente si parla solo di grandi aziende, però le piccole possono prendere esempio.
0: No, sì, possono prendere esempio. Tra l'altro lei pone l'accento anche su un tema che è molto importante, cioè il buon clima in ufficio, perché lei è convinta che, dice, non è, il buon clima in ufficio non è un benefit accessorio, ma è una condizione necessaria sulla prestazione e sul business, quindi naturalmente incide molto sul risultato. Ragazzi, avere un clima ottimale nell'ambiente di lavoro non è facile,
1: perché passi più tempo in ufficio che non a casa.
0: Quello è vero, e quindi è assolutamente importante. Quindi tutti alla Lavazza.

0: Ossessione. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di questo trend quando si va al ristorante, no? Cioè magari uno è da solo e si vergogna di farsi vedere, di far vedere che è da solo.
1: Bruttina.
0: E quindi cosa fa?
1: Bruttina questa cosa qua, ragazzi. Dei
0: quale?
1: Due. Sì, questa cosa che stiamo per raccontare. Mi sembra veramente una cosa triste, no? Non ti sembra una cosa triste?
0: Sì, secondo me è triste perché uno vuole sempre apparire di facciata
1: diverso,
0: quello che non è, quindi non va bene.
1: Molta finzione, però pare insomma che questa nuova moda stia prendendo, almeno sui social, ma anche sì. Però anche concretamente, però, perché se è una cosa che si fa al ristorante,
0: infatti.
1: Poi uno lo fa.
0: Sì, lo fa anche nella vita, diciamo, reale di tutti i giorni, anche se non ho capito bene, cioè nel senso. Vabbè, comunque tra poco vi spieghiamo tutto di cosa stiamo parlando, vi portiamo al ristorante con, vi diciamo, due calici a tavola, Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone in arrivo.
2: Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo!
10: Le piastrelle?
11: Leviamo!
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA, solo a ottobre

0: protagonista come sempre del nostro spazio, tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, curiosità molto carina, perché sapete che lui ha 400 case, no? Di cui una, che definirla casa mi sembra veramente riduttivo, questa enorme casale che ha in Toscana, che si chiama il Palagio. Lui ha figline in Cisa Valdarno, in pratica, immerso nel verde. Lui ha tutte le bottiglie, sai che lui produce miele, vino e olio, ha dato il nome delle sue canzoni. Quindi c'è Sister Moon, When We Dance, Message in a Bottle, e Sister Moon proprio nel 2020 ha ottenuto i 3 bicchieri nella guida del Gambero Rosso 2023.
1: Beh, 3 bicchieri di Gambero Rosso vuol dire che fai un buon vino davvero, eh? Cioè non è...
0: Caspita, è certo, ma...
1: Non è poco, bello, bravo. Quindi oltre ad essere originale artista, mi fa anche il vino buono. Insomma, complimenti a Sting.
0: Sì. Tra l'altro ha compiuto pochi giorni fa 75 anni, che si porta, devo dire, benissimo. Allora, a proposito di vino, qui non c'entra la qualità del vino, diciamo che c'è questa tendenza nei ristoranti, e stiamo parlando di quelle persone che si riprendono, no? Si fanno i video selfie e poi pubblicano questi video sui social, vanno al ristorante e siccome sono da soli, per non far vedere, perché magari ancora c'è questa cosa sbagliata, oh, quello lì che sfigato è da solo al ristorante, non solo fila nessuno, c'è questa tendenza di ordinare 2 calici di vino, così per far vedere che magari sei lì che stai aspettando qualcuno che però non arriva mai.
1: Ma questa cosa sì nei ristoranti ma in definitiva anche da casa, ovunque, cioè il fatto di voler comunicare di essere in coppia, sai, 2 calici ti dicono tanto, no? Tu vedi una fotografia di qualcuno, non vedi l'altra persona, vedi 2 calici e hai quella comunicazione lì diretta di una coppia, di qualcosa di detto, di non detto, ma un'altra persona ci dovrà essere, tu pensi? Invece no, c'è questa tendenza, insomma, che viene ripresa anche da persone famose, da persone addette ai lavori della comunicazione, insomma, anche British Vogue ha dedicato articoli a questa nuova tendenza dei 2 calici che dicono e non dicono, evidentemente perché qualcuno vuol far sapere che è in coppia. Di solito era al contrario, metto uno così faccio sapere che sono single, no? E sono in cerca.
0: Però sai, diciamo che è un po' un nuovo gioco che sta prendendo piede sui social. Il termine non è nuovo, perché diciamo questo il British Vogue ha ricostruito la diffusione dell'espressione del soft launch, spiegando che nel 2020 questa attrice comica che si chiama Rachel Sennott contribuì a renderla popolare con un tweet dedicato proprio ad Instagram al soft launch di un fidanzato immaginato con una fotografia dove c'erano un gomito, un profilo parziale e evidentemente molto cibo per 2. Però voglio dire, cioè, tu fai intendere con quella foto che non sei da solo, da sola, c'è qualcuno, ma quel qualcuno però non si vede. Effettivamente, voglio dire, io per esempio lo faccio se non voglio far vedere con chi sono, no? Perché naturalmente io decido per me stessa della mia immagine, ma non decido per quella degli altri.
1: Però quella cosa lì è un filo più sana, quella che dici tu, dici vabbè, sono con qualcuno,
0: però
1: non voglio
0: non
1: far
0: lo
1: vedere,
0: sai, no? Però
1: invece far vedere quando non c'è, insomma, qualche punto di domanda lo crea. Comunque è una cosa, ognuno può mettersi dalla parte che vuole, cioè,
0: sì,
1: può anche piacere, può essere anche una cosa stossicante, chissà.
0: Vabbè, insomma, speriamo che non lo si faccia, però, perché ci si vergogna, perché sarebbe veramente
1: sarebbe
0: brutto. C'è il nuovo singolo di John Legend.

0: Non ho ancora trovato il marito, sono passati dei mesi, vabbè, ormai possiamo dire ufficialmente che lui se l'è data a gambe, certo. Ragazzi.
1: Non l'ha trovato perché non si capiva se alla fine c'era il punto di domanda o no in questa canzone, quindi noi dicevamo cos'è, lo cerca?
0: Certo, perché lui sarà uscito con la solita scusa, vado a comprare sigarette e dopo non è più tornato. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo, visto che la notizia è uscita pochi secondi fa, di Yannick Sinner.
1: Annuncio shock. Si ferma per tutto il 2026. Fabiana, ne parlavamo un attimo fa.
0: Mancano tre mesi.
1: Ho capito.
0: Alla
1: però
0: fine
1: non
0: del
1: gioca,
0: 2026.
1: Salterà gli ATP, sì. Salterà tutti i tornei. Non ti vedo molto sorpreso.
0: No, perché ti dico. Poi ti dico tra poco.
1: Bene,
0: perché dai.
1: Io sono sotto
0: tra
1: shock.
0: Poco.
1: Io sono sotto shock.
0: Dai, ripigliati. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800 239 182.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
9: Quelle che trovi al Calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
8: A Lomazzo e a Tradate, al Calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
9: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al Calzaturificio Brunate.
10: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
11: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
14: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto, ci sono le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Una buona giornata da Patrizio Romano. La guerra Russia-Ucraina, 2 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev con droni sulla regione di Mosca. Raid russo invece a Zaporizhia, sul ponte che attraversa il Dnipro. 5 i feriti. La Russia afferma anche di aver colpito durante la notte una nave cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi nuova giornata di manifestazioni studentesche sostenuta da diversi sindacati. Al corteo di Parigi, previsto nel primo pomeriggio, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Le Cornu ha lanciato un appello per una mobilitazione pacifica. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi anche per il governo Meloni, con il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento. Violenta esplosione ieri sera a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina, all'interno di un'abitazione. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. La palazzina teatro della deflagrazione è stata evacuata, facendo rimanere sfollate circa 50 persone. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie 45enne della vittima e il suo nuovo compagno di 52 anni. Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, raggiungendo esattamente la cifra di 1.040 miliardi. È quanto ha reso noto Bloomberg dopo una crescita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata, dovuta all'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Calcio a Bologna, l'Italia batte ancora la Turchia, stavolta per 3-1 e chiude la sosta al secondo posto nel girone di Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa dove arrivano anche i gol di Calafiori e Pio Esposito entrati dalla panchina. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia, 7 minuti dopo le 11, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, poco fa è arrivato l'annuncio, secondo me parecchio nell'aria, insomma, di Yannick Sinner, che chiude, diciamo, le porte ad altre competizioni, diciamo, per questo 2026, perché si deve curare questo problema al ginocchio. Insomma, lui ha fatto questo video spiegando che spera di riuscire a tornare al 100%.
2: Nel 2027 non giocherà a Vienna, non giocherà a Parigi e non giocherà soprattutto le finali ATP di Torino, dove è sempre assoluto protagonista. Insomma, una botta molto dura per gli appassionati di tennis e per i suoi tifosi, anche un po' per tutto il mondo del tennis. Proprio adesso che era rientrato Alcaraz, ci si aspettava di vederli finalmente, no? Tornare a sfidarsi. Bisognerà aspettare ancora, però la cosa che preoccupa di più è questo ginocchio. I medici dicono che hanno scelto la terapia conservativa, quindi non un'operazione, ma un periodo più lungo per riposare questa tendinopatia, questo tendine, evidentemente.
1: No, se lo deve curare, naturalmente, certo. Perché poi la tendinopatia la devi curare.
2: Però senza operazione. Questa è la scelta, sì. Questo è il perché hanno deciso di fare questa cosa qua e pensare alla lunga la carriera, lui lo spiega, no? nel suo video.
1: Ma sì, dai, era nell'area, cioè nel senso, saltando le competizioni, poi voglio dire, anche le persone che non hanno, non fanno sport a livello professionistico, cioè voglio dire, quando ti infortuni a una caviglia, a un ginocchio, cioè il recupero è lunghissimo e non guarisci, tra l'altro, mai del tutto, perché ci sono sempre delle recidive, no? Per cui poi lui ha uno staff ovviamente di gente che lo segue, però insomma deve fare le cose per bene, perché visto che è molto giovane deve pensare anche, no, a tutto quello che lo aspetta, sì. Quindi secondo me ha fatto benissimo.
2: Ha fatto benissimo, anche perché era inevitabile. Io sono molto triste, questo martedì diventa molto più triste per me. Tu no,
1: io
2: sì, poteva essere nell'aria, hai ragione, però sì. a me dispiace molto, perché vedo un ragazzo al quale io auguro sempre il massimo, che invece deve fermarsi per un problema serio. Non è un problemino, è un problema molto serio.
1: Beh,
2: qua,
1: certo, però sono molto sollecitato con le partite che ha fatto, però dai, cioè voglio dire, ci si riprende da una tendinopatia al ginocchio, non è la fine del mondo,
2: speriamo.
1: Voglio dire, quindi facciamo tanti in bocca al lupo a Sinner, che ha fatto questo video molto breve, conciso, dove ha detto questo, insomma ha salutato tutte le persone che lo seguono, che lo seguiranno, e guarda, ti dico, speriamo che riesca a recuperare, perché poi sono cose talmente rognose e lunghe che insomma per recuperare al 100% ci vuole tempo.
2: Speriamo che la fidanzata gli stia vicino, Fabiana.
1: Ma guarda, secondo me serve più l'ortopedico.

0: Justin Bieber con Sorry. E allora, mentre Yannick Sinner si cura il ginocchio, quindi cure lunghe, oggi tra l'altro è una giornata molto importante, giorno decisivo per Giovanni Malagò, che è l'attuale presidente della Federcalcio, sì. Perché si deve decidere insomma sul futuro, perché sapete che lui era stato eletto ma non era tesserato, e quindi si cerca una soluzione. Tra l'altro, insomma, una cosa un po' così nebulosa, perché ho letto nelle ultime ore che si potrebbe pensare a far rimanere Malagò, ma cioè la FIGC sarebbe commissariata
1: da lui,
0: da Malagò, che non era adatto, diciamo, per nella posizione per essere eletto da presidente, ma può fare il commissario, diciamo, di questa FIGC. Guarda, sì. È tutto un casino. No,
1: quando si dice all'italiano, in questo caso,
0: sì,
1: super
0: pasticcio.
1: Una commissione per questo problema qua, ma il commissario è Malagò, che è il problema, perché non ha nessuno pensato a tesserarlo prima di candidarlo.
0: No, vabbè, meglio parlare dell'Italia giocata,
1: del calcio
0: sì. Giocato, dai, dell'Italia,
1: ma,
0: che ha giocato.
1: Ma sai che in questi giorni io mi sono un po' appassionato. Mi sono ritrovato, incredibilmente, dico, per la mia abitudine, insomma, a vedere le partite ultimamente molto molto bassa, guardo 20 minuti e poi mi addormento tendenzialmente. Invece in questi giorni qua ho visto quasi tutte le partite dell'Italia, e anche ieri sera, insomma, questo 3-1 sulla Turchia, con un po' di emozioni, con questi giovani, anche nuovi volti, mi ha appassionato. Io sono abbastanza contento, ti dirò, abbastanza contento. Secondo me anche la mano di Mancini, che io criticavo un po' perché questa minestra riscaldata a me non piaceva tanto, devo dire che in questi 10 giorni qua io ho visto un buon lavoro. Ma poi vediamo, insomma, come andrà avanti,
0: Sì, no, nel senso, ho letto anch'io, devo dire, delle opinioni, articoli molto positivi su Mancini. Sai che cosa? Che secondo me ritornare con la consapevolezza di aver fatto un errore, di aver sbagliato, di sapere con chiara certezza che il pubblico amante del calcio, soprattutto della nazionale, è lì che ti aspetta di metterti come una salsiccia sulla brace se sbagli, è un po' lui, uomo di esperienza, ha cercato di, come dire, di trasformare la cosa negativa in positiva, e al momento ci è riuscito, meno male. Sì. Insomma, la prima partita della nostra nazionale, cioè, ha lasciati veramente perplessi. Adesso, giustamente, come dicono in molti, bisogna ancora salire e mantenere, diciamo, questi risultati positivi che si sono visti, no?
1: Io ti dico, con questo spirito e con questa squadra e con questo tipo di gioco,
0: sì.
1: Cioè, non stiamo parlando del Brasile, della Francia, però come, secondo me saremmo andati ai mondiali l'ultima volta, cioè in Bosnia non avremmo perso, secondo me. Cioè, vabbè, del senno,
0: vabbè,
1: di poi,
0: ma tu eri anche convinto che l'Italia sarebbe andata ai mondiali lo stesso.
1: Ma io dico un sacco di cazzate in radio, mi piace dirla grossa e poi chi va a verificare mesi dopo quello che ho detto, a parte te che te lo ricordi? Nessuno.
0: Io me lo ricordo, certo. Vabbè, comunque sia, vediamo, insomma, dai, adesso c'è molta fiducia, anche perché non ci rimane che sperare, dai, non è che abbiamo molte alternative, voglio dire, CT,
1: certo.
0: E Mancini, questi sono i giocatori, ci sono segnali positivi, e quindi andiamo avanti.
1: E non diremo chi vive sperando.
0: No,

0: Dreams, The Weeknd, la musica di Radio Number One. Allora, Claudio si sta preparando per darci tutte le previsioni del tempo, con una bella tazza di, che ne so, di tisana in mano, ma non fa ancora freddo, dai. Non
1: c'è però
0: ancora
1: arriva il freschetto. Freschetto. Frescazzo anche meno.
0: No, perché? Però, frescazzo, ma scusa.
1: Vabbè, preferisco, io preferisco il freschetto.
0: Quindi ci prepariamo alle castagne, facciamo le castagne sul fuoco. Va bene. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità?
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
9: Radio Number One Meteo.
10: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Al mattino schiarite ampie al nord-est, sulle regioni meridionali, nubi sparse altrove con isolate piogge e rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo e Lazio. Temporali diffusi in Sardegna, possibili anche nel Basso Lazio. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, Romagna e Umbria. Temperature massime in lieve calo in Liguria. Per domani, attenzione, nuvolosità diffusa su gran parte del paese. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Poi nel pomeriggio il peggioramento avrà luogo anche al nord, nord-ovest principalmente. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bello questo nuovo singolo di Ernia, si intitola Dedica, qui su Radio Number One con gli Spacca Notizie. Allora, amici swifferati all'ascolto, attenzione, perché qui c'è una lettura che va assolutamente indagata, che dà tra l'altro un neuropsicologo, che ci spiega cos'è il procrasti cleaning. Cioè, mamma, praticamente mia, sapete quando voi avete un impegno di lavoro, no? Lo rimandate, però vi mettete a pulire casa e a stirare come se non ci fosse un domani. C'è una spiegazione però, psicologica.
2: Ma tu la fai questa cosa qua, ad esempio?
1: Ma io
2: allora, la parola è difficilissima, procrasti cleaning.
1: Allora, cioè, rimandare l'impegno di lavoro no, perché non le collego le due cose, però ti dico, per me pulire casa a me rilassa, cioè perché non amo stare nella sporcizia, vabbè, immagino che non ci sia nessuno, okay, che ami stare nella sporcizia o comunque nel disordine, però sì, ma allora, non per rimandare un impegno di lavoro però.
2: Infatti io, allora, se lo scollego dal lavoro mi ci ritrovo in alcune situazioni, nel senso che magari, non so, ci sono da preparare le valigie per partire per la vacanza, per dire, quindi in quel momento quello è il tuo lavoro, e invece no, ti devi mettere a pulire casa. Lo dicevo, ma stiamo facendo, cioè, no, sì, oppure altre cose, cioè ma perché, che cosa scatta nella testa a parte il rilassamento, cioè che uno vuole che sia in ordine la casa prima di pensare a qualcos'altro?
1: No, allora in realtà il neuropsicologo dice che sono bene, due cose assolutamente diverse. Cioè, mentre lavoro non ha una componente, diciamo così, di incertezza, no? Non sai come va a finire un determinato compito, eccetera. Le mansioni domestiche, tu ti poni un obiettivo, cioè inizi a fare una cosa e lo porti a termine sapendo, diciamo che è una sorta di attività che controlli dall'inizio alla fine. Sì. E questo ti dà un senso di rilassatezza psicologica, cosa che non avviene sempre invece nell'ambito lavorativo. Quindi tu lo rimandi perché dici, ma sì, però boh, chissà come non va, non ci voglio pensare, una cosa un po' così.
2: Capito. Allora, a me succede una cosa simile, sì, con la cucina. Cioè io non so, sono a casa col computer, sto lavorando di pomeriggio, devo fare delle cose, ma mi viene l'idea, mi prende l'idea di mettermi lì a cucinare delle cose, dico vabbè, il lavoro lo farò dopo cena, e mi metto e posticipo. Se può valere, il mettere a posto a casa no.
1: Ah, mettere a posto a casa?
2: Ma non mi viene in mente neanche proprio.
1: Però guarda qua, il concetto sul quale si pone l'accento è il fatto, diciamo, di percepire un'attività come imposta, no?
2: Sì.
1: Quindi lo psicologo dice, possiamo avvertire una riduzione della nostra libertà di scelta e sviluppare una resistenza. Quindi lo devo fare, ma non lo voglio fare, quindi non lo faccio. Mentre, oddio, pulire casa però anche non è che proprio uno dice, oggi che figata, c'ho da pulire tutto, però capite, casa, cioè non lo so. Però è un po' così.
2: Comunque, se ci fosse
1: questa cosa,
2: qualcuno in zona che vuole procrastinare il lavoro e venire a pulire anche casa mia, per me non c'è problema, lascio la porta aperta.
1: Esatto, qui si parla anche di perfezionismo, ma ne parliamo magari tra poco, dai, vabbè, tu lasci la porta aperta.
2: Se c'è qualcuno che vuole venire a fare le cose, pulire.
1: No, ho capito, ma la polvere non scappa da poi da casa, no? No.
2: Scappa.
1: C'è Giorgia, no, non c'è Giorgia, chi c'è? Ci sono i Maroon 5.

0: Mike Smith con Nile Horan, Dry Safe. Vabbè, comunque c'è un sacco di gente che secondo me, oltre a rimandare gli appuntamenti di lavoro, non pulisce manco casa, te lo dico così.
1: Ma quella, è quella come si chiama? È quella cosa che ogni cosa ha un nome qui.
0: Non farmi dire. Io comunque devo sistemare tutte le cose estive, ancora i sandali, cioè sai quelle robe. Devo mettermi lì. Ecco, io per esempio sto rimandando quella roba lì perché c'è il putiferio, quindi devo mettere ordine nel putiferio the summer.
1: Ma domenica c'erano 30 gradi e avevamo ancora i sandali, voglio dire, non è che è passato.
0: Insomma, no.
1: Sì,
0: no,
1: va bene,
0: i sandali la mattina, no, poi la luce ti dice, ti guarda strano e ti dice mettimi dentro la sneaker, capito?
1: Capito, vabbè, comunque il procrasti cleaning è la parola nuova del giorno, poi vedete se vi ritrovate oppure no.
0: Procrasti.
1: È difficilissima, tra l'altro.
0: Sì, sì. Vabbè, dai, procrastinare, aggiungi cleaning ed è fatta.
1: Va bene, dai.
0: Allora, rimanete con noi perché sta per arrivare una grande canzone e poi attenzione perché nello spazio c'è Elon Musk che vuole creare diciamo un'alternativa al nostro mondo, ma per il momento ci mandiamo whisky, ok?
1: Whisky.
0: Perché whisky spaziale, quando si dirà questo whisky è spaziale, ma nel vero senso della parola.
1: Giusto,
0: capito?
1: Giusto, giustissimo.
0: Tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
9: Iperceramica.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: con Lulu Relight My Fire, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, insomma, abbiamo già anticipato che il 2027 sarà un anno pieno di concerti, anche i Take That, che escono a novembre con il loro nuovo album che si intitola Dreamers, saranno proprio in tour nel 2027 con date estive in Italia, per cui insomma l'Italia, allora Madonna sarà in Italia, vi dico già quelli che sicuramente verranno in Italia: Madonna, i Coldplay, i Take That.
1: Bello, mamma mia, ragazzi, ma che, in che anno siamo?
0: Come che anno siamo? 2027?
1: No, sì, appunto, no, sembra di essere negli anni, negli anni 90, quindi con i nomi che arrivano così, insomma, ci si torna indietro di qualche anno. Allora, whisky, whisky, a te piace il whisky?
0: Così. Beh, adesso non,
1: da
0: 1
1: a 10? Da 1 a 10?
0: 8.
1: Ah beh, no, allora tanto.
0: No, no, no, vabbè, 7, dai.
1: No, no, vabbè, ma non è una critica. No, nel senso, io un 6, 6 e mezzo, cioè non è uno dei miei preferiti, ecco. Invece a te piace evidentemente un pochettino di più. Non so se ti piacerà di più questo, che verrà fermentato e distillato in orbita per la prima volta, insomma. Questo whisky arriverà direttamente dallo spazio, cioè lo porteranno su e poi tornerà giù, quindi costerà il triplo perché viene fermentato e distillato nello spazio, per forza.
0: Sì, sì, ma no, ma infatti diciamo che allora serve anche per valutare come la microgravità modifichi la sua evoluzione chimica, quindi è un progetto molto ambizioso di questi ingegneri scozzesi e giapponesi. Oh, ragazzi, i giapponesi sono ovunque, sono tra noi, che si apprestano a lanciare appunto questo whisky, dove tra l'altro adesso abbiamo sentito parlare del vino sotto il mare, il whisky nello spazio è chiaramente, insomma, qualcosa di estremamente nuovo. Quindi l'oro di Scozia, chiamato così, verrà infatti fermentato e distillato in orbita.
1: Allora, gli esperti
0: maturando 5 anni.
1: Sì, gli esperti dicono che avrà sapori molto decisi proprio a causa di questo suo movimento e viaggio nello spazio. E dal punto di vista tecnico verrà anche monitorato un frammento di legno della botte per capire come reagirà alle varie variazioni di temperature, ecco. Quindi di conseguenza quanto influirà sul sapore del whisky. Beh, interessante però studiare, capire che cosa succede al whisky nello spazio.
0: Qui c'è, diciamo, tutta la spiegazione, no? Perché una componente chiave di questo sistema, diciamo, di invecchiamento di questo whisky, i ricercatori l'hanno chiamato lingua nanofotonica. Capito? È un sensore che sfrutta la proprietà, le proprietà ottiche dell'oro e dell'alluminio per analizzare la composizione chimica del whisky.
1: Mamma mia, però,
0: che roba complicata.
1: Che parole
0: strane.
1: Però
0: non c'è scritto quanto. Sì, infatti, lingua nanofotonica. Cioè,
1: ma cos'è la lingua nanofotonica? Mi vengono in mente tantissime cose ma dici, nessuna ha a che fare con il whisky. Ma proprio nessuna lingua
0: nanofotonica.
1: Vabbè,
0: ma devi allargare i tuoi orizzonti.
1: Sì, sì, allarghiamo.

0: This the night, Dua Lipa. Allora, non so quanto varrà il whisky invecchiato nello spazio, però ho trovato questa notizia molto carina, perché nel 2019 furono spedite 11 bottiglie di vino nello spazio, poi sono tornate nel 2021 e pensa che il vino invecchiato nello spazio fu messo all'asta da Christie's, prezzo stimato $1 milione.
1: Quella. Io ho assaggiato una volta quello invecchiato sotto le acque del lago d'Iseo. Anche lì una grande operazione di marketing, non so esattamente le qualità organolettiche, era buono, però dire che sotto l'acqua era diverso dall'altro, non lo so.
0: Insomma,
1: io che capisco poco, non ce la faccio.
0: Rimanete con noi, perché tra poco, tornando al matrimonio di Damiano David, parliamo di questa nuova tendenza dei matrimoni che non sono più, come dire, senza fine, quelli lunghi che non finiscono mai.
1: Questa sì che è una buona notizia.
0: Ne parliamo tra poco.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
9: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
10: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Ci sono le notizie.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ben ritrovati da Danny Nardi. Guerra in Medio Oriente, aiuti all'attacco, colpiti l'aeroporto di Riyadh e siti di Saudi Aramco. Turchia e Pakistan promettono truppe in aiuto all'Arabia Saudita. Londra pronta a espellere 27 diplomatici israeliani. La guerra in Ucraina, invece gli 007 tedeschi, guerra ombra di Mosca contro di noi. L'Estonia intanto sposta le truppe al confine con la Russia e la NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Fly Dubai, il copilota l'ho fatto per vendicare Gaza, Aman al-Amani. Un'umanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha ammesso il suo piano durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro all'accaduto ci sia anche qualcun altro. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Sanfermo della Battaglia. Lo schianto è avvenuto in via Lovesana, proprio in corrispondenza dell'ingresso dell'ospedale Sant'Anna. Secondo le prime informazioni disponibili, nell'incidente si sono scontrate due auto e sono rimaste coinvolte tre persone. Tra loro risultano ferite una ragazza di 17 anni e una donna di 81 anni. Un grave episodio di violenza si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Biasca, nel distretto di Riviera. Verso le 15, la centrale comune d'allarme ha ricevuto una richiesta di soccorso urgente per un uomo rinvenuto con ferite gravissime in via Bellinzona. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia Trevalli insieme ai soccorritori del servizio Trevalli Soccorso. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica, alle 12:08. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, su tutte le pagine, diciamo, di tutti i giornali, non solo italiani, a dire il vero, del mondo, si è parlato nella pagina gossip di questo matrimonio che si è tenuto a Montalcino fra Damiano David, leader cantante dei Maneskin, e Dove Cameron, attrice cantante americana. Allora, loro hanno deciso, insomma, di fare qualcosa di particolare, cioè a proposito della cena o del pranzo del matrimonio, non tutte quelle portate servite dai camerieri, ma dello sharing barbecue.
1: Attenzione.
0: Che è una cosa molto particolare, cioè grigliata di carne o di verdure, poi c'è anche l'alternativa naturalmente per i vegetariani, quindi quelli che non mangiano carne. La carne viene messa al centro del tavolo, è un po' come si fa tra amici, in maniera molto informale, uno la prende e la mangia da solo, però la differenza la fa un po' tutta la tavola, nel senso che la grigliata si condivide, ma su tovaglie di fattura, insomma, di un certo livello.
1: Sì, è una grigliata elegante, no?
0: Esatto.
1: È una grigliata. Beh, una bellissima idea, mi sembra. Allora, detto che loro sono andati avanti, sono andati avanti 3 giorni, no, a fare questa cosa qua. Quindi
0: a grigliare.
1: A fare questa festa. E questo penso che sia una delle tre situazioni. Però sempre di più, io non lo vedo sempre di più, vedo quasi sempre matrimoni molto molto classici. Quando sei invitato a un matrimonio, ad esempio, con il matrimonio alla mattina, tu sai già che tutto il pomeriggio fino alla sera starai in quel posto lì, no? Tra antipasti, primi, secondi, non finisce più. Questa mi sembra un'ottima idea, perché diventa una cosa molto informale, che piace a tutti, ha quel tocco di elegante nel tavolo, no? Perché mangi, insomma, in un posto molto figo, però hai un accesso al cibo molto più easy.
0: Sì, no? Molto più easy. Tra l'altro, allora, devo dire che questa cosa ha fatto molto parlare, perché i fotografi che sono riusciti a fotografare, ma anche gli invitati stessi che hanno poi fatto le foto e le hanno postate sui social, i tavoli erano super eleganti, con posate di un certo livello, tovaglioli, tovaglie bianche, ricamate, piatti in porcellana, insomma, delle cose che uno dice: ma come? Tutto apparecchiato così e poi c'è la grigliata. Ma in realtà è proprio un trend che c'è in questo momento. Tra l'altro, loro si sono sposati, ragazzi, a Montalcino, dove c'è il vino.
1: No, ma poi quante volte quando vieni via da un matrimonio, capita a tutti, dici: no, bello bello, poi sai qual è la figata? Che siamo stati seduti solo 3 ore e non 8.
0: Esatto.
1: Tutti la dicono questa cosa.
0: Sì, è vero.
1: Quindi, tutti la dicono che non vogliono restare seduti per 6-7 ore, facciamo delle cose un pochettino più easy. Anche
0: adesso
1: la nonna
0: viene...
1: sarà contenta.
0: Anche la nonna. Beh, e poi sai, la carne adesso, diciamo, ci sono dei pezzetti che magari tra l'altro si mangiano anche con le mani. Vabbè, adesso tra poco ci torniamo, perché ci sono poi gli esperti che dicono: sì, però insomma, lo sharing barbecue ha i pro e i contro. Io in questo momento alle 12-11 minuti vedo solo i pro.
1: Anche
0: però...
1: io, gli stessi, tra l'altro.

0: Jamiroquai Runaway. Allora, stavamo parlando di questa scelta che però sta già facendo tendenza del matrimonio di Damiano David, che si è sposato a Montalcino con Dove Cameron e ha scelto per tantissimi invitati che c'erano a questo matrimonio queste bellissime tavolate lunghe, apparecchiate in maniera straordinaria, molto molto eleganti, ma con la grigliata di carne, grigliata di verdure, che diciamo favorisce anche la convivialità, no? Sì. E la socialità anche tra persone, come spesso capita in matrimoni che non si conoscono. È vero che il vino azzera le barriere, ma insomma anche la carne in questo caso messa al centro del tavolo facilita, no?
1: Io una volta sono stato invitato ad un matrimonio e abbiamo mangiato la pizza.
0: Ah beh, carina.
1: La pizza, alla fine sì. erano tutti felici e tutti contenti, poi altre cose, però la pizza era il piatto principale. E tu che cosa vuoi dire?
0: Niente.
1: No, troppo cheap, troppo la pizza.
0: No, io la pizza la
1: piaceva
0: amo.
1: A tutti.
0: Io potrei sposarmi con la pizza.
1: Della pizza.
0: Allora.
1: Cioè, comunque non devi dire grigliata, Fabiana, devi dire sharing barbecue.
0: Sharing barbecue, vabbè, certo. Però vabbè, no, per rendere l'idea, attenzione, stamattina adesso impariamo una seconda parola che vi dico tra poco, dopo la lingua nanofotonica del whisky invecchiato nello spazio.
1: Certo.
0: Qui diciamo gli esperti dicono però attenzione perché potrebbe essere fuorviante, uno dice grigliata eccetera, quindi costa poco. In realtà questa sharing barbecue grigliata viene cucinata da chef e pitmaster. Io non conoscevo questa parola. Il pitmaster è un cuoco esperto che padroneggia le tecniche di cottura del vero barbecue americano.
1: Wow.
0: Quindi cosa vuol dire? Che se tu fai un matrimonio dove c'è lo chef e il pitmaster, costa, diciamo, i costi lievitano tantissimo. No, quindi giustamente loro due non hanno problemi perché sono miliardari.
1: Infatti noi non stiamo parlando di costi, stiamo parlando proprio di approccio, un approccio sicuramente più easy. Poi certo c'è lo chef magari con il filetto di, come si chiama, quelli giapponesi di Waigu, lì la carne è super costosa. Sì. Cioè anche il tipo di carne fa la differenza, no?
0: Ah, però devi saper cucinare, sennò la carne ti diventa dura,
1: tutte
0: quelle cose lì.
1: Beh certo, fai un matrimonio, cosa metti? Il primo pirlotto che passa per strada a grigliare? No,
0: voglio dire, loro due sicuramente non avevano problemi di spesa, quindi lo diciamo perché attenzione, magari uno dice lo sai che, scusa, Damiano Davide ha fatto la grigliata, potrebbe essere un'idea farla anche per noi, però ci vuole qualcuno che la sappia grigliare, ecco, questo lo diciamo.
1: Sì.
0: E no, quindi fa salire i costi, no, inevitabilmente.
1: Assolutamente d'accordo, io sono assolutamente d'accordo su tutto.
0: Guarda, pure io, in questo momento, ma come si fa ad andare contro la grigliata messa lì? Mamma, io mi immagino anche con le salsine, poi il Montalcino.
1: Quella.
0: Ragazzi, avranno fornito anche delle camere per dormire?
1: Secondo me sì.

0: Sun con Chemical. Rimanete lì perché tra poco negli Spacca Notizie vi portiamo alla Parigi Fashion Week, dove è stata lanciata una moda o una provocazione? Non lo sappiamo ancora.
1: Metà strada, come spesso capita nelle sfilate, direi, no?
0: Eh sì, forse sì. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Si intitola Animal, in diretta qui a Radio Number One negli spacca notizie. Allora, vi portiamo a Parigi perché a Parigi c'è stata questa sfilata degli uomini in perizoma. Allora, non ha mandato in tilt il pubblico che era presente, ma ha mandato in tilt il web. Allora, siamo alla Parigi Fashion Week. I modelli di Tom Ford hanno sfilato con maglioni, mocassini, per alcuni alta moda, per altri uno spettacolo da baraccone, cioè con maglioni, capito? Tutti super fashion e sotto il perizoma.
1: No, mi piace il dettaglio sul colore. Alcuni modelli hanno sfilato nudi, coperti solo da minuscoli perizoma, rosa pallido o color pelle. Non benissimo, non benissimo. Allora, l'immagine a me onestamente non piace tantissimo, però può essere il mio gusto personale. Voglio dire, a te piace vedere questo tipo di sfilata? A me non tantissimo. Vabbè, però, insomma, sai. Però magari essere lì, magari prendi anche la parte dello spettacolo, no? Cioè, vieni coinvolto. No, la fotografia non mi dice molto.
0: Ma allora, diciamo che insomma le sfilate adesso stanno diventando molto anche delle provocazioni, sì. Perché poi alla fine, voglio dire, molte delle cose che si vedono sulle passerelle non è che poi te le metti. Adesso io credo che molti uomini indossino il perizoma, solamente che non ci vanno in giro chiaramente,
1: ma molti
0: diciamo
1: uomini?
0: Per strada, non lo so, immagino di sì. Io non guardo sotto i pantaloni, non saprei, però immagino di sì. Però giustamente qualcuno ha detto: vabbè, ma perché li avete fatti sfilare così? Cosa volevate dirci?
1: Non lo so. Io anni e anni di spogliatoio sportivo così non ho mai visto nessun uomo in perizoma, ti devo dire questo, perché qui si legge l'obiettivo di Ackerman, questo direttore, era quello di sdoganare il perizoma come un vero e proprio elemento della moda maschile d'alta gamma. Vabbè, questo evidentemente era il suo obiettivo, bisogna sdoganare il perizoma. Adesso mi informo un attimo e vediamo un attimo se per Natale magari chiedo di farmi regalare
0: un perizoma
1: color rosa.
0: È un'idea. No, però qualcuno l'ha buttata un po' più sul fenomeno culturale, no? Sì. Detto, per decenni il corpo femminile è stato esposto, fasciato, strizzato, poi una volta che lo si fa esponendo il fondoschiena degli uomini, comunque nasce tutto questo pandemonio, no?
1: Ci sta, sotto questo aspetto è vero, però se tu fai la sfilata dei costumi estivi da bagno, uno dice ok, come c'è il perizoma da donna, io faccio il perizoma da uomo, va bene, ma qui in questo caso non mi sembra una sfilata di costumi, c'è la dolce vita sopra, c'è la dolce vita sopra, il maglioncino sopra e il perizoma sotto, non benissimo. No.
0: No. Vabbè, forse perché molti si chiedevano chissà che cosa indossano i modelli sotto. Questo maglione, e lui ha detto vabbè, ve lo faccio vedere. Per esempio, questo maglione si abbinerebbe a questo tipo di perizoma. Comunque diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto perché tutti quanti ne hanno parlato. C'è Sam Smith.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora rimanete con noi, sono le 12:38 minuti perché sta per arrivare come sempre una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Beautiful Day, la musica degli O2, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni qui su Radio Number One. Tra l'altro questo è un anno molto importante, perché dato che la band è stata fondata a Dublino, come sapete, nel 1976, partirà una serie di celebrazione proprio per questa ricorrenza del 50° dalla fondazione della band, e ci saranno un sacco di iniziative speciali, anche l'appuntamento con il grande tour che nel 2027 porterà gli U2 negli stadi di tutto il mondo, e speriamo anche in Italia.
1: Li ho visti qualche giorno fa davanti alla loro vecchia scuola, dove si erano formati, no, tanti tanti anni fa, nel cortile della scuola, con un paio di canzoni. Bello quel momento lì, insomma, molto emozionante, penso anche per loro. Allora andiamo nel mondo della Formula 1, una notizia inedita, particolare per il mondo della Formula 1, perché raccontare di questo pilota molto molto famoso, anche lui, Valtteri Bottas, che ha deciso di percorrere i 350 chilometri che separano Sepang in Malesia da Singapore, dove ci sarà il prossimo Gran Premio, in bicicletta, davvero una cosa molto molto particolare. Come mai ha deciso di fare questa cosa, Bottas?
0: Non lo so, dovremmo intervistarlo per chiederglielo. Non accadrà, perché non lo sapremo, perché non intervisteremo Valtteri Bottas. Diciamo che però, insomma, la Formula 1 è uno sport con un grosso impatto ambientale, sì, quindi per l'inquinamento, no, per le auto, i materiali impiegati, e quindi la decisione di Valtteri Bottas di andare in bicicletta da Sepang a Singapore ha risvolti, diciamo, molto simbolici,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè,
0: ha voluto mandare dei messaggi, e per questo è stato molto apprezzato.
1: Sì, sì, apprezzato, anche perché, voglio dire, Formula 1 sì, ha un grosso impatto ambientale, però almeno lì va in bicicletta, dà un segnale. Poi c'è anche chi l'ha tirato un pochettino in giro, perché ha detto: vabbè, ma se con la tua Cadillac fai zero punti, forse è meglio che ti dai al ciclismo. Un po' cattivelli, però, questo.
0: Chi non ha niente da dire di solito dice delle cattiverie. Però, insomma, in questo caso, secondo me, il suo obiettivo era quello di mandare un messaggio. E io trovo anche molto carino, perché poi ne hanno parlato, essendo anche un ex pilota, un pilota, insomma, molto famoso, ne hanno parlato un po' ai giornali di tutto il mondo. Quindi aveva un obiettivo speciale, richiamare l'attenzione sull'inquinamento climatico, e secondo me ci è riuscito.

0: Teddy Swims ad ora a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie, e tra poco in arrivo c'è One Match.
1: Ci ritroviamo domani con Malika Yan alle 12,
0: alle
1: giusto? O alle 10?
0: Sì, Malika Yan alle 12, noi alle 10.
1: Bene,
0: a domani.
1: Okay, ciao ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: A Radio Number One, l'una in punto. Subito le notizie, poi arriva One Match.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
17: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
16: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: One match. Vediamo chi ha ragione.
13: Vediamo che ha ragione, ve vogliamo vedere, vediamo che ha ragione. Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti
20: e da Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, caro zio, sei pronto?
13: Sono acquerritissimo. Oggi un match proprio ferro e fuoco.
20: Sai quello che ti aspetta?
13: Io so quello che mi aspetta, e anche se non sapessi quello che mi aspetta, sono pronto all'avventura.
20: Mamma mia, ragazzi, ha già spoilerato tutto in men che non si dica. Pensa te, pensa te. Siamo pronti per il match, c'è anche la nostra musica, allora cominciamo subito. One match.
19: One match. E tu, da che parte stai?

0: Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale The Colors su Radio Number One, e questo è One Match. Signore e signori, si parte.
1: Più cattivo.
0: Si parte, però dove?
1: Si parte, non lo so per dove. A me basta partire, basta viaggiare. Sì, viaggiare.
0: No, fai un baffo al grande Lucio.
1: Perché parleremo di viaggio, parleremo di avventura in questa oretta di One Match, cioè...
0: Pensate a questa situazione, volo quasi gratis, partenza domani, destinazione sconosciuta. Ecco, in quella situazione, cosa fate? La prendete al volo quell'occasione oppure assolutamente no? Cioè, avete uno spirito avventuriero oppure prevale una mania del controllo, diciamo, e deve essere tutto abbondantemente preparato?
1: La faccio facile come sempre. Se vi proponessero domani mattina di partire per una destinazione sconosciuta, voi accettereste questo viaggio a sorpresa oppure no? Vediamo un po' le posizioni.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di un oroscopo, telegenico come la foto di un autovelox, luminoso come una lampadina fulminata, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ovvio che non partirei, non ci penso nemmeno, ragazzi. Qui non è neanche una questione di soldi, perché mi dici te lo regalo quasi questo viaggio, ma non è tanto una questione di soldi. O prima mi dici dove si va, altrimenti io non accetto. Solo se conosco la meta, eventualmente parto. I viaggi, secondo me, vanno organizzati nei minimi particolari, anche solo per sapere che cosa mettere in valigia. Che clima c'è.
1: Piangi,
0: è importante sapere che clima c'è. Dove dormirò? Che documenti servono?
1: Poi
0: le vaccinazioni. Sì. Non è che può essere una cosa così disorganizzata, perché secondo me è tremendo. Questo è quello che penso io.
1: Va bene. Questo è quello che pensi tu. Adesso vediamo quello che penso io.
2: All'angolo di sinistra, agile come un armadio in ascensore, luminoso come il display sotto il sole, teatrale come uno starnuto al cinema, lo zio Francesco Nasti.
1: Ma vuoi mettere invece l'incognita del non sapere, la sorpresa che comincia prima della vacanza? Esci dalla tua comfort zone. Niente mesi di ricerca, niente TripAdvisor, YouTube, classifiche, recensioni e guarda dove si mangia meglio. No, la vera avventura, quella che ci manca, una storia da raccontare che inizia già da chissà dove mi porteranno, chissà dove andrò, e poi potresti trovare anche il posto dei tuoi sogni, che ne sai tu? È il contrario della vita programmata, già tutti i giorni siamo nella routine, programmazione, cose da fare, orari scanditi. No, io ti porto a vivere la vita vera, quella fatta di una sorpresa, l'emozione.
0: Potresti trovare il posto dei tuoi sogni, ma potresti anche trovare una ciofeca incredibile, no? In questo pacchetto.
1: Vabbè, che sarà mai adesso. Quando scartavi un pacchetto di figurine da bambino, non è che ti usciva sempre il calciatore migliore, però era bello scartare. No?
0: Vabbè, sì, no, però mio. È un'altra cosa, con le figurine è proprio un'altra cosa.
1: Perché hai paura di prendere freddino, ti porto in un posto al freddo e tu hai paura,
0: no,
1: vero?
0: Tu hai paura di perdere la sfida di oggi, di la verità.
1: No,
0: la verità.
1: Assolutamente. Allora, voi ci state a fare un viaggio così, a sorpresa, oppure non ci state a prescindere? 3934440444.

0: Lewis Bleeding Love su Radio Number One, una sfidona di quelle di fantasia da una parte, ma anche pratica dall'altra, perché stiamo parlando di un viaggio a sorpresa. Se vi dicessero domani partiamo, non ti dico per dove, non ti dico per quanto, vuoi venire con me o no? Vediamo cosa fareste.
1: Sì, per lo zionasti sarebbe tutto ok, ecco, non sarebbe per nulla un problema, per me invece sì, perché devo organizzarmi per bene, magari anche
0: il pigiamone. E ti vuoi portare il pigiamone di flanella?
1: No ragazzi, anche perché la valigia va organizzata in un certo modo, va preparata in un certo modo. Sono arrivati dei messaggi al nostro numero di WhatsApp, ne ascoltiamo qualcuno, vai.
0: Arriva, attenzione che arriva, piano piano, con tanta pazienza.
2: Tutta la vita viaggio avventura. Io l'ho fatto anni fa, 15 anni fa, con mio papà, con un mio amico, con la mia attuale moglie, in macchina, nel senso prendere la macchina, buttare qualcosa in valigia e andare a caso. Voglio girare a sinistra, giro a sinistra, voglio girare a destra, giro a destra.
0: Alla Battista.
2: Quando c'è di fermarti, ti fermi. Ma proprio andare in giro così. Dove vado, vado. E quanti bei posti che abbiamo trovato. Tanta roba. Avventura tutta la vita.
0: Oggi lo faresti con un budget per la benzina? Facciamo così, andiamo dove ci pare con 100 euro di benzina e non di più, però, perché devi limitare sta cosa. Però vedi, primo voto per me.
1: Strano però farlo, dire, però farlo con l'auto.
0: Sì, è strano con l'auto, perché con effettivamente devi scegliere delle direzioni, quindi so, vado verso Venezia, verso Roma, verso Torino, no, devo scegliere.
1: Anche perché sei tu che guidi, quindi grosso modo hai secondo me in mente più o meno un'idea di dove stai andando guardando i cartelli, quindi è un po' diverso, però se sei
0: però
1: divertito.
0: Però vedi che funziona. Ci sta, nel senso, a me piacerebbe per esempio andare in un posto, però andando a tappe, e lì sì che non ti prestabilisci le tappe, dici vabbè, guarda che bello quel castello là in fondo, andiamo a vederlo, eh?
1: Ma così è già qualcosina di diverso, diciamo.
0: Vabbè,
1: che noi
0: il tuo
1: però
0: problema è il pigiamone di flanella,
1: no,
0: Andrea,
1: ora,
0: diciamola.
1: No, è che
0: cosa,
1: noi ci
0: dai.
1: Stiamo focalizzando sul biglietto aereo, ecco, io non è che poi compro un biglietto aereo come compro un gratta e vinci che si fa così a sorpresa. Molto meglio pagare anche qualcosa in più, ma almeno sapere dove si va. Questa è la mia opinione.
0: Va bene, accettabilissima. E voi, da che parte state?

0: Oggi molto molto chiaro, un bel match. Allora, volo quasi gratis, partenza domani, destinazione sconosciuta. Prendete questo volo oppure no? Lo zio Nasti sì, io assolutamente no. Un po' di messaggi sono arrivati, allora direi che possiamo proseguire con i nostri round. Cosa ti ridi?
1: Rido perché immagino la scena, no? Io ti vengo a prendere, no, non vengo. Ma andiamo, Andrea, ma che te frega, vieni con me.
0: Ma infatti ti dico, non avrei voluto fargli addio al celibato per questo motivo.
1: E invece l'hai fatti. Dimmi, alla fine ti sei divertito?
0: Da
1: sì.
0: Matti, sì,
1: allora, vabbè, dai, messaggi.
2: Ciao, Laura da Bergamo, ma senza il minimo dubbio con lo zio Nasti, basta che mi dicano che vai al caldo o al fresco, io la valigia è subito fatta. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Esatto, e poi c'è questa Rosanna che ci scrive.
0: Per me finalmente il voto. Dice: buongiorno, io 30 anni fa avrei accettato tranquillamente, ora no. Perciò sono dalla parte di Andrea, invece per mio marito non ci sono problemi. Perciò è dalla parte di zio Nasti. Ma siccome aggiungo io a scrivere Rosanna, il voto è per me. Grazie.
1: Allora sappiate che un messaggio uguale un voto. Non è che si può mandare un messaggio cumulativo per la famiglia. Però è bello votare anche così. Quindi continuate a votare naturalmente. Al 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Radio Number One è

0: Cosa per te Ligabue su Radio Number One in One Match, Ligabue che è ospite speciale di quest'ora qui su Radio Number One.
1: Caro Andrea Ferrari, caro Brum Brum.
0: Sì.
1: Se tu ti fidi di me, io ti porto a fare un bel tour. Ti faccio vedere tutta Correggio, tutta Modena, tutta Reggio Emilia, tutta la zona dintorni a sorpresa assoluta.
0: Allora,
1: vedrai come ti facciamo divertire.
0: Accetto perché mi hai detto già tutte le mete. Quindi
2: e non vale, tu devi sapere in generale questa cosa. Va bene, allora, devo dire, al di là di tutto, che non mi aspettavo un match così equilibrato. Perché probabilmente nella mente umana c'è una parte di avventura e una parte invece che vorrebbe un'organizzazione, una precisione.
0: Allora ripetiamo lo scenario, facciamo finta che sia sera, vi arriva una proposta incredibile, c'è un volo domani a un prezzo stracciato, quasi gratis, c'è solo un piccolo problema, non sapete dove va, sapete l'aeroporto di partenza, sapete l'orario, magari sapete che c'è un posto per voi sull'aereo, però la destinazione viene comunicata solo dopo aver accettato, è quella che viene comunemente chiamata, non l'abbiamo ancora detto, la formula del flight roulette, e cioè
2: è vero, esiste
0: comunque l'offerta disponibile a scegliere quella che è la destinazione.
2: E allora sentiamo altre voci e leggiamo altri messaggi. Per esempio c'è Andrea che scrive: buona giornata a voi, io non lo prenderei quel volo, quindi voto Andrea.
0: Era Luigi che vota Andrea. Comunque,
2: scusa,
0: grazie.
2: Leggevo Andrea per Andrea.
0: No,
2: vabbè, basta guardare capello anche tu. Sentiamo una voce.
3: Sì. Una volta, se non ero tutta iper organizzata, non l'avrei mai fatto. Adesso non me ne frega più un cazzo.
2: Allora,
0: ma cos'è il contrario?
2: Sì, contrario di quello di prima, cioè in gioventù lei non l'avrebbe fatta perché era un po' bacchettona, forse era un po' precisina. Adesso invece ha capito, con la matura età, che bisogna affrontare le avventure, bisogna prendere la vita un po' così, come viene, godersela.
0: Chisten un colpo basso.
2: Federico
0: dice: mi hanno proposto di andare a Capodanno a Miami, ho accettato perché è Miami e a Capodanno ci sono 25 gradi, però se dovessi congelare allora sto a casa mia, meglio avere un'idea di dove si sta andando, è quello che dicevo all'inizio.
2: Ma finite. Questo è un altro del pigiama di flanella.
0: Se pensi di fare un Capodanno non sai dove, ti portano in sul cucuzzolo della montagna.
2: Sul cucuzzolo della...
0: Io non so se vengo perché non mi piace tanto il freddo. Continuate con i vostri messaggi, intanto Amy Winehouse con Our Day Will Come.

0: La voce di Amy Winehouse. Che voce, ragazzi. Andrea Bello!
1: Ci sono.
0: Viaggio sorpresa con me. Se ti do solo un indizio. Un indizio. Vai. Questo. Vieni con me. Vieni con me.
1: No, allora.
0: Come no? Vai, io faccio divertire te. Faccio divertire tanto.
1: Gli indizi non sono male, la musichetta mi ispira. In questo caso sì, almeno un indizio, datemelo, perché altrimenti diventa
0: io indizio,
1: complicato.
0: Io faccio indizio, tu diverti tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Ma mi non penso che in Giamaica parlino così, mi sembra.
0: Dai, giamaicano che prova a parlare italiano.
1: Bottiglia,
0: così. Ma non è vero, no, ma non è vero. Giamaicano che magari con l'italiano non ha tanta confidenza, però vedi, parti, magari ti portano in Giamaica.
1: Ho capito, però io non posso sapere. Non posso non sapere qual è la destinazione, perché non posso portare il costume e poi il piumino e l'infradito e poi porto però anche gli scarponi e poi l'ombrello.
0: Allora
1: poi
0: ti do un consiglio, sono qui, sono zio, ti do un consiglio come do un consiglio a tutti. Se vi dovessero proporre questa cosa, che dovete fare? Accettate, poi non vi portate niente sul posto. Ormai il negozietto cinese c'è dappertutto, ti compri lì 3 cazzate, 5 euro e sei a posto. Io l'ho fatto più di una volta.
1: Mamma, che...
0: andavo vestito un po' maluccio, perché compri le cose, ma che te frega, sei in vacanza 5 giorni,
1: anche perché poi ti regalano il volo quasi, però poi che bagaglio, cioè c'è il bagaglio,
0: nessun bagaglio, compri le cose lì e le lasci lì, non te le riporti indietro.
1: Messaggi, dai, messaggi.
0: Ascolta, Vox Populi, Vox
2: Dei. Io sia in gioventù che adesso in vecchiaia, se mi offri un viaggio gratis, parto subito, ma non ci penso due volte, ci mancherebbe. Ciao belli, un saluto da Michele da Milano.
0: Bravo Michele, tu sposi la mia causa, la mia filosofia. Adventure, adventures.
1: Ma come siete veniali, perché basta solo così, l'acquolina in bocca vi arriva, perché il volo, attenzione, è gratis, capito?
0: Non guasta.
1: Tutto il resto invece dove lo mettiamo? Non è che salgo su un aereo senza sapere dove atterro, perché non è quella, quella non è avventura dici te, come dicono gli ascoltatori, è una puntata di, non so, di
0: rischiatutto. Il nuovo rischia tutto, il rischio è parte del divertimento,
1: Non era proprio così, rischia tutto, caro mio. Piuttosto scherzi a parte, perché effettivamente è un bel problema. La musica di Radio Number One continua, c'è Sombra.

0: la tua l'altro... canzone, vedi? Il mio corpo non è pronto ad affrontare un viaggio a sorpresa. E allora ti porto in un altro posto a sorpresa, ti do quest'altro indizio. Vuoi non venire? Vuoi non venire a ballare una bella taranta, a mangiarti due prodotti tipici?
1: Questo però è un colpo basso, sempre. Perché sai che amo la Puglia, quindi... Quindi ci tornerei subito, ecco, in quel caso lì sì, però so cosa portarmi in Puglia, capisci?
0: Ma tu devi quindi affrontare funziona. Il rischio, non te lo dico prima, adesso ti ho dato l'indizio. Metti che hai rifiutato la Puglia, cosa fai dopo? Ti penti amaramente?
1: Un pochino sì, però se invece rifiuti un'altra destinazione che non è la Puglia, ma una destinazione in cui là non c'è nulla, non puoi fare nulla, non è proprio il tuo ideale di vacanza, cosa fai una settimana là? Che non passa mai il tempo.
0: Mistico. Di misticanza.
1: Rifletti su te stesso, ho capito. Vabbè. Da che parte state? Allora, se doveste partire domani così al volo, a proposito, prendete un aereo così come se niente fosse, senza sapere la destinazione, quindi spirito avventuriero, oppure volete sapere tutto prima? Numero per i vostri messaggi al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai? La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo!
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E attenzione, caro il mio Andrea Brum Brum Ferrari, è vero, siamo addirittura arrivo, ci sono gli ultimi minuti per votare. Siamo, devo dire, in una sfidone, in quasi pareggio, e quindi ti lancio...
1: No!
0: Assolutamente! Un momento a tradimento!
1: Solitamente te la lancio io questa cosa.
0: Non è che sono pirla io, tutte le volte me lo lanci tu, io devo subirla. Stavolta vediamo come rispondi.
1: No, non sono pronto.
0: Allora, caro Andrea Brum Brum Ferrari, tu mi contesti del clima terribile che potresti trovare? E io ti rispondo, è proprio questo il bello. Magari scopri che con la pioggia una città è ancora più bella.
1: Ma io non voglio in realtà scoprire la destinazione insieme al pilota. Cioè, capisci?
0: Però metti che ti stai precludendo la bellezza di una città che non conoscevi, anche se c'è brutto tempo e si fa freddo.
1: Ma se invece, come già dicevo, mi capita una città che odio fortemente, che non ci sarei mai voluto andare.
0: E tu, pazienza, una vacanza non è un esame, non deve essere perfetta per essere divertente. Anzi, ti faccio quest'altra domanda: non è che per caso le vacanze più divertenti sono state quelle con più difficoltà, dove ti sei trovato con gli amici, con la moglie, con i parenti a districarti, e questa cosa poi a lungo termine diventa divertente?
1: Quelli sono ricordi che rimangono, ma sono ricordi terribili, quindi tanto meglio se quelle cose poi non fossero capitate. Questo è quello che penso io.
0: Poi,
1: meglio qualcosa che fili liscio.
0: L'ultima, e chiudo qui: quindi tu non ti fidi di chi ti propone, tu sei uno malfidente, tu non ti fidi di chi ti propone un viaggio così a caso?
1: Un pochino hai ragione, perché io preferisco tenermi proprio tutto sotto controllo, quindi se la compagnia mi dice sorpresa, io rispondo no grazie, io preferisco una destinazione. Ditemi la destinazione.
0: Mi ricorderò di queste parole a Natale, quando ti devo fare un regalo, perché... Va bene, dai, gli ultimi minuti, votate, votate, votate!

0: una cosa.
1: Ecco, proprio... pensi quando dice così, pericolo sì. per tutti, prego.
0: Perché quello che parte senza sapere dove va, cioè sì. in questo caso lo zio Nasti, è lo stesso, dimmi che non è vero. Ecco, infatti, che prima di andare al ristorante vuole sapere il menù, guarda le recensioni, controlli le foto dei piatti, no. e scegli il tavolo su Google.
1: No.
0: No, ma... strano, perché solitamente sono quelli che facciamo gli avventurieri, cioè non andiamo in vacanza senza sapere,
1: il mio programma preferito è Pechino Express, io mi mangio pure gli scorpioni, mi mangio pure i boa.
0: Ascolta,
1: tu invece sei quello che come al solito dice chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. Paura.
0: Ma se tu sei davvero quello della sorpresa,
1: sì,
0: ecco, sei davvero uno da sorpresa in tutti i sensi oppure solo quando il volo costa 9 euro?
1: Non è quello. Io adesso non è che voglio ammettere di essere uno per la sorpresa, poi vado di là nell'ufficio e mi fate trovare il cobra a 6 denti sotto la scrivania, perché voi il conosco io questa radio qui.
0: Ti stavo dando dello spilorcio, diciamo. Perché dici che ti piace la sorpresa solamente perché non costa nulla il volo che prenderesti domani.
1: Mi appello Federici, sarei spilorcio io. Quello che paga il caffè a tutti i giorni. Adesso spilorcio io adesso.
2: Io vorrei capire chi ha vinto, soprattutto perché Andrea Brumbu Ferrari è già un po' incazzato.
1: Sì,
2: quindi
1: Si è notato
2: che sta prendendo tempo.
1: Allora lo dobbiamo dire. È come il Natale, la decretazio.
0: Arriva.
1: Quando arriva.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Di un punto solo ha vinto lo zio Francesco Nassi.
1: Yes! Avventurieri, andiamo, partiamoci e andiamo!
0: Gli amanti del flight roulette, come si usa dire. Ecco, il nome della formula è questa, quindi vabbè. Voi fate sti viaggi a sorpresa, partite pure domani, non tornate più.
1: Sai cosa dobbiamo fare, Federici? Come quando nelle team dovevano addormentare Pie Baracus per fargli...
2: per non farlo volare o in aereo o in elicottero.
1: Esatto, così dobbiamo fare con Andrea, noi lo addormentiamo e ce lo portiamo via.
0: Vabbè ragazzi, il mio viaggio a sorpresa è sempre quello su Google Street View.
1: Che triste.
0: Grazie zio Nasti per essere stato con noi, mi dispiace che hai vinto, però domani rivincita per forza.
1: Assolutamente, grazie a te Andrea Brumbu Ferrari, adesso tocca a Stefano Federici con il suo PN1.
2: Posso ringraziare te zio Nasti e soprattutto Brumbu, grazie per aver viaggiato.
0: Con questa compagnia, certo, mamma mia.
1: A domani, un buon pomeriggio. Ciao.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
6: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
5: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
6: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
7: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
8: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: mancano pochi istanti alle 14, tra pochissimo il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Carburanti, da oggi stop allo sconto sul gasolio per la prima volta da marzo, nessun beneficio fiscale. Il rincaro è dunque di 6,1 centesimi, in media significa 3 euro in più sul pieno. Eni chiarisce, il tetto sul costo resta, ma aumenta comunque il prezzo alla pompa. La guerra Russia-Ucraina, 2 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev con droni sulla regione di Mosca. Raid russo invece a Zaporizhia, sul ponte che attraversa il Dnipro, 5 i feriti. Violenta esplosione ieri sera a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina, all'interno di un'abitazione. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. La palazzina teatro della deflagrazione è stata evacuata, facendo rimanere sfollate circa 50 persone. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie 45enne della vittima e il suo nuovo compagno di 52 anni. Scontri tra tifosi nel derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso, emessi 22 divieti di dimora e 42 DASPO. Misure cautelari sono state eseguite oltre che a Torino anche a Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. 2 uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv, esibendo 2 passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I 2 sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Sono stati denunciati. Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, raggiungendo esattamente la cifra di 1.040 miliardi. È quanto ha reso noto Bloomberg dopo una crescita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. In atteso annuncio di Yannick Sinner, tornerà in campo ma soltanto nel 2027. Il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera, dice il campione azzurro. Il numero uno al mondo nei prossimi mesi continuerà dunque con la terapia conservativa. Calcio a Bologna, l'Italia batte ancora la Turchia, stavolta per 3-1, e chiude la sosta al secondo posto nel girone di Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, dove arrivano anche i gol di Calafiori e Pio Esposito, entrati dalla panchina. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

contattano ogni pomeriggio e ci inviano i loro contenuti audio, come sempre, sul nostro WhatsApp, il 393-444-0444. Secondo appuntamento della settimana con il PN1, tre ore ricche di divertimento, animazione, giochi, tre tutti contro tutte, tra mezz'ora circa l'enigma della Sfinge, un'ora dopo ci saranno due voci misteriose da indovinare e intorno alle 4 di questo martedì pomeriggio il ritorno della Malefica con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Voi come state? Avete iniziato con il piede giusto questa giornata di martedì 6 ottobre o con quello sbagliato? Tra pochissimo vi porterò a Torino perché

0: la nuova di Madonna, sentita qui su Radio Number One, pezzo che apre il sipario al nostro martedì pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Saluto il mister, come sempre presente.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello presente, ti ascolto. Buon

0: nostra nazionale. Bravo Roberto!
1: Stefano!
0: Ehi! Hey.
1: Tonnato sei!
0: Tonnato!
1: Ciao bello!
0: Grazie, bentornato anche a te!
2: Ciao Stefano, ben arrivato! Pitto sempre in prima linea!
0: Grande Pitto!
2: Ciao, buon pomeriggio, buon PN1!

0: andiamo.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Sì, mi sono alzato col piede giusto stamattina.
0: Bello, bello.
1: Ciao,
0: bello.
1: Marco da Biella.
0: È importante alzarsi con il piede giusto.
2: Ciao Stefano, oggi Massimo Piccione c'è per tutta la durata della trasmissione.
0: Ho paura.
2: Dicevo, sì. E volevo dire che

0: verso.
1: Vai, fai il verso.
0: Mi sono messo a dire così.
1: Perfetto, perfetto, grazie.
2: Ciao Stefano, sei meraviglioso.
1: Grazie,
2: sei
1: tesoro.
2: Fantastico. E dai una bellissima voce. Un bacio a tutti da Desenzano del Garda.
1: Saluto te, amica mia di Desenzano del Garda, e a tutti gli amici che in questo momento stanno prendendo il sole sul lago di Iseo, il lago di Garda, il lago di Covo, il lago di Idro. Benvenuti e benvenute. Siete su Radio Number One. Come anticipato 4 minuti fa circa, nella diretta del martedì, andiamo a Torino perché durante un litigio questo ragazzo ha gettato di tutto dalla finestra e ha smaltito un forno a microonde, cioè ha smaltito, l'ha proprio lanciato dalla finestra. Quindi da qui il primo argomento di oggi, cioè siete mai arrivati al punto di non ritorno durante, che ne so, un litigio con amici, parenti, conoscenti, con il vostro lui, la vostra lei, talmente arrabbiati da arrivare a prendere un oggetto, il primo che vi capita, di medio taglio, e non solo lanciarlo, che ne so, dal terrazzo, dalla finestra. Io conosco alcune persone che quando si arrabbiano prendono la prima cosa che capita e la lanciano dalla finestra. A Torino è volato un forno a microonde dalla finestra, naturalmente qualcuno ha visto, ha segnalato il tutto e questo signore o ragazzo è stato denunciato. Quindi, tornando a noi, siete mai arrivati al punto di non ritorno durante un litigio? Cioè, quando vi sale talmente tanto la rabbia da prendere in mano qualunque cosa e lanciare, facendoli diventare oggetti non identificati?
3: Ciao Stefano, serviva a me quel forno a microonde che hanno buttato giù dalla finestra, sono andato a comprarlo proprio l'altro giorno. Se per caso da qualche altra finestra buttano giù un televisore, mi serve anche quello, Full HD 4K 43 pollici, grazie.

Kungs con Easy Bisu, la loro canzone intitolata All Night Long, che abbiamo ascoltato adesso nel live del martedì qui su Radio Number One, dove con voi ho iniziato a parlare di persone che durante i litigi perdono le staffe, ma perché giustamente gliele fanno perdere. A Torino, durante il litigio con la compagna, questo ragazzo ha gettato di tutto dalla finestra, anche un forno a microonde, ed è stato denunciato. Quindi vi ho chiesto: siete mai arrivati al famoso punto di non ritorno durante un litigio con

0: da una stanza all'altra?
1: Allora, molti molti anni fa, quando c'era ancora buon'anima di mia mamma, che facevo un po' girare le scatole per la scuola, è volata la mia cartella, compreso di tutto all'interno nel giardino sotto. Fortunatamente il giardino era nostro, eh. Quanto ho fatto disperare la mia povera mamma, a pensarci adesso.
0: Eh sì. Io ricordo invece una padella di patatine fritte volate dalla finestra perché io non le volevo mangiare. Oggetti non identificati sparsi nel mio giardino.
2: Stefano, ma se conosci qualcuno che dovesse lanciare una borsa, una 24 ore,
0: ti chiamo.
2: Un portafoglio pieno possibilmente, chiamami che arrivo subito.
0: Sarà fatto, amico mio. Sentiamo un'altra esperienza.
3: Buongiorno, sono Francesco da Milano. Sì, io una volta ero già arrabbiato per i fatti miei e sono andato a fare un giro con mio figlio sul Naviglio. Praticamente è successo, sai, quelle persone che ti offrono dei fiori e tutti i costi.
0: Sì, il rosario, giù. Il famoso rosario.
3: Cioè, io ho detto no, la prima volta. Lo incontravo sempre passando, diciamo, la vascata avanti in dreno. Cioè, sì, no, a un certo punto mi ha fatto veramente arrabbiare perché me l'ha messo in faccia, l'ho preso e l'ho buttato giù dentro il Naviglio.
0: No.
3: E se n'è andato.
0: Ma povero!
3: E no. I fiori sono rimasti in acqua. A prendere acqua. E vabbè, capita, quando uno poi perde pazienza, così.
0: E voi? Giustamente, non lo sto chiedendo. Avete mai preso in mano oggetti lanciandoli poi per smaltire la rabbia causata da un litigio con amici, parenti, fidanzati?

0: dimentica.
1: Canzone meravigliosa, Kintsugi, la nuova di Elisa, sentita qui su Radio Number One. 14:21, siete mai arrivati al famoso punto di non ritorno durante un litigio con amici e parenti, lanciando qualunque cosa vi fosse capitata in mano in quel momento? Ne stiamo parlando.
2: Ciao Ste, sono Gigetto. Io ricordo non di perdere staffe, ma di contentezza nel lontano 2006, quando semifinale Germania-Italia, aveva segnato il secondo gol del Piero, avevo in mano i piatti della pizza con le pizze, sono volate nel parcheggio, ho iniziato a saltare come un grillo a squarciagola. Quello è il mio più bel ricordo, per il resto
1: grazie,
2: tutto regolare.
1: Grazie Gigetto, ciao bello. Federico, ciao Ste, quando ero giovane, o meglio quando era giovane mia sorella, lasciava sempre in giro di tutto. Una sera mio papà si è trovato davanti una bottiglia d'acqua di vetro e ovviamente arrabbiato dalla situazione l'ha scagliata contro una porta, anche questa di vetro, risultato bottiglia e porta in frantumi. Olè! Grazie Federico per averci riportato questa notizia. Benedetta da Brescia, mi sono arrabbiata tanto, però non sono mai arrivata a lanciare qualcosa. Grazie anche a te, anche alla nostra amica Piera. Io non ho mai lanciato nulla dalla finestra, nemmeno in casa, magari qualche parolaccia rivolta casualmente a qualcuno che mi stava sugli zebedei in quel momento. 393-444-0444 è il nostro numero per partecipare ai sondaggi, per rispondere anche ai quesiti, ma soprattutto per giocare incontrando tra pochissimo Abdullah in compagnia in spiaggia Sharm el Sheikh della nostra peggior amica o miglior nemica. Tra pochissimo la Sfinge con l'enigma del 6 ottobre.
3: Su Radio Number One c'è TN1.
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
16: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: SMS vocali in risposta a questo enigma. Abdullah mi ha inviato un fax e dice che oggi pomeriggio sarà praticamente impossibile indovinarlo. Che ne so, proviamoci.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nel PN1 dall'Egitto. La vostra peggiore amica è pronta con un enigma davvero difficile. Solo i numeri 1 ce la faranno. In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Non ne ho la più pallida idea. L'ha detto anche lei di essere malefica, quindi io aspetto l'aiuto dal casa, l'aiuto dal pubblico, l'aiuto dall'ufficio, dall'automobile, dai posti vicini e lontani. Risentiamo l'enigma di oggi, prego Sfinge.
2: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano.
0: Ma che cosa che vuol cos'è? Dire? Cosa vuol dire? In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Cosa devo verificare? Cosa devo mangiare con qualcosa davanti? Dai, proviamoci. 393-444-0444. Vi ricordo che serve un tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola. Vi faccio i miei migliori auguri. In bocca alla Sfinge.

0: signori, un'altra canzone meravigliosa scelta dai nostri programmatori, che ringraziamo per queste perle. My Universe, Coldplay, BTS. Siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge, un enigma parecchio complicato, dicono gli amici dall'Egitto. E allora torniamo a collegarci con la spiaggia di Sharm el Sheikh, perché la Sfinge è pronta per ripetere l'enigma del 6 ottobre. Prego, dottoressa.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Ho chiesto l'aiuto da casa, l'aiuto del pubblico, dagli uffici, dai posti di lavoro, vicini e lontani, dalle automobili. Eccoli.
2: Potrebbe essere la foglia. Con qualcosa davanti la mangi, cioè diventa la sfoglia. No. E pochi le controllano le foglie.
0: No.
3: Ciao Stefano. Stefania da Pioltello.
0: Ciao,
3: come
0: Steph.
3: Si dice, secondo me, la ciliegia.
0: No.
3: Le ciliegie, se ce l'hai avanti, te le mangi.
0: No.
4: Ciao Ste, la butto lì. Può essere la pedina della dama. Io la mangio davanti, ma poi qualcuno la verifica. Va bene.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ha parlato lei direttamente dall'Egitto, la malefica, sei proprio malefica.
5: Secondo me è la data di scadenza, andrò alla tavernola.
0: Non è nemmeno la data di scadenza, ha fatto un tipo di ragionamento che poteva essere quasi corretto, ma non è quello.
6: Ciao Stefano, è la, per caso, la foglia?
0: Non è la foglia, amore.
7: Ciao, potrebbe essere la foglia?
0: No. Chi sei?
7: Sono Monica da Rapallo.
0: Monica da Rapallo, purtroppo non è corretta. Patri dalla provincia di Bergamo, è la verità. La risposta di oggi no, non è quella. Il menù del ristorante. Simone dal Lago di Garda, la minestra. Andrea da Gallarate, la minestra. Come la minestra?
1: Ma col cervello, no, come stai messo?
0: Non iniziamo a insultare gli ascoltatori italiani, malefica.
8: È la R Moscia, Claudia da Isola.
0: No.
9: Ciao.
0: Ciao.
9: Può essere l'esca?
0: L'esca del pesce.
9: Quella tipo l'amo.
0: Non è.
9: L'esca. La mangia.
0: No, non è quella. Purtroppo non è corretta. Manolo da BG, la soluzione all'enigma della Sfinge è la lingua. No.
10: Ciao Stefano, è l'informazione.
0: No,
10: da Como.
0: Non è l'informazione, tesoro. Colgo l'occasione per salutare te, gli amici di Como e provincia.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Non lo so.

0: signori, un relax totale con The Wave, la nuova canzone di Jungle. Sentite qui su Radio Number One in diretta continua, il secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Benvenuti, buon martedì, c'è l'enigma della Sfinge, torniamo in Egitto, prego.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Altri aiuti, prego.
2: Ma io penso che sia il menù.
0: No.
2: La carta?
0: No, no, no.
3: Provo, è per caso la foglia?
0: Non
3: Monica,
0: è la foglia.
3: Lago di Como.
0: Non è la foglia. Secondo me la bugia, Giampi da onore, BG, non è nemmeno quella.
4: Potrebbe essere il cibo?
0: No, la cipolla, Carlo da Capriolo.
5: La mela.
0: La mela del peccato, la nostra.
6: L'etichetta?
0: L'etichetta, no Andrea?
7: Sì, ehi. Ci riprovo. È la banana, la mangi con la bocca davanti.
0: No.
8: Se non è la foglia può essere la notizia.
0: La notizia, e non sei stato l'unico a dircela.
9: Stefano, non mi leggi la mia, la notizia. Marida da Bergamo, ciao.
0: Tranquilli, siete tantissimissimi. E quando dico tantissimissimi, un migliaio che in tre minuti intasano il centralino, il tempo è poco.
10: Allora, no. Antonello, per me è la farfallina.
0: Ma che...
10: perché in tanti... con qualcosa davanti la mangiano.
0: La farfallina.
10: Poi la verifica. La farfallina. Rodolfo, il cuccatore con le ali.
0: Ma cosa verifichi?
11: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Sfinge.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano. In pochi la verificano. Che cos'è?
0: 393-444-0444. Aspettiamo i vostri sms vocali.
12: Su Radio Number One.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona, perché mia!

0: Ho rimesso il pantalone a zampa d'elefante con Dai I Think I'm Sexy, Rod Stewart, direttamente dall'anno 1978, canzone scelta come sempre dai nostri programmatori, aiutati dalla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'indietro di quasi 50 anni, signori. 10 minuti alle 3 di questo martedì pomeriggio, stiamo giocando, affrontando lei, la malefica sfinge, in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Torniamo proprio lì, prego.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangia, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Fortunatamente ho i miei aiutanti dai posti vicini e lontani, sentite i ragionamenti.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno, buongiorno amici del PN1 e buongiorno, vabbè, buongiorno anche a te Sfinge. È l'acqua. Ciao, Davide da Sulzano.
0: Non
2: Ciao.
0: È l'acqua, Davide da Sulzano, mi dispiace, grazie per esserci.
3: Cavallo 75 dice la vista.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è la vista.
5: La pasta o la minestra?
0: Anche la sfida.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto Manolo da BG, la soluzione della sfinge è la lingua, la parola, tutto scritto, no, no.
6: Non è per caso la lettera R? No. Ciao Susi da Como.
0: Non è quello il tipo di ragionamento.
7: Visto che la notizia non è, allora può essere la differenza.
0: La differenza nemmeno.
7: O l'indifferenza.
0: Nemmeno l'indifferenza. Jessica da Peschiera Borromeo, potrebbe essere la TV? No. Giorgia da Bergamo, potrebbe essere la foglia? No. Dana da Leffe, potrebbe essere la polvere? No. Monica, potrebbe essere la verità? No. No, no. Andiamo a Padova, Roby.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
8: Roberto di Padova.
0: Dimmi.
8: Per me è l'oliva e l'iva.
0: È l'oliva? Oliva? No, il mio amico.
1: Ma
0: col no,
1: cervello
0: no.
1: Come stai messo?
0: Sta messo meglio di me, malefica.
9: Ma comunque, boh, non lo so.
0: Andiamo bene allora.
9: La bocca davanti, la bocca. Non ho capito. Comunque io la butto lì. Vai. Dai, l'uva.
0: No.
10: Stefano Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
10: Per me è la crosta. Ciao ciao.
0: Mimmo, tutto a posto?
4: Bevete
0: oggi?
4: Di meno. Bevete sarebbe. Di meno la sera.
0: La crosta.
11: Ya, yeah, sempre.
0: No, non esce canederli. Mi spiace. 393-444-0444. Saluto te e tutti, amici canederli.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Grazie. Sfinge, sei sempre più perfida e anche con il conduttore.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano. In pochi la verificano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Aspettiamo i vostri ragionamenti in diretta sul nostro numero WhatsApp in arrivo. Signore e signori, direttamente dalla spiaggia di Sharm el Sheikh in compagnia della Sfinge, bella, brava, genuina, Sabrina Carpenter.

0: Signore e signori, con Tirsa, Sabrina Carpenter, sentita qui su Radio Number One nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge, in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh la Malefica, in sua compagnia Abdul, e questo è l'enigma del 6 ottobre. Risentiamolo.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ho chiesto l'aiuto da casa, sono arrivati decine, centinaia di aiuti.
2: Ciao Stefano, Luca da Mantova, può essere l'età? Ciao.
0: Non è l'età, Luca Ziru Titoli.
3: Ciao Stefano, ci provo.
0: Vai.
3: La polvere.
0: No.
3: Un caro saluto, Stefania da Sondrio.
0: No, no, Stefi, purtroppo non
1: l'hai
0: è.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Lei deve imparare a capire se è uomo o donna. È una donna, è un'umana Sfinge. Dobbiamo farle un controllo, eh. È un po' scarburata ultimamente la Sfinge. Attenzione signore e signori, perché quando ci prova lei, ci prova e fino alla fine.
4: Ciao Caterina da Ivrea, potrebbe essere l'origine?
0: Non è l'origine, ma non era soddisfatta.
4: Scusa, sempre Caterina da Ivrea, volevo dire la nazionalità del prodotto.
0: La nazionalità del prodotto, ma non era soddisfattissima.
4: Ciao number one, sempre Caterina, adesso ci provo. La Nutella. Ciao number one.
5: Bevete di meno la sera.
0: Caterina numero uno.
6: La pasta, ecco. Luigi da Travagliato.
0: Non è nemmeno quella.
7: Potrebbe essere una notizia.
0: No, no, no.
4: La parola.
0: No, no, no.
4: Lo
0: no.
4: Compri un prodotto.
0: O
4: la scadenza.
0: No.
4: E poi non tutti verifichiamo che il prodotto, il cibo sia ancora buono da mangiare, e invece alcuni di noi hanno l'abitudine di leggere prima la scadenza e...
0: Non è la scadenza, mi dispiace.

0: minuto, tra pochissimo torneremo a giocare affrontando la Sfinge, ma prima di tornare in Egitto ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: A Stoccolma, dopo i premi Nobel 2026 per la medicina, ha assegnato oggi quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Alsen per il suo ruolo nella creazione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia. Nel Mar Nero due navi cargo sono state colpite da droni al largo della Bulgaria. Una è affondata con l'equipaggio disperso, l'altra ha preso fuoco, ma 18 marinai sono stati tratti in salvo. La Bulgaria ha convocato una riunione d'urgenza accusando la Russia. E pioggia di droni ucraini contro Mosca, 650, che hanno provocato 2 morti, 9 feriti e colpito un centro petrolifero. E sempre un drone ucraino ha ucciso 3 persone a Zaporizhia, zona ucraina controllata dai russi. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato come commissario l'attuale presidente Giovanni Malagò. Chiusa così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. È tutto da Nicola De Muro.

0: voce. Quella di Sienna Spyro con Great Expectation. 15:06, buon pomeriggio, buon martedì. Benvenuti su Radio Number One, in corso l'enigma della Sfinge. In tanti stanno svalvolando perché sono lì vicinissimi alla soluzione, ma manca quel particolare, quella cosa, quel suggerimento che ti dia l'input per dare alla Sfinge ciò che vuole sentirsi dire.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano.
0: Se metti qualcosa davanti trovi la soluzione, no? Quindi è qualcosa che si può mangiare, ma allo stesso tempo quando devi verificare qualcosa perché qualcuno ti ha dato quella notizia falsa, e allora si collega, no, il tutto. Sentiamo Mary.
2: Ciao Stefano, sono Mary dalla provincia di Viterbo, Carbognano.
0: Tesoro.
2: Il paese delle nocciole.
0: Benvenuta.
2: Io ho pensato che fosse la strada, perché si mangia la strada e nessuno controlla chi c'è dietro. Non so però.
0: No.
2: Un abbraccio forte e un saluto a tutti. Sei
0: ciao.
2: Numero uno.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie tesoro, un abbraccio a te e a tutti gli amici della provincia di Viterbo. Viva le nocciole!
3: Ciao, siamo Marica e Elena da Torino. Non rinunciamo, vogliamo vincere. Secondo
0: Vai.
3: Noi l'enigma è la verità.
0: No, non è la verità. Nadia di Como, il pettegolezzo. Massimo Piccione, l'aria.
4: Stefano, non è che per caso l'enigma sia l'aria, perché in tanti con qualcosa davanti la mangiano, con la bocca e col naso mangiamo l'aria.
0: Mangiamo
4: la verificano,
0: l'aria.
4: Verificano in pochi la qualità dell'aria. Pensato all'aria.
0: Noi mangiamo l'aria. Massimo, io e te dobbiamo parlare, dobbiamo fare un discorso serio.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Da quel discorso serio giustamente ci sta.
6: Secondo me è la foglia. Ciao Roberta da Desenzano.
0: Non è la foglia, purtroppo.
7: Radio Number One.
0: Dica,
7: è
0: dica.
7: Per caso la lettera H?
0: No.
8: Il menù.
0: Non è il menù, non è la scadenza. Ci prova anche Edda. La soluzione può essere la torta di compleanno. La torta.
9: Ma sì, col no. Cervello come stai messo?
0: No, no, no, è una donna Sfinge.
10: Ciao, può essere la fake news. Chiara da Brescia.
0: Ci sei vicinissima, come si chiama? Non si chiama solamente fake news, puoi chiamarla anche con un altro nome e tecnicamente mettendoci quella cosa davanti puoi anche mangiarla.
11: La scadenza, la
0: no,
11: data di scadenza.
0: No, non è la scadenza, non è quella.
12: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me è la parola, mangiarsi
0: no.
12: La parola, si dice ogni tanto, e verificare le parole.
0: Non è quella, amico mio.
13: Ciao Radio Number One, è la data di scadenza.
0: No.
13: Stefano da Gianico.
0: No, no. Elisa Legnano, la risposta all'indovinello è il gelato, no.
14: La papaglia.
9: Ma col cervello no, come stai messo?
0: Ma lei è giustificata. Le manco tanto e allora ogni tanto le spara. Sono le 15:09, siete su Radio Number One. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge e Abdul dall'Egitto. Torniamo da loro.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento lì.

0: 3D, Tate McRae, sentita qui su Radio Number One, 15:11, stiamo combattendo amichevolmente contro l'intelligenza della Sfinge e soprattutto con un enigma alquanto complicato per le nostre menti. Ho chiesto un aiuto da casa, è arrivato dagli uffici, è arrivato dalle auto, è arrivato dall'estero, è arrivato.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano. In pochi la verificano. Che cos'è?
0: L'aiuto ve l'ho dato, è un qualcosa che potete mangiare se mettete quella cosa davanti, giustamente, alla parola che oggi la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. Anzi, quando poi potete trasformarla in news, va verificata, altrimenti è la classica.
2: Ciao Maric, una veneta in Valchiavenna. Possono essere le bugie?
0: No, non sono le bugie, amica mia, mi dispiace.
3: Secondo me è la cheesecake. Enrico da Cuneo.
0: Ancora cheesecake. Oh, Massimo!
4: Sempre peggio, Stefano.
0: Federico, è la fonte di una notizia che può diventare la fontina.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Andiamo avanti.
6: Ciao, è la fetta di salame sugli occhi.
7: Diego da Darpo, è la foglia, mangiare no. La foglia.
0: No.
8: Ciao, Michela 71, la mela.
0: La mela, no. Elena da Mezzago, l'enigma della Sfinge è la fake news, perché in tanti se la mangiano. Ma dai che ci può arrivare, l'indovinello di oggi è la bugia. Elisa da Viadana e tanti altri messaggi, tra pochissimo la top 10, ragionateci ancora qualche istante, dai.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Raccontatecelo su WhatsApp. Che bello.

0: parlare d'amore, devi chiamare lui perché te la canta ed è anche bravo a farlo. Saif con la sua nuova canzone intitolata appunto Parlare d'amore. Siete su Radio Number One. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la malefica Sfinge come sempre in collegamento dall'Egitto, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. I nostri combattenti, ovviamente musicalmente parlando, sono pronti, agguerriti, carichissimi, pronti per dare la soluzione. Risentiamo l'enigma.
1: In tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
0: Sono arrivate tre risposte alle 14:33. Lui o lei è stato il primo o la prima a darla?
2: La bufala, Davide da Limone Piemonte.
0: Signore e signori, in tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è?
2: La bufala, Davide da Limone Piemonte.
0: Con qualcosa avanti a mozzarella diventa bufala. In pochi la verificano quando una notizia potrebbe essere vera oppure no, potresti dire anche che è una bufala, ma no. Complimenti perché Limone Piemonte è in testa.
3: È la bufala.
0: Risponde dalla Svizzera Guerrino, secondo classificato.
4: Ciao Stefano, Monica da Milano. Potrebbe essere la fake news, la bufala.
0: Brava, ottimo ragionamento. Milano c'è, terza.
5: Ciao, immagino sia la bufala.
0: Chi
5: ciao,
0: sei?
5: Ciao.
0: Chi sei? Chi sei? Immagino sia la bufala, ciao ciao, è il suo nome.
6: Ciao Alan da Parma.
0: Ciao Alan.
6: Per me la risposta di oggi è la bufala.
0: Bravissimo, bravissimo, anche Parma c'è.
7: Ciao Renato da Benevagenna, la bufala.
0: Bravissimo Renato, anche Rena ha scritto in tempo e grazie a questo suo messaggio vocale è entrato in top 10. Andiamo avanti.
8: È la bufala. Roberta.
0: Roberta c'è.
9: La bufala.
0: Chi sei?
9: Andrea da Cannobio.
0: Anche Andrea c'è.
10: Per me Stefano la parola è la bufala.
0: Bravo, bravo.
10: Grazie Marco da Mantova.
0: Mantova.
11: La so Federico, la so.
0: No.
11: La bufala.
0: Non chiamarmi Federico, dai. Non chiamarmi Federico.
12: Oh, ciao, sono Stefania da Mondovì. Penso sia la bufala.
0: Brava.
13: Ciao, sono Teo da Brescia, per me è la bufala.
0: Brava.
14: Oh, Stefano, Alessandro dai quartieri spagnoli fra. La bufala.
0: Dai quartieri spagnoli fra. E con Napoli si chiude così un grande appuntamento con l'enigma della Sfinge. In arrivo con We Are Golden su Number One nel PN1. Mica.

0: una canzone di qualche tempo fa di Mika, sentita qui su Radio Number One nel secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Benvenuti, benvenute. Reduci dall'enigma della Sfinge, se avete acceso la radio da poco vi siete persi uno spettacolo incredibile. Alcuni erano distratti, sono suonati i campanelli, i telefoni, molti sono persi la risposta. Intanto l'enigma diceva così: in tanti con qualcosa davanti la mangiano, in pochi la verificano. Che cos'è? Se vi siete persi la risposta, c'è Sharon da Milano che ci dà tutte le risposte che vogliamo.
1: Radio Number One, la bufala, Sharon da Milano.
0: Non sono mancate un pochino di confusione e magari per la velocità la troppa foga di dare la risposta. In molti hanno detto la frutta.
2: La frutta?
3: Radio Patrick da Lugano.
0: Non è quella, ma soprattutto non è
4: la barzelletta.
0: Con questa chiudiamo. Torniamo tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One con il PN1. State lì.
5: Pomeriggio Number One. Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì.
6: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
9: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
10: Radio Number One è

veloci più belle in Italia. Sono le 15:31, vi porto per qualche istante a Udine perché una nonna è andata a scuola, ha preso il nipote, ma era quello sbagliato, lo ha portato agli allenamenti e lì si sono accorti.

una nonna completamente ignara e soprattutto un bambino che per qualche ora, pensate, si è ritrovato con la famiglia sbagliata. Il tutto, come vi ho detto, è successo a Udine, dove un semplice, cioè un ritiro da scuola si è trasformato praticamente in una scena da commedia degli equivoci. Cosa è successo? All'uscita delle lezioni un papà si è presentato come ogni giorno per prendere il figlio alle elementari e accompagnarlo a casa, ma del bambino non c'era nessuna traccia, cioè non era lì ad aspettarlo e soprattutto nessuno sembrava sapere dove fosse finito suo figlio. Quindi sono iniziati così minuti interminabili di preoccupazioni, telefonate, ricerche, crescente ansia, ci credo, e l'ultima cosa che il padre avrebbe potuto immaginare era che il figlio fosse tranquillamente in giro con la nonna di un altro bambino. Cioè la signora infatti sarebbe arrivata a scuola per prendere il nipote, ma diciamo complice una notevole somiglianza nell'abbigliamento avrebbe preso il bambino sbagliato. Cioè pensate alla scena. E il bello è che la nonna non si sarebbe accorta di nulla, cioè convinta di avere con sé il nipote, avrebbe proseguito normalmente con il programma della giornata accompagnando il bambino alle attività previste, compreso addirittura l'allenamento di calcio. Ed è stato proprio sul campo che l'equivoco è finalmente venuto a galla, perché l'allenatore, vedendo arrivare un bambino che non aveva mai visto prima, avrebbe guardato la signora e domandato con tutta la naturalezza del caso: mi scusi signora, ma questo bambino chi è? E la nonna insospettita l'ha guardato e fa: Madonna, non è Carmelo? E così il tutto fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi per la nonna, il papà, il bambino e soprattutto la squadra di calcio, che si chiedeva chi fosse quel calciatore. Shut up and

0: preso il nipote sbagliato, lo ha portato in giro per il paese, a un certo punto lo ha consegnato nelle mani dell'allenatore, che si è accorto dello sbaglio, era vestito più o meno uguale a suo nipote vero. Lei sbadatamente è andata a scuola, ha beccato il bambino, gli ha dato la mano, e questo bambino probabilmente è rimasto zitto per tutto il tempo, non si sa se è spaventato o no dalla signora, e l'ha seguita fino al campo d'allenamento. Quindi abbiamo praticamente un bambino rimasto a scuola incustodito, cioè nella scuola, senza che la nonna lo prendesse, l'altro cercato dal papà invece in giro con questa signora che non era sua nonna.
1: Beh ragazzi, bella fiducia, la nonna rimbambita al 100%, il bambino rimbambito pure quello, perché io quando avevo 2 anni, se arrivava uno a dirmi che era il nonno e non lo era, mi accorgevo, ragazzi.
0: Siamo tutti rimbambiti.
1: Andiamo male.
0: Andiamo malissimo, secondo me siamo tutti fusi, e più il tempo passa più diventiamo fusi.
2: Ma io mi chiedo, ma il vero nipote della nonna dove era finito?
0: E il vero nipote della nonna era rimasto all'asilo ad aspettare che la nonna venisse a prenderlo. La nonna era andata a prenderlo, ma ha beccato un altro bambino che aspettava tecnicamente il papà, che non era arrivato. L'allenatore poi ha detto: ma chi è questo bambino?
3: La mia domanda in tutto questo è: il bambino non ha mai parlato?
0: No.
3: Non ha mai detto: ma tu non sei la mia nonna?
0: No.
3: Ma dove mi stai portando?
0: No.
3: Niente.
0: Niente.
3: Cioè, mia figlia di sicuro, se la prendeva un'altra nonna, avrebbe detto: ma tu non sei mia nonna.
0: Giusto, giusto. Ottima considerazione. Signore e signori, ma abbiamo il massimo esperto di bimbi presi per caso.
4: Ma come si fa a sbagliare il bambino? Noi esseri umani siamo diversi uno dall'altro, non siamo tutti uguali come sono tutti uguali i piccioni. Cucù, cucù, cucù. È vero però, Stefano.
0: Signore e signori, era la voce del paziente zero.

0: aver commentato quello che è successo a una nonna di Udine che sbadatamente è andata a prendere suo nipote alle elementari, ma non era suo nipote, era un altro bambino vestito in modo praticamente uguale, l'ha scarrozzato in giro per il paese e poi l'ha portato addirittura agli allenamenti di calcio, e lì l'allenatore si è accorto allo sbaglio e gli ha detto: signora, ma questo bimbo chi sarebbe?
1: Nonna del bambino, bevi di meno.
0: Poverina, dai.
2: Sì, ma metti che questo bambino invece a calcio era un campione confronto dell'altro. Ah. Che ci guadagnava poi per un errore così banale?
0: La nonna.
2: La squadra di calcio.
0: O la nonna dell'altro bambino.
3: Sono ragazzacci, non dire nipotino se non ce l'hai nel saccottino.
0: Ma cosa?
3: Amo il studio.
0: Tutto a posto oggi, ragazzi?
4: Ti dirò, Stefanino. Io non ho mai preso la bambina sbagliata, però la mia me la sono dimenticata a scuola, quindi non so fra me e la vecchia chi dei due è il più fenomeno.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo!
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Culture Club sentita qui su Radio Number One, come sempre grazie ai nostri programmatori, grazie alla nostra macchina del tempo, ogni ora più o meno al minuto 45 riusciamo a tornare all'indietro per rivivere le emozioni degli anni 70, 80, 90 con queste grandi canzoni. 10 minuti dalle 4 di pomeriggio, siamo pronti per rigiocare con il secondo giochino, questa volta legato al tutti contro tutte, due voci da indovinare nel più breve tempo possibile. Torniamo all'indietro nel tempo con una scena epocale nel mondo della televisione e soprattutto di quei programmi che molte persone come voi guardavano, soprattutto il pomeriggio e la sera. Torniamo all'indietro nel tempo, raccontatemi con un messaggio vocale quali sono questi due personaggi e a chi appartengono queste due voci.
1: Attenzione!
2: Figurati, adesso si rifà perché non accettano che si dica.
3: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiate, e così imparerà, va bene? Arrangiate. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede. Non siamo degli imbecilli. Si può essere più stronzi. Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
3: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
3: Vai.
2: E vado.
3: Vai,
2: okay.
3: Se vuoi andare vai. E così ti faranno caos.
0: Grande, una scena pazzesca con un uomo e una donna. A quali personaggi appartengono queste voci?

0: altra canzone dell'anno, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone dell'estate che ci sta accompagnando anche all'inizio dell'autunno 2026. Era Sorry, scusa, lo sento. Siete su Radio Number One, c'è il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte con una scena pazzesca, epocale. Siamo più o meno negli anni 90, quando lui si incazzò talmente tanto con lei da abbandonare la sponsorizzazione in atto. Ecco la scena.
1: Attenzione!
2: Figurati, adesso si rifà perché non accettano che si dica.
3: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo, non lo dici. Se la signora lo è, lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque, io non lo faccio.
0: Io non lo faccio, disse, se ne andò furioso, grazie alla nostra Vale che dice: hai tirato fuori una scena pazzesca, una tresciata unica. Lo so, Vale, lo so. Però c'è qualcuno che tecnicamente è riuscito a dare la risposta sbagliata.
4: Mike, buongiorno, Antonella Clerici. Ciao, no. Eddie Guizzolo.
0: Eddie, non è la Clerici, non è la Clerici.
5: Sono Mike, buongiorno, e Antonella Elia. È legato a un episodio della Ruota della Fortuna in cui una vincitrice si rifiutò di ricevere in premio una pelliccia e la Elia si dimostrò a favore della concorrente. Ciao a tutti.
0: Signore e signori, è lui praticamente il nostro numero uno con la descrizione totale. Io ho detto è il numero uno perché ha fornito veramente tutti i dettagli, anche se il vero numero uno è lui.
6: Antonella Elia, Mike, buongiorno. Luca da Cremona, ciao.
0: Luca da Cremona, sei sul gradino più alto del podio, grazie. Volevo far ascoltare anche la considerazione del nostro ascoltatore che ha descritto il tutto.
7: Mike, buongiorno. E Antonella Elia, Gigi da Villa Dalmè.
0: Anche Gigi da Villa Dalmè in top 10, complimenti.
8: Mike, buongiorno, Antonella Elia, il mitico Allegria.
0: Ciao
8: a tutti,
0: sì,
8: Franci,
0: sì,
8: da Bergamo.
0: Sì, sì. Grande Franci.
9: Mike, buongiorno, Antonella Elia, Enrico Valbrembo.
0: Enrico Valbrembo.
10: Mike, buongiorno, e Antonella Elia. Ciao Gisella da Faradad.
0: Brava Gisella.
11: Antonella Elia e Mike, buongiorno, la ruota della fortuna.
0: Esatto,
12: bravo. Antonella Elia e Mike, buongiorno, da Cristian e mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: Bravissimi, bentornati Cristian e mamma Monica, come state?
13: Ciao Antonella Elia e Mike, buongiorno, Simona D'Arese. Ciao.
0: Bravissimi
14: Antonella
0: tutti.
14: Elia e Mike, buongiorno, Elena Codogno.
0: Ciao
15: e Mike, buongiorno, e Antonella Elia, Giosi da Sirmione.
0: Ci scrivono dalla Sardegna, messaggio per la Vale: se il villaggio in cui è stata potesse parlare, altro che Mike Buongiorno e Antonella Elia, tra pochissimo rigiocheremo, questa volta con la Sfinge e con la parola nascosta nel sarcofago.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buon martedì, tra pochissimo ritornerà la malefica Sfinge in diretta dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto, giocando con il tutti contro tutti, abbiamo raggiunto le 4 minuto, ci sono le news.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Nella capitale russa è andato in fiamme un deposito di petrolio e sono morte 2 persone per un maxi attacco ucraino con 650 droni. Ci sono poi 3 vittime nella regione di Zaporizhia per un attacco condotto con un drone ucraino contro un minibus. Il Cremlino intanto respinge le accuse sulla guerra ombra contro la Germania ipotizzate da Berlino. Jessica Moretti, proprietaria delle Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo dello scorso capodanno a Crans-Montana. Secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, la pratica è al vaglio di un'assicurazione che ha chiesto alla procura del cantone il nulla osta per l'eventuale versamento. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, l'aumento dei prezzi del carburante è un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza, lo ha detto riferendosi ai cittadini americani. Anche perché il tema lì è diventato particolarmente sensibile per l'amministrazione in vista del voto di novembre. In Italia intanto si è deciso di stoppare le accise mobili sul gasolio e per la prima volta da marzo non ci sono benefici fiscali, il rincaro è di 6,1 centesimi. Sport, Jannik Sinner si ferma fino al 2027. La mia stagione si chiude qui, ha detto il numero uno al mondo, che preferisce pensare a lungo termine e svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: detto tra noi, Malika Ayan, che sarà in nostra compagnia domani alle 12 con gli Spacca Notizie qui su Radio Number One, quindi non perdetevi l'intervista con gli Spacca Notizie, Claudio e Fabiana, domani alle 12 insieme a loro Malika Ayan. Signore e signori, ecco un personaggio che un tempo era brillante perché giustamente in pochi secondi indovinava tutto e con il passare dei giorni non è più quello di un tempo. La lamentela in diretta adesso.
1: Ah, Stefano, o gli enigmi sono difficili, sempre più difficili, oppure non riesco ad essere nella classifica come l'indovinare due personaggi facilissimi. Insomma, il dottor non è più il tempo glorioso del dottor Piccione.
0: Purtroppo non è più il tempo glorioso del dottor Piccione.

0: c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Siete pronti per affrontarla?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, ride bene chi ride ultimo. Malefica di una Sfinge, noi abbiamo come unico nostro alleato direttamente dalla spiaggia di Sharm el Sheikh il taxista Abdul, dal suo taxi, il primo fax contenente alcune indicazioni. La parola nascosta di oggi, martedì 6 ottobre, è composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Non è una parola difficilissima, di più. 4 consonanti e 4 vocali, qui servono gli aiutanti, servono le mamme, servono gli zii, i nonni, le nonne. Preparatevi, perché il primo indizio sta per arrivare. Ecco il fax numero 2. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio. Quindi scrivendo questa parola si può sapere che con questa parola ci si può rivolgere ad un pubblico più ampio, non si sa per fare cosa. 4 consonanti e 4 vocali, 393-444-0444, rifletteteci e rispondete. In bocca alla Sfinge!

0: Stallion 4:12, stiamo giocando con la Sfinge, la parola è nascosta nel sarcofago. A darci una mano Abdullah, il taxista, con i suoi fax, i suoi aiuti che arrivano da Sharm el Sheikh. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 4 le consonanti, 4 le vocali. Il primo e unico aiuto può rivolgersi ad un pubblico più ampio. Che cos'è?
1: Ciao Stefano, sono sempre Piera da Solferino. Secondo mio figlio invece questa volta la parola è applauso.
0: No, non Ciao. È quella, non è quella. Tesoro, salutaci tanto tuo figlio.
2: Generale Roberto da Centus di Bavia.
0: Tutto a posto, Robby?
2: Generale Roberto da Centus di Bavia.
0: No, non è quello, non è generale.
3: Number one, per me la parola nascosta nel sarcofago è telefono. Franci da Bergamo. Ciao.
0: Non è quella, non è quella. Ciao Franci.
4: Oppure la parola può essere anche giornale, sempre cade alla Brescia.
0: Non è quella, non è quella.
5: Aujourd'hui, je la sais, je la sais.
0: Je la sais, allora compris?
5: Pippo Pippera.
0: Pippo Pippera. Sì, dica.
5: Allora, ciao, ce la. Ciao, Agui.
0: Non ho capito nulla.
6: Un discorso o comizio?
0: No.
6: Mauro della provincia di Torino.
0: No, no, no.
7: Ciao,
0: no, no, no.
7: Stefano, oggi
0: ciao.
7: Le provo tutte.
0: Vai.
7: Megafono, Simona D'Arese. Ciao,
0: no,
7: ciao.
0: Non è il megafono.
8: Megafono?
0: Non è il megafono.
9: Ciao, la parola potrebbe essere benvenuti. No. Ciao da Greta Credaro.
0: Non è quella, Greta di Credaro.
10: Il politico, Paolo della provincia di Vercelli.
0: No.
11: La parola magica oggi è
0: magica.
11: Vinello. Ciao ragazzi, so. ciao da Bisogni e Davide.
0: Davide, dopo il vinello diventa tutto più magico in quelle zone, eh? Attenzione perché è arrivato il terzo fax. Può esserlo una conversazione. 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio? Può esserlo una conversazione. Raccontatemi quella che secondo voi potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: America, le Katsai con Annie Moll, sentite qui su Radio Number One. Queste ragazze, un gruppo tutto al femminile, signore e signori, ridendo e scherzando, sta salendo anche all'interno della nostra classifica, in onda ogni sabato dalle 18 alle 21 con le 40 più trasmesse della settimana. Torniamo al PN1, è martedì 6 ottobre, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, in diretta qui su Radio Number One. 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali, può rivolgersi ad un pubblico più ampio, può esserlo una conversazione. Andiamo nella città dei fiori.
1: La so, riunione. Andrea da Sanremo.
0: Non è quella Andrea da Sanremo.
2: Ciao, la Ciao. Parola può essere monologo?
0: No.
3: Canzone. Paolo no. Da provincia di Vercelli.
0: Non è nemmeno canzone.
4: Ciao Massimo da Bergamo, la parola è politica.
0: No.
5: Plenaria.
0: No.
6: Monotona. Cinzia, no. Da Brescia.
7: Ciao, potrebbe essere un convegno?
0: No.
8: Ciao Melissa, da Rivolta a Barlantico, la parola è generico.
0: No Meli.
9: Sergio da Artesio.
0: Ciao Sergio.
9: Megafono.
0: No.
10: Ciao Radio Number One, sono Sam da Bergamo.
0: Benvenuto, prego.
10: Sono un po' raffreddato e mi sembra di parlare in una conca di rame.
0: Non si preoccupi.
10: Fantoziana. Comunque
0: dica.
10: Forse la parola è megafono.
0: No, no.
8: Ciao, la parola potrebbe essere indagine.
0: No. No.
11: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone.
0: Mirko.
11: Potrebbe essere discorso.
0: No, no, no, no, no. E arriva l'ultimo fax, il quarto contenente il terzo aiuto. Può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. Ripeto, può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. 8 lettere, 4 consonanti e 4

0: Maroon 5, Payphone, canzone di qualche tempo fa che abbiamo sentito in diretta adesso alle 4:23. Siete su Radio Number One, Stefano Federici in collegamento dall'Italia, dall'Egitto. La malefica Sfinge in compagnia di Abdullah. La parola è nascosta nel sarcofago della Sfinge praticamente per tutti, perché nessuno per il momento ha indovinato. Quattro consonanti, quattro vocali. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio, può essere una conversazione, può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. Sentiamo i vostri ragionamenti.
1: Ciao a tutti, litigata Sonia da Milano, ciao.
0: Non è litigata Sonia da Milano.
2: Ciao, sono Marco da Orezzo, provincia di Bergamo. La parola nascosta è diverbio.
0: Non è nemmeno quella.
3: Vabbè, ci provo, anche se ormai non passo più. Spettacolo?
0: No.
3: Besitos dalla Wendy.
0: Besitos anche da Ste, dalla Sfinge e da Abdul.
4: La parola può essere serafica.
0: Serafica.
4: Da Seregno.
0: No. Ciao. La risposta alla Sfinge è violenza. Alessandra da Casnigo. No, non è
5: ciao
0: quella.
5: Ciao, number one. La parola potrebbe essere forse battibecco?
0: No.
5: Valeria da Lecco.
0: Non è quella. Non è quella, Valeria da Lecco. Andiamo avanti, sentiamo.
6: Ciao, sono Francesco da Milano. Potrebbe essere vinaccia?
0: No.
6: Altrimenti
0: no.
6: Potrebbe essere pubblico militare?
0: No.
3: Allora, ci provo ancora. Può essere diatriba?
0: Signori!
3: Sirmione.
0: Incredibile! In pochissimi l'hanno azzeccata. È diatriba.
7: Ciao, bra- Ste. Secondo me la parola nascosta è diatriba.
0: Brava.
7: Valeria da Villa Dalmè.
0: Brava, brava, brava. Due persone per ora.
8: Molestia?
0: No.
9: Ciao, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere il confronto?
0: No.
9: La parola potrebbe essere alterco?
0: No.
9: Emanuela da Mantova.
0: Tra pochissimo il traffico, ringraziando voi per la pazienza avuta nei confronti della malefica. Grazie ad Abdul. Torniamo tra pochissimo in diretta con il PN1.
10: Su Radio Number One c'è il PN1.
11: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
12: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
13: Andrea, pensavo a un tema geniale.
12: Sì.
13: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
12: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
14: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
11: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
12: E le bollette a sorpresa.
11: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
12: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
11: Lo vedo, è uno spazio a 5.
13: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
14: Radio Number One, viabilità.
15: Quasi le 4:30 in diretta, uno sguardo al traffico. Partiamo dalle autostrade Liguri sulla 12 tra Sestri Levante e Lavagna. È segnalato un veicolo fermo in direzione Genova, prestare la massima attenzione sulla stessa autostrada, ma tra Chiavari e Recco si segnalano invece code per un veicolo in avaria sempre verso Genova. Sulla 7 tra Tortona e l'allacciamento per Predosa Bettola è presente un ostacolo in carreggiata in direzione Genova. Ci spostiamo nell'area milanese, in particolar modo in Lombardia sulla 50 tangenziale ovest di Milano. Il traffico è intenso in più tratti, con code tra Quinto De Stampi e Lorenteggio in direzione 8 e tra Molino Dorino e Trezzano in direzione 1. Sulla 4 all'uscita Sesto San Giovanni Viale Zara si è verificato un incidente. Sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino ci sono code per un veicolo fermo in direzione Svizzera. In Veneto e Trentino sulla 13 tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 si registrano code per traffico intenso in direzione Bologna. In provincia di Trento sulla statale 43 della Val di Non ci sono code per un incidente tra Tassullo e Cles. Diverse strade invece a Vicenza saranno chiuse il 10 ottobre per la partita di calcio. In Piemonte, Valle d'Aosta sulla 5, in Valle d'Aosta ci sono materiali dispersi segnalati all'uscita di Verresse in direzione Courmayeur. Personale al lavoro per la rimozione di un ostacolo invece tra Morgeux e l'ingresso di Courmayeur Sud, sempre verso il Monte Bianco. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
18: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Siete su Radio Number One e dovete sapere che sempre più persone decidono di non aspettare la pensione e di prendersi un anno sabbatico per viaggiare e scoprire, ad esempio, posti nuovi nel mondo dove magari trasferirsi dopo il loro ultimo giorno di lavoro, quindi dopo aver dato tutto per lo stato in cui si è nati. Quindi arriva la pensione in molti giustamente pensano a dove trasferirsi, non restando dove sono nati. Questo fenomeno non è solamente italiano, è chiamato Golden Gap Year e proviene dal mondo anglosassone. E diciamo che coinvolge non solo i neopensionati, ma anche gli adulti tra i 40 e i 60 anni nel pieno della carriera. Carriera che decidono di stoppare perché vorrebbero concedersi, come facevano gli studenti, un anno sabbatico per scoprire il mondo e capire spesso dove trasferirsi raggiunta l'età pensionabile. Magari qualcuno di voi l'ha fatto, si è preso, se non un anno, qualche giorno, qualche settimana per viaggiare e capire dove trasferirsi raggiunta l'età pensionabile. Quindi vi chiedo, fuori dall'Italia, dove vorreste andare? Dove vi vorreste trasferire da pensionati per non vivere più nel vostro bel paese? Raccontatelo se potete, se avete delle idee, ad esempio in Bulgaria, in Ungheria, in Tunisia, in Portogallo, in Spagna. Fuori dall'Italia, dove vi trasferireste da pensionati? Raccontatelo perché sono curioso. 393 444 0444. C'è Shawn Mendes.

0: ho sentito molto volentieri in questo secondo appuntamento della settimana con il PN1, che continua con le persone che decidono di non aspettare la pensione e di prendersi il famoso anno o mese sabbatico anche in Italia per viaggiare e scoprire posti nuovi dove magari trasferirsi dopo il loro ultimo giorno di lavoro. E quindi, fuori dall'Italia, voi dove vi trasferireste da pensionati? Il numero uno è il più giovane di tutti, sentite.
1: Ciao Radio Number One, allora io sono Mattia da Bergamo e ho 12 anni. Quando andrò in pensione vorrei andare a vivere in Australia per vedere e ammirare tantissimi animali strani. Ciao!
0: Ciao, avete sentito? 12 anni da Bergamo, probabilmente uno dei più giovani che spera nella pensione, cioè la pensione per lui arriverà forse fra 70 anni, cioè provate a immaginare. Ci scrivono: ciao, io andrei in Thailandia. È Jeff da Bergamo, una maglietta, un pantaloncino, ciabatte infradito e pochi condizionamenti, ma tanta, tanta, tanta libertà. Grazie.
2: Ma Stefanino, intenzione trasferirsi in un altro stato e a 70 e passa anni imparare una nuova lingua, dai, sono già le bambine adesso, figurati fra 20 anni.
0: Sì, hai ragione anche te, caro.
3: Ciao Stefano, allora a Tenerife, perché siamo stati nei primi anni 2000 io e mia moglie, e poi anche nei primi anni 90 sono stato io con i miei amici, e sì, è cambiato molto tra i 90 e gli anni 2000, però si sta da Dio, l'eterna primavera, l'isola dell'eterna primavera, quindi a Playa de las Americas ci andrei tutta la vita.
0: Va bene, grazie Paolo.
3: Ah, scusami, il problema è che io sono già in pensione, mia moglie non ancora, ne ho ancora per un po' di anni.
0: Aspettala. La Roxy ci sta ascoltando, lei si trasferirebbe in una scuderia.
4: Stefano, più bello della mia partita non c'è niente. Sono nata qui, voglio morire qui e essere sepolta qui.
0: Addirittura.
4: Più bello di qui non c'è nulla in giro. Ciao Lori Bardita.
0: Ciao Lori dal Principato.
5: Ciao, io sinceramente mi trovo talmente bene ad abitare sul lago di Garda, dove sono nata, che non lo cambierei con nessun altro posto al mondo. Ciao Simona.
0: Grazie Simona. Maurizio dalla provincia di Torino: sicuramente mi trasferirei in un posto caldo, comunque al mare, ad esempio Croazia, Grecia, Spagna o Portogallo. Signore e signori, questi sono i vostri messaggi. Abbiamo detto che sempre più persone decidono di non aspettare la pensione e di prendersi un anno sabbatico per viaggiare e scoprire posti nuovi dove magari trasferirsi dopo il loro ultimo giorno di lavoro. E voi dove andreste? Punto di domanda. Con

0: Trasferireste dopo l'ultimo giorno di lavoro?
1: Mio dolce caro Stefano, sai dove io mi trasferirei?
0: Dimmi.
1: Nella mia meravigliosa terra, che è l'Honduras, per congiungermi con tutti i miei adorati parenti che sono lì. Besitos dalla Wendy.
0: Besitos dall'Honduras.
2: Pomeriggio number one.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

Ultra Natè con una voce pazzesca dal passato, eravamo negli anni 90 con uno dei pezzi più forti anche in discoteca, era Free Ultra Natè, 4:51, tra pochissimo qui su Radio Number One dagli Stati Uniti, Somber con My Body is Ready.

0: Always Ready, questa è la nuova canzone del cantante americano Somber che va a chiudere le nostre tre ore insieme qui su Radio Number One con il PN1. Se vi siete persi qualcosa, il nostro sito internet radionumberone.it vi aspetta. In alto a destra le tre lineette, le cliccate, andate su riascolta, successivamente repliche e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, ci ribecchiamo qui su Number One domani, in arrivo le donne al volante. Ciao!
1: Su Radio Number
2: Pomeriggio number one.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toulet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
9: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Ma buon pomeriggio a tutti, bentrovati, siete con Radio Number One, le 17, un minuto.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Nella capitale russa è andato in fiamme un deposito di petrolio e sono morte due persone per un maxi attacco ucraino con 650 droni. Ci sono poi tre vittime nella regione di Zaporizhia per un attacco condotto con un drone ucraino contro un minibus. Il Cremlino intanto respinge le accuse sulla guerra ombra contro la Germania ipotizzate da Berlino. La NATO ha elaborato un piano per difendere il fianco est dell'alleanza. Si chiama Teoria della Vittoria e verrà presentato lunedì 12 ottobre in Polonia. Il testo, stando ad alcune indiscrezioni, ipotizza la risposta militare ad un attacco russo in un punto del versante orientale che parte dalla Finlandia e arriva fino alla Bulgaria. Jessica Moretti, proprietaria delle Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo dello scorso capodanno a Crans-Montana. Secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, la pratica è al vaglio di un'assicurazione che ha chiesto alla procura del cantone il nulla osta per l'eventuale versamento. Per il presidente degli Stati Uniti Trump l'aumento dei prezzi del carburante è un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Lo ha detto riferendosi ai cittadini americani. Il tema lì è diventato particolarmente sensibile per l'amministrazione in vista del voto di novembre. In Italia intanto si è deciso di stoppare le accise mobili sul gasolio e per la prima volta da marzo non ci sono benefici fiscali. Il rincaro è di 6,1 centesimi anche per i distributori Eni. La von der Leyen, presidente della Commissione Europea, annuncia che l'Unione avvierà un confronto con le raffinerie di petrolio. Sport: Jannik Sinner si ferma fino al 2027. La mia stagione si chiude qui, ha detto il numero uno al mondo, che preferisce pensare a lungo termine e svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Considerando punti e tornei vari, Zverev lo supererà con certezza al primo posto del ranking ATP entro la fine di questo anno solare. E arriva il via libera definitivo per Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI con 15 voti su 15 ci ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI Buonfiglio e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI. Le nuove elezioni FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
18: Evviva!
17: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
18: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
19: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
20: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Agnese e Chiara, le donne al volante con voi, informissima, perché questa mattina entrambe siamo andate a fare sport, specialmente Chiara, che non tornava in palestra da più o meno 6 mesi, e il suo armadietto aveva già fatto la ragnatela. Brava Chiara, ce l'hai fatta!
2: Grazie, no, 6 too much, 3 esattamente. La mia app d'ingresso alla palestra scriveva come ultimo accesso il 6 di luglio. Ho temuto che non ce l'avrei mai fatta, invece oggi sono tornata, sono riuscita a fare tutto. Non so che cosa ne resterà di me domani mattina, che camminerò come una cavallerizza, così a gambe la...
1: Aia le ginocchia, aia le cosce, ai tricipiti.
2: Però bene, sono molto contenta di essere tornata in questo buon proposito del 2026-27. Speriamo che voi stiate bene, palestrati o meno che siate, noi siamo qua per tenervi compagnia per le prossime 3 ore, quindi si parte.

0: con qualcosa per te qui su Radio Number One, con le donne al volante molto sportive ma anche un po' selvagge, selvatiche, perché no? Perché abbiamo deciso di andare nei boschi per capire se in effetti riusciamo ad accendere un fuoco, a capire dov'è il nord, a sopravvivere nel caso di riforestazione urbana e la nostra casa non c'è più e siamo invasi dalla foresta.
1: Ma no. Sì, ma leggendo questa notizia mi è venuto proprio in mente che talvolta io, così, in momenti catastrofisti, non so perché, penso, ma se dovesse succedere qualcosa di veramente drammatico, olocausto post-nucleare, scenari post-apocalittici, tipo invasione degli alieni, Independence Day, e ci ritrovassimo a dover sopravvivere lontano dalle nostre città, dai nostri comfort, ma io che cosa sarei in grado di fare? La risposta è niente.
0: Niente, assolutamente.
1: Niente. Niente. E, no, perché c'è stata questa iniziativa molto bella che si è consumata in realtà lo scorso weekend nel Monferrato, cioè un corso di sopravvivenza, ma proprio dell'ABC, cioè dal vedere se riusciamo, se siamo in grado di accendere un fuoco. E mi ha fatto pensare che io sono buona, non lo so, cioè potrei morire cercando di... Sì, cioè mi attenderebbe solo la morte.
0: Certo.
1: Cioè, neanche dire, vabbè, raccolgo delle bacche sperando che non siano velenose, perché
0: esatto,
1: non so neanche distinguere un frutto selvatico se può farmi morire o meno, farmi venire il mal di pancia, capisci?
0: Eh sì, comunque questo corso organizzato da Bosco Pro appunto insegnava alle persone ad accendere il fuoco, a costruire un riparo, a capire dove siamo, l'orientamento, anche a potabilizzare l'acqua, che io mi chiedo, sì, ok, la fai bollire e poi la raffreddi, ma se non hai la bombola da campeggio, come fai? Accendendo il fuoco.
1: Allora,
0: ma se è appena piovuto, come fai che il legno è bagnato e umido e fa fumo?
1: Capisci, ma poi come ma l'acqua di sorgente non è potabile?
0: Sì, ma
1: di
0: poi
1: per sé,
0: dove
1: no,
0: a volte l'acqua non c'è, tu vai nel io vado nel bosco dietro casa spesso e l'acqua non c'è perché non c'è il ruscello, c'è solo il bosco, quindi come faccio?
1: Inizio a scavare.
0: Però come mangio la terra, mangio
1: appunto
0: i vermi.
1: Tu la sai potabilizzare l'acqua? Mino? Capisci? Quindi moriremmo tutte e due in tempo zero. Voi come siete messi a sopravvivenza? Cioè, nel caso in cui vi trovaste appunto così, senza luce, senza corrente, fuori dalla città, cosa sapete fare? Cioè, siete messe male come me e Agnese oppure avete degli strumenti? Cioè, sapete montare una roba, accendere un fuoco, cacciare della selvaggina? Non lo so, raccontatecelo. Intanto c'è Sia.

0: Alex Warren con Emerald Eyes su Radio Number One. Riflettevo sul fatto che cosa me ne faccio di una laurea se non so accendere un fuoco.
1: Questa è una bella domanda, in effetti.
0: Carta straccia.
1: Eh sì.
0: Ecco. Non la posso neanche bruciare,
1: appunto.
0: Capisci?
1: Perché se non hai l'accendino al fiammifero, come fai? Scusami. Fortunatamente, però, c'è un nostro ascoltatore che ci manda la foto, anzi, proprio le spiegazioni modello analfabeta, per come accendere un fuoco con l'archetto. Quindi molte grazie al nostro caro amico. Anche noi ora possiamo andare nel bosco insieme a Bosco Pro Survival a fare i corsi per accendere fuochi nella natura e così tentare di sopravvivere.
0: Sì, perché abbiamo letto di questa iniziativa, di questo corso proprio di sopravvivenza di Bosco Pro, che si è tenuto lo scorso weekend, in cui si insegna alle persone proprio delle piccole strategie di sopravvivenza basica, a partire dall'accensione di un fuoco, alla potabilizzazione dell'acqua, costruire delle piccole trappole, e ci siamo rese conto che noi, appunto, non saremmo in grado di fare nulla. Abbiamo chiesto a voi invece come ve la cavereste. Sentiamo.
2: Cara Agnese, cara Chiara, ciao. Bel argomento. Io ho tutta la collezione dei manuali della giovane marmotte.
1: È vero.
2: E posso anche steccare un arto rotto. Ciao Gianluigi Brescia.
1: Ciao.
0: Tipo Robin Hood, capisci? Ma lui mi fa riflettere sul fatto che ho letto anni e anni e anni di onorevole lettura di Topolino e delle storie di Quico qua che facciamo le giovani marmotte, non ho imparato un fico secco.
1: Devi andare a riprenderti i tuoi libri e sfogliarli prima di andare a dormire, così poi sogni tu nel bosco da sola e riuscirai, vedrai che anche nei tuoi sogni riuscirai, insomma, a cavartela. C'è anche chi ci scrive: io guardo spesso Nudi e Crudi, e quindi qualcosa impari sempre, anche solo ad accendere il fuoco appunto con l'archetto o a fare delle trappole. Poi c'è qualcuno che ci scrive: se non funziona qualcosa in casa mia devo chiedere aiuto, figuriamoci se sono disperso da qualche parte.
0: Capisci. Nudi e Crudi non lo conoscevo, un programma di D-Max, dicevi?
1: Sì, esattamente.
0: In cui sopravvivono,
1: sì,
0: anche loro,
1: in
0: nudi.
1: Cui ci sono delle persone nude appunto che sopravvivono, okay, nella foresta, di solito nella foresta pluviale, devono appunto tentare di farla franca in qualche modo.
0: Ma le nudità si vedono o le pixelano o gli mettono una foglia di fico?
1: Dipende da che ora guardi la trasmissione.
0: Interessante. C'è Miles Smith.

0: Miles Smith, la sua Stargazing qui su Radio Number One. Restate con noi nel traffico, sì, ma magari anche nel bosco, a tentare di sopravvivere con le donne al volante.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi.

0: viabilità.
1: Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, incidente tra Cormano e viale Monteceneri in direzione Torino. Code si formano tra Sesto San Giovanni e viale Monteceneri. Siamo sulla 7, adesso Milano-Genova, traffico bloccato tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova per incidente con code di 1 chilometro. Anche sulla 1, Firenze-Roma, si registra un incidente tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci verso Bologna. Rallentamenti ora sulla 50, tangenziale ovest di Milano, tra Molino Dorino e A1 per traffico intenso. Sulla 14, ramo Casalecchio, code tra A14 e A1 in direzione Milano. A55, tangenziale nord di Torino, rallentata tra Caselle e Pianezza verso A32. Lavori causano code sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo ora sulla capitale, tratto urbano A24, code per traffico intenso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione Gra. La situazione risulta rallentata in questa direttrice. Traffico rallentato per intenso scorrimento in più tratti tra uscita Nomentana e Campi Sportivi, tra Prenestina e A24 tra Galleria Giovanni XXIII e Salaria. Rallentamenti anche tra uscita A24 e Viale Castrense. Incidente su via Ulisse Aldrovandi tra via dei Tre Orologi e via Mangili con lavori in corso. Rallentamenti su Lungotevere tra Ponte Sisto e Ponte Umberto I. Code su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Pietro Romani. Siamo ancora sulla Pontina, statale 148, traffico rallentato per intensa circolazione tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione Terracina. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano su Radio Number One tra meno di un'ora. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.

0: Kintsugi di Elisa, ci piace sempre ritrovarla qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, oggi musiciste, tra le tante cose, ma attenzione perché il nostro pianoforte è speciale, perché suona da solo, noi non dobbiamo fare niente, fa tutto lui, ecco perché siamo così brave, modestamente, grazie.
1: Quando ci sentite che suoniamo, che cantiamo sui nostri social, è tutto autotune per la voce ed è tutta tecnologia invece per come suoniamo il pianoforte, tutte balle, non suoniamo e non cantiamo, ma questa cosa è successa veramente all'interno del Festival Internazionale della Musica. Un pianoforte che sembrava stregato, ma in realtà veniva suonato a distanza dal pianista che si trovava a 200 chilometri a Rovigo, quindi per me è magia, fantascienza, mistero, chiamalo come vuoi, ma lui da remoto, da 200 chilometri, riusciva a suonare fisicamente questo pianoforte, per cui i tasti, i pedali si pigiavano veramente.
0: Esattamente, il pianoforte era a Cremona, appunto lui a Rovigo, e tramite questa nuova tecnologia da remoto, appunto, che hanno solo alcuni pianoforti, lui poteva comporre e suonare tutto quello che voleva, insomma. E è stata bella, è molto bella la reazione delle persone che appunto si sono trovate davanti il pianoforte di Harry Potter, perché alla fine è quello, se voi vedete i film di Harry Potter, tutte le cose si fanno da sole, ecco, non c'era nessuna bacchetta magica, nessun incantesimo, solo la tecnologia che ci viene in aiuto anche per queste cose musicali, ecco, artistiche.
1: Incredibile, incredibile. Noi non suoniamo, non cantiamo, ma Damiano Davidi invece lo fa insieme a Nile Rodgers, e questa Talk to Me.

0: Kelly con Buzz Persuades su Radio Number One, le 17.40 con Agnese Chiara. Arriva anche una grande canzone, quindi restate con noi.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Confession of the Groove.

0: scatenati voi millennial con questa Crying at Discotheque di Alcazar dal 2001, la grande canzone qui su Radio Number One. Quando disponi di un grande palcoscenico crei della grande musica, come nel caso di Alcazar, ma non necessariamente, non sempre il talento viene corrisposto dalla fama. E questa cosa mi fa venire in mente quando il celebre violinista Joshua Bell, tempo fa uno dei più grandi violinisti al mondo, si esibì per 45 minuti in incognito nella stazione della metropolitana di Washington, un esperimento condotto dal Washington Post per vedere, ma uno così bravo, il migliore violinista al mondo, uno dei migliori, la gente lo riconoscerà in questo contesto così poco rinomato qual una stazione? La risposta è stata no.
1: No, nessuno l'ha riconosciuto, infatti ha tirato su, perché sapete che mette giù il cappello, ha messo giù la custodia del violino per un contributo volontario di chi insomma passeggia da lì, passa di lì, e ha raccolto appena $30, una cifra veramente irrisoria. Mentre, attenzione, perché proprio due giorni prima lo stesso Bell aveva registrato un tutto esaurito al teatro di Boston con biglietti a circa €100 l'uno. Stesso musicista, lo strumento era sempre lo stesso, era il suo Stradivari da 3,5 milioni di euro, quindi capito, un signor violino, e meno male, lui è uno dei migliori violinisti al mondo, ma non se lo sono filati, zero.
0: Proprio filati di pezza, zero, sì, zero. Sì, e questo a dimostrazione del fatto che il posizionamento, la visibilità e l'ambiente in cui uno si presenta sono cruciali, quindi non necessariamente la poca fama accompagna il poco talento e viceversa. Questo, insomma, soprattutto per i giovani, per una grande esposizione che c'è adesso dei media, e quindi talvolta farsi spazio nel mondo discografico, ma non solo, non è certo facile. Questo non vuol dire una magra consolazione, perché poi chiaramente se uno vuole fare l'artista, vuole cantare, si vuole esibire, deve vivere necessariamente, no, anche del riscontro del pubblico. Però se questo riscontro non c'è, magari non ci sono le circostanze giuste, ma non vuol dire che non sia bravo, ecco.
1: Esattamente, non vuol dire che sei in un contesto favorevole, a volte appunto sei in un contesto completamente sfavorevole, lì ti fanno dubitare del tuo valore, quando magari non è così. C'è Tommaso Paradiso, lui sì che ha valore.

0: il vocione di Teddy Swims con la sua Lose Control qui su Radio Number One. Teddy Swims che il prossimo 22 gennaio 2027, sia chiaro, farà uscire un nuovo album chiamato Ugly e poi partirà per il tour, per un tour europeo. Purtroppo non passerà dall'Italia, io questa cosa me la segno, caro Teddy Swims, perché io ti volevo vedere dal vivo. Vai, sarà per la prossima volta.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: 18 in punto qui su Radio Number One.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Radio Number One Notizie.
18: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo e giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto, non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vicepremier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute, dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Number One alle 18.05. Bentrovati di nuovo, buona serata a tutti in compagnia di Agnese e Chiara, insieme fino alle 20 per parlare anche della polemica giusta, secondo me sacrosanta, portata avanti da Elena Sofia Ricci, che è tornata perché ne aveva parlato già tempo fa, ora non so se mesi fa o l'anno scorso, riguardo il fatto che le fiction o comunque i programmi della prima serata iniziano all'alba, sostanzialmente.
2: Sì, esattamente, la notte ormai è finita, tu la serata l'hai già passata, sei già bello che addormentato sul divano da ore e finalmente inizia la tua fiction o comunque il tuo programma preferito che non vedevi l'ora di guardare, ma tanto appunto ormai Orfeo ti ha portato nel mondo dei sogni. Perché? Perché i giochi prima o anche i programmi in generale prima della prima serata, scusate il gioco di parola, finiscono sempre più tardi. E allora c'è anche chi ha provato a darci delle soluzioni a questo punto.
1: Sì, si dovrebbe essere giunti ad una condizione per cui il giovedì sera, almeno il giovedì sera, i due programmi dell'ora della cena, quindi da una parte Gerry Scotti e dall'altra De Martino, chiudono entro le 21, di modo da dare il via alla programmazione della sera, che sia fiction o altro, alle 21, e il pubblico sa che alle 9 mi sintonizzo e parte la fiction. È una questione anche di rispetto nei confronti di tutti quelli, di tutti coloro che lavorano nell'ambito della produzione della fiction italiana, attori ma non solo, anche tutte le maestranze al lavoro dietro le quinte, e quindi si sarebbe giunti a questa conclusione. Poi l'altra proposta, che non costa in realtà nulla, però non richiede accordi con la concorrenza, sarebbe quella di correggere i palinsesti. Che è una cosa anche lì ormai che esiste veramente da tanti anni, cioè una volta la prima serata iniziava alle 20.30, 20.40, minuto più, minuto meno iniziava, adesso già inizia alle 21.30 e tu vai sul tasto info, ti risulta che la fiction in realtà è partita, ma c'è ancora Gerry Scotti o De Martino o qualcun altro.
2: E continuano a starci, nel senso che comunque ancora un quarto d'ora. Quindi
1: esatto,
2: occupano del tempo.
1: Si chiede correttezza, allora se le 21.30 sia 21.30, se no si sposta l'orario. Cioè, perché noi radiofonici siamo puntuali?
2: Esatto.
1: Cioè, se diciamo le donne al volante dalle 17 alle 20, non è che voi vi sintonizzate, ce la combriccola, capito?
2: Eh no, e ci
1: cioè,
2: siamo
1: le 17
2: noi.
1: Siamo qui. Ma scusa, perché noi sì e i televisivi no?
2: Questa cosa veramente non ci piace. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

0: Great Expectation, lei è Sienna Spyro su Radio Number One, dove noi donne al volante abbiamo accolto lo sfogo di Elena Sofia Ricci, che si era già lamentata in passato, ma ora ritorna perché dice ormai i giochi televisivi, quelli prima serata, durano troppo, e quindi le fiction, l'ora che vanno in onda, sono già tutti belli che addormentati sul divano i telespettatori italiani. E anche voi ce l'avete confermato, c'è un nostro ascoltatore che ci dice: io sono uno sfigato che si alza alle 5, quindi non reggo, e quindi ho smesso di vedere la televisione proprio per questo motivo, perché non ce la faccio, vado a letto prima, appunto, non reggo.
1: Guarda, io faccio in tempo ancora a ricordarmi la prima serata alle 20:30, poi sono stati di anno e ogni x anni la spostavano avanti di un pochino fino ad arrivare alle 21:30, ma io non riesco a capire, cioè, questo fenomeno sociologico, antropologico, perché mi dici sì che sono cambiate le abitudini degli italiani negli ultimi 30 anni, cioè non ci svegliamo più alle 7 del mattino o alle 5 come il nostro amico, ma alle 9, dice, abbiamo posticipato tutto. Ma a me sembra che la gente continua a svegliarsi presto la mattina, quindi perché iniziare alle 21:30, che poi spesso diventano le 21:40, 45, per guardare il film che trasmette il canale o la fiction? Non questioni economiche, di marketing è l'unica spiegazione, chiaramente
0: pubblicitarie, certo, però poi non ci dobbiamo stupire che la maggior parte della gente passa la propria serata sulle piattaforme streaming, perché così almeno riesce a vedere quello che vuole, quando vuole, con i tempi che vuole, perché l'ora che appunto si aspetta la puntata della fiction, faccio prima a guardarla il giorno dopo che l'hanno già caricata sulle varie piattaforme, anche quella statale, per esempio, se è una fiction Rai, e già la trovo e la guardo all'ora che voglio.
1: Anche perché diciamo che poi le piattaforme si muovono, raccolgono un pubblico sicuramente molto più giovane rispetto a chi ancora segue la TV generalista o la TV in chiaro, hanno comunque anche un prezzo, quindi bisogna sostenere dei costi per avere una o più piattaforme, quindi insomma la TV in chiaro, tanto più che uno che paga un canone, dovrebbe essere più rispettosa nei confronti di quelle che sono le necessità degli utenti e dei telespettatori. Quindi noi ancora una volta sosteniamo la mozione di Elena Sofia Ricci. Su Radio Number One adesso Jungle con Beck.

0: Mai titolo fu più azzeccato. Back on 74. Ora non vogliamo tornare addirittura nel 1974, ma gli anni 80-90 magari sì. Noi siamo del partito dei boomer. Anche Agnese, che non lo è, ma la sto portando da questa parte.
1: Ormai mi hai convinta.
0: Sei, ormai ha passato la sponda, è passata all'altra sponda. Agnese, siamo del partito che rivogliamo la prima serata alle 20:30-20:45. Si cena alle 20, alle 20:30-20:45 ci si piazza lì a guardare il film.
1: Boh, punto. E dai, senza troppi giochi che durano fino alle 21:45, in cui sei già mezzo addormentato sul divano. C'è qualcuno che ha trovato però delle soluzioni. Sentiamo.
2: Noi ci siamo ridotti a guardare, ma meno male che c'è, Rai Movie o la 7 Cinema. I cinema cominciano alle 21:10.
1: 21:10.
2: Come una volta. I giochi se li guardassero loro. Mi dispiace per loro, ma io ho smesso di guardare i canali tradizionali per questo motivo. Buona serata.
1: Buona serata a te, caro.
0: Oh, sento come era arrabbiato. Beh sì, perché comunque ci sono anche Rai, propone molti canali tematici, appunto uno è Rai Movie, e quindi ci sono dei canali proprio dedicati ai film, e lì forse si riesce ad ottenere un pochino più di puntualità e di orari umani, ecco.
1: Esatto. Ma vedremo se effettivamente qualcuno farà qualcosa, magari dalla prossima stagione a questo punto, perché si sa che ci mettiamo tanto a cambiare le cose in Italia e anche in televisione. Noi ci auguriamo appunto che però questa prima serata inizi un po' più presto, perché davvero non ce la facciamo più e siamo già assonnate adesso alle 18:20, tu pensa.
3: Le donne al volante
4: su Radio Number One. Le donne al volante
3: ogni sera dalle 23 all'alba.
4: Immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita

0: www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
2: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla A13 Bologna-Padova code per incidente allo svincolo di Monselice. Sulla tangenziale ovest di Milano altro incidente all'allacciamento con la A1 in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese traffico intenso tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione di Varese, e c'è una avaria sulla A8 diramazione Gallarate-Gattico tra la barriera di Gallarate ovest e l'allacciamento con la A8. Code anche sulla A7 Milano-Genova per incidente tra Barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono lavori tra Finale Ligure e Spotorno, con code di 3 km in direzione di Genova. Passiamo alla tangenziale sud di Torino, dove c'è un incidente allo svincolo Corso Alla Mano in direzione dell'interconnessione tangenziale nord. Attenzione al maltempo, ci sono veicoli scortati sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ventimiglia e tra la A10 e Masone. Sulla A1 diramazione Roma Sud segnalate precipitazioni tra il raccordo con la A1 e il grande raccordo anulare. Anche sulla A24 Roma Teramo è segnalata pioggia tra il grande raccordo anulare e Castel Madama. Concludiamo con la A1 Roma Napoli, dove c'è un incidente tra asse supporto e asse mediano in direzione di Napoli. Viaggiate sempre con prudenza, specialmente quando c'è pioggia.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa è Radio Number One. Noi donne al volante non parliamo di Goya, attenzione, grandissimo artista, pittore spagnolo, parliamo di Dalí, Salvador Dalí, e di ciò che è successo in Francia. Premessa, in Francia non se la stanno passando bene, non solo ora tra proteste, scontri, eccetera, eccetera, ma i musei francesi stanno vivendo una vera e propria crisi, perché evidentemente sono il posto preferito dei ladri dove andare a rubare cose. È incredibile.
1: Dovrebbero aggiornare i sistemi di sicurezza, io non lo so, perché nella notte tra domenica e lunedì è stata rubata la massiccia copertina di un libro realizzata dall'artista spagnolo, come dicevi tu, Salvador Dalí, che tra l'altro io tutte le volte che penso a Dalí mi viene in mente Midnight in Paris, okay, il film di Woody Allen del 2010, in cui c'è Adrien Brody che interpreta proprio Dalí. Dalí. E lì li fa tutti scemi Woody Allen, una manica di cretini. E lui lì sempre lì che dice rinoceronte,
0: con i baffi.
1: Vabbè. Fantastico. Va bene, chiusa parentesi, scema. E fatto sta che è stato rubato. Si tratta di una copertina in bronzo con decorazioni d'oro, pietre preziose, conchiglie dal peso di 150 kg. 210 l'intera opera. Dici, ma che libro è che pesa così tanto? È l'Apocalisse.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: è il libro dell'Apocalisse, ispirato proprio al testo biblico. È illustrato su grandi fogli di pergamena da importanti artisti del Novecento, quindi in verità non c'era solo Dalí, c'erano un po' tutta la cricca,
1: c'era
0: dei grandi artisti.
1: C'era
0: anche un rinoceronte insieme alla copertina, insieme alla pergamena. Niente, questi sono entrati, non si sa ancora bene come, in verità se le sono portata via e chissà dove è sparito questo libro.
1: Ma è per questo che io quando compro i libri, i romanzi, li prendo sempre con la copertina flessibile.
0: Certo, perché... non rigida.
1: Una rigida, capisci? Oltre al fatto che è meno maneggevole se te lo metti in borsa, lo porti dietro con te, poi pesa di più e poi rischi che te lo rubino, perché magari dentro c'è un rinoceronte.
0: Tu e i tuoi rinoceronti, call me maybe.

0: dopo aver fatto incetta di premi agli MTV Music Awards, Madonna, anche grazie a questa Dance Theory che abbiamo ascoltato su Radio Number One, ha deciso di darsi alle transazioni immobiliari, perché ogni tanto ci sta, perché non cambiare casa, non rinnovare, non cambiare l'ambiente, e quindi sì, ha comprato una casetta
1: piccolina
0: in Canada, quella di Angelina Jolie.
1: Una villa di soli 8500 metri quadri. Ma cos'ha questa villa che è casa nostra? No, perché no? Perché noi poi, noi donne al volante, stavamo anche guardando le foto, no? Insomma.
0: Sì.
1: E in effetti ci stavamo confrontando fuori onda, io e Chiara, e no, non c'è proprio niente di più di quello che le nostre case umili, dimore, hanno. Cioè, guarda qui, c'è anche un'altalena, anch'io ho l'altalena, lo sapevi?
0: Quella attaccata con un gancio al soffitto, sì, che viene giù.
1: Esatto, esatto. Ma c'è là fuori, ma fa niente, piccoli dettagli, insomma.
0: Vabbè, ma tu vivi anche al nord, dove fa freddo, quindi non è che uno più di tanto vada fuori, fa freddo le balle, quindi sono 40 gradi, siamo a ottobre, lei vive in California e quindi giustamente l'altalena la sfrutti anche di più, anche la piscina. Cioè, cosa te ne fai quando vivi, voglio dire, nel clima continentale del nord Italia? Niente,
1: ma
0: la
1: no,
0: tieni lì,
1: ma infatti,
0: e poi si riempie di insetti, ma lascia perdere.
1: No, ma infatti dovresti averne due, una estiva e l'altra invernale dentro casa. Io ce l'ho, per esempio, non ho la vasca da bagno, io ho una piscina di 25 metri, certo.
0: So mica però se Madonna in questa casa riesce ad avere addirittura due piscine, una coperta e una scoperta, visto che l'ha pagata solo 24 milioni di dollari e 750 mila dollari. Cifra tonda, poteva fargliela Angelina,
1: ma
0: dai.
1: Sì, vedi che siamo meglio noi allora.

0: amica di Madonna, lei è Sabrina Carpenter con la sua Espresso qui su Radio Number One. Tra poco state lì perché è in arrivo una grande, grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Una grande canzone intramontabile qui su Radio Number One dal 1977, Heroes. Lui ovviamente era David Bowie, grande canzone di rinascita dell'artista che si trovava in quel periodo a Berlino dopo un periodo, durante un periodo molto complicato della sua vita. Scrisse questa canzone e la sua vita ebbe una vera e propria svolta, una vita intensa smorzata però solamente a 69 anni nel 2016, quindi già 10 anni fa, quasi 11, e anzi l'8 gennaio del 2027 David Bowie avrebbe compiuto 80 anni, ma noi che siamo i suoi fan ovviamente vogliamo ricordarlo, vogliamo continuare a ricordare questo grande artista anche durante il suo compleanno.
1: Eh sì, sarà un anno di celebrazioni del grande David Bowie in giro per il mondo. Inizia ad essere pubblicato l'elenco di tutti quelli che saranno gli eventi che vedranno la musica del Duca Bianco protagonista molto negli Stati Uniti, molto in Gran Bretagna. Stavo cercando di capire se c'è già qualcosa per quel che riguarda l'Italia, ma non trovo. Molto interessante sarà anche Bowie Breaking Glass, che sarà uno spettacolo nuovo sinfonico. La produzione metterà in dialogo le registrazioni originali della voce di Bowie con musicisti, cantanti e orchestra, intrecciandone quindi il repertorio, e il debutto mondiale è previsto a Copenaghen nella primavera del 2027, quindi per tutti gli amanti di David Bowie restate aggiornati, perché se sarete in Italia, se viaggerete, potrebbe essere l'occasione per vivere un grande evento ricordando questo immenso artista che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One con la grande canzone. Adesso torniamo al presente perché c'è Safe con Parlar d'amore.

0: anche Benjamin Ingrosso con Kite su Radio Number One. Restate con le donne al volante perché abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
17: Liberi di viaggiare!
18: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
19: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
18: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
19: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
20: Buona serata da Radio Number One, dove sono le 19.01.
21: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
22: Radio Number One Notizie.
23: Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, che fa scendere il greggio Brent sotto i 100 dollari al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
2: Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
24: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Stupid Song, la voce di Olivia Rodrigo su Radio Number One, le 19:06 minuti, la terza e ultima ora delle donne al volante per quest'oggi, con una notizia, l'apriamo, che sì, mi ha stupita tutto subito, poi a ben pensarci ci sta. Allora, io quest'estate, quando sono stata in Costa Smeralda, in Sardegna, proprio con la radio, entrando nell'aeroporto di Olbia, ero stata colpita da questi cartelloni pubblicitari enormi che pubblicizzavano un volo diretto Olbia New York.
1: Olbia New York.
0: Per lì ho detto Olbia New York, cioè
1: perché?
0: Comunque voglio dire, un aeroporto, oddio, che poi in realtà piccolo neanche tanto, però sei in Sardegna, quindi considerando che gli altri due scali, unici due scali con New York in Italia sono Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Olbia mi faceva un po' strano. E invece ha funzionato e sta funzionando da Dio questo collegamento.
1: Esattamente, perché ha davvero numeri straordinari e lo può testimoniare soprattutto il livello di riempimento degli aerei, perché questo collegamento, appunto, Olbia New York di Delta Airlines ha fatto registrare fino a metà settembre, quindi fino a due settimane fa, una percentuale media dell'85% come riempimento dell'aereo, con picchi anche superiori al 90%. Per ora la programmazione di questo volo proseguirà fino al 26 di ottobre, ma attenzione, perché United Airlines ha annunciato anche un nuovo prossimo collegamento diretto tra Olbia e New York, che è uno dei grandi aeroporti dell'area di New York, in verità siamo già nel New Jersey se non sbaglio, che sarà operativo dal 28 maggio fino al 22 settembre del 2027 con frequenze settimanali, appunto, dall'aeroporto sardo.
0: Cioè, capisci, finisce che tra le due compagnie ogni giorno dalla Sardegna, da Olbia, ti parte un volo direttamente per New York, e io che vivo a Torino devo fare scalo ovunque per andare a Rodi, che voglio dire in Grecia, che è qui dietro. No, vabbè, questo a conferma del fatto, vabbè, lo sappiamo che il vecchio continente e l'Italia in modo particolare esercitano un enorme fascino sugli americani, e una città anche come Torino, lo vedo io proprio con i miei occhi, lo tocco tutti i giorni, è piena di turisti che arrivano dagli Stati Uniti, che appunto Torino sicuramente è meno conosciuta e riconoscibile all'estero di quanto non lo sia la Sardegna, la Costa Smeralda. Però comunque immaginare che l'americano parte da lì proprio per venire a fare la vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda o giù di lì.
1: Esattamente, a Porto Cervo, a godersi insomma le sue ferie così. Ma è una bella cosa sicuramente, perché almeno il turismo non è solo nelle città come Venezia, Milano, Firenze, eccetera. C'è Dua Lipa.

0: ragazzi di Cesare Cremonini, Radio Number One. E il turismo che cambia, ve l'abbiamo confermato insomma con il volo diretto New York Olbia, tanti americani nell'isola della Sardegna, insomma nella zona della Sardegna, ma non solo, perché italiani e stranieri sempre più attratti dalla montagna, anzi dal comprare casa proprio in molte località alpine su tutto il nostro territorio italiano, dove ovviamente i prezzi delle case di conseguenza aumentano.
1: Sono principalmente italiani che vivono nelle grandi città e che decidono di dare proprio la svolta alla propria vita. Chi le compra come seconde case per dei lunghi periodi di villeggiatura durante l'estate, c'è anche qualcuno che durante l'estate fa il pendolare, per esempio qui a Torino con Bardonecchia conosco, certo, chi parte la sera, la mattina viene a Torino e poi dopo, quando stacca dal lavoro, torna su a Bardonecchia per cercare il fresco, ma anche perché un po' lo smart working consente ad alcune famiglie di dire: sai che c'è, cambio proprio vita. Talvolta anche in località di montagna, di mezza montagna, non delle più chic, delle più rinomate, anche un po' sconosciute, eppure un fenomeno che è un cambio vita importante. Io proprio di recente ho incontrato una vecchia conoscente che è nata, cresciuta a Torino, quindi una cittadina doc come me, che stava per trasferirsi a Giaveno. Se io ti dico Giaveno, ti viene in mente? No, perché non è che dici appunto Sestrier. Ma Giaveno è un comune della valle, dunque si trova in Val Sangone, vicino insomma a Torino, una 500 metri di altitudine, 25.000 abitanti, eppure ha dato la svolta alla vita, cioè dalla grande città, ciao, andiamo a vivere a Giaveno.
0: Ma sì, ma perché no? Beh, comunque si sa che negli anni 90 tante persone acquistavano la

0: L'incredibile incontro delle voci di Lady Gaga e Bruno Mars con questa canzone che continua a farci sognare, Die With a Smile del 2024, l'abbiamo incontrata su Radio Number One in questo di sera, ormai sì, beh sono le 19:22 con le donne al volante, tra poco anche gli aggiornamenti sul meteo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One Meteo.
13: Forse l'autunno inizia ad affacciarsi, lo scopriamo insieme a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico, buonasera.
14: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
13: Illuminaci sulla situazione delle prossime ore.
14: Sì, dopo una lunghissima estate, anche negli ultimi giorni, anche in questo weekend appena passato, abbiamo vissuto veramente condizioni estive, con temperature tardo estive, con temperature fino a 26 gradi in Lombardia, Piemonte, ma in generale un po' tutto il nord Italia, Toscana addirittura a 28 gradi. Ora si cambia, si entra nel vero autunno proprio dal punto di vista meteorologico, perché arriverà una perturbazione nella giornata di domani che determinerà un aumento della nuvolosità. Domani mattina non c'è rischio di piogge, quindi si può uscire tranquillamente, però verso la serata arrivano un po' di piogge. Già domani pomeriggio rovesci intensi sulla Liguria e domani sera piogge che interesseranno tutto il nord-ovest, la vicina Emilia, poi il Veneto, ma domani notte temporali anche sulla Toscana. E nel corso di giovedì questa perturbazione dalle isole britanniche, colma di aria fresca in quota, interesserà tutto il centro-nord Italia, quindi anche poi giovedì ci ritroveremo questa spiccata variabilità con possibilità ancora di precipitazioni anche a sfondo temporalesco. Tra l'altro da giovedì calano le temperature, arriverà quest'aria più fresca, quindi già anche a portata di mano, perché le massime giovedì, le massime del pomeriggio addirittura sotto i 20 gradi anche per esempio Milano.
15: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: su Radio Number One, Viaggi e Miraggi invece, diceva Francesco De Gregori, e anche la pensione per tanti un miraggio, per me sicuramente pensione? Ah, cos'è? La pensione quella vicino al mare, l'hotel a 2 stelle?
1: Sì, o anche quella per i cani e i gatti, quando vai in vacanza,
0: sì.
1: Se non te li puoi portare dietro li porti in pensione, perché esiste un'altra forma di pensione?
0: Non credo proprio, però per alcuni privilegiati sì. E come sapete ci sono dei paesi in cui poter viaggiare, anzi chiedere la residenza per spendere così la propria pensione e stare un attimo più tranquillo rispetto al proprio paese d'origine, soprattutto se ha una pensione molto buona. Ecco, per una volta quest'anno l'Europa non è all'inizio, nei top, al primo posto. Di questo ranking, appunto, di paesi dove andare a trascorrere la propria pensione, perché all'inizio c'è l'Uruguay, prima posizione, per la Svizzera del Sud America, così in tanti la chiamano.
1: Sì, e pensionati, dati raccolti da pensionati di tutto il mondo, quindi possiamo immaginare il pensionato danese, olandese, svedese, ecco, per fare un esempio in cui immaginiamo possa avere una buona pensione. Allora ecco che se ti trasferisci in un paese come la Grecia, che è decima. Comunque su più di 200 paesi è in alto, si possa vivere bene beneficiando di un clima ottimale, insomma tutto quello che è la Grecia. L'Italia nona, al primo posto l'Uruguay quest'anno, seguito poi dalle Mauritius, la Spagna, Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Latvia, Andorra, e poi appunto alla fine nona e decima Italia e Grecia.
0: Beh, certo che comunque le Mauritius come secondo posto, buttale via, dici.

Moving to the Sun di Joel con la voce di Ultranate, una canzone nata grazie ad un'idea dell'intelligenza artificiale, però poi è stata completamente riscritta da Joel e quindi il risultato finale nasce appunto da un successivo lavoro di produzione e interpretazione di tutti e tre gli artisti coinvolti. Quindi sì, c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale, ma non è esattamente tutto farina del sacco appunto dell'IA. Meno male. Torniamo alla musica reale. Tiesto, Don't Be Shy.

0: Don't be shy, Tiesto e Karol G con questo pezzo dal 2021 ritrovato su Radio Number One quando sono le 19:42, insieme fino alle 20 con le donne al volante, tra poco anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.

0: La grande canzone che abbiamo appena ritrovato è World Up dei Camillo dal 1986 dall'album World Up omonimo, appunto una canzone un po' di svolta per Camillo perché insomma il sound era un po' diverso dai primi lavori, sound che poi li ha consacrati in tutto il mondo, consacrati anche tutte le persone che corrono la mezza maratona o la maratona. Tra pochissimo, tra poco più di una settimana, ci sarà anche la maratona di Chicago, anzi forse questa domenica se non sbaglio, quello è una grande, un grandissimo evento sportivo, sicuramente non riguarderà noi donne al volante che
1: no,
0: proprio di correre ma neanche morte,
1: no,
0: guarda,
1: no,
0: neanche
1: no,
0: se
1: no,
0: ci pagano.
1: Però per tutti coloro che amano correre è importante iscriversi alle maratone, piccole o grandi che siano, perché è successo che durante la Monza Half Marathon un podista non si è iscritto e ha comunque corso là, anche perché intanto correre e iscriversi implica il ricevere una pettorina in qualche modo identificativa, e tant'è che l'organizzazione ha annunciato una denuncia per quello che va considerato come un vero e proprio imbroglio con conseguenze legali, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza, perché quando ci si muove in tanti e si corre in tanti nei comuni piccoli o grandi che siano, si muove poi una macchina organizzativa e di sicurezza che si organizza anche sulla base di quante persone aderiscono alla maratona, per cui se poi sono iscritte in 10.000 e se ne presentano 15.000, adesso un numero esagerato, di cui 5.000 non iscritte, cambiano i criteri per la sicurezza e l'organizzazione.
0: Esatto, questo è un tema ricorrente tra appunto tutti questi eventi sportivi, perché purtroppo le persone sono solite a fare questa cosa, sono solite anche come sto pirlone qua che è stato denunciato, è stato scoperto perché? Perché ha postato tutto sui social, ha scritto entri abusivo nella mezza maratona con foto, video e quant'altro.
1: Bravo, bravo, bravo, complimenti.
0: Scusami.
1: Però quando uno non ha il contatto con la realtà, capisci?
0: Cosa bisogna fare?
1: È ingenuo,
0: poverino.
1: È ingenuo. Comunque il problema abbiamo capito che per me e per te non ci riguarderà mai, perché non abbiamo intenzione di correre alcuna maratona.

0: 13 I Follow Rivers, ascoltata su Radio Number One, quando si è fatta l'ora anche per noi, anche questa sera, di congedarci e darvi appuntamento per domani.
1: Esattamente, si è fatta una certa, quindi noi ci ritroveremo qui domani alle 17. Ora spazio a Luchino e Gabro dell'Happy Hour. Buona serata, ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 20 in punto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
4: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. Il governo, che ha preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
3: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Iel e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
5: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano a soluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto alla larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
3: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Radio Number One, Happy Hour.
0: Lei non ci crederà, ma vede?
7: Sì, che vedo pure. È lei che mi sa che stasera non vede perché qualcosa è entrato nell'occhio, diciamolo. Sapete, anche gli animali tengono senso di marcia, vero signor Luchino? Quindi girano a destra.
0: Esatto.
7: E lei non ha più l'occhio sinistro, possiamo dirlo. Esatto.
0: Però io ho parlato con la famiglia del moscerino, mi sono scusato di questa cosa perché ormai il moscerino ormai non c'è più, diciamolo.
8: Lei è un cretino.
7: Scelta sua. Happy Hour come tutte le sere, oggi è martedì 6 ottobre dalle 20 alle 22. Ci siamo noi, qualcuno sì, siamo qualcuno noi. Arriva comunque. su Radio Number One, ovviamente.
0: Diciamo, perché questo è il programma che qui, solo qui e da nessun'altra parte, è un dato di fatto. Salutiamo le donne volanti che ci hanno lasciato, ma torneranno comunque domani tranquillamente. Buon rientro a casa alla nostra Agnesa, alla nostra Chiara, che Chiara poi tornerà più tardi, perché lei non vuole, lei non molla il colpo stasera, no, dalle 22, certo. È qui con Number One Classics e non molla il colpo. E noi invece non molliamo il colpo, perché in assoluto questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale, ambito proprio da tutto il mondo, tutti ci vorrebbero da loro, ma ahimè, se noi siamo qui a Radio Number One. E che dire, siete nel posto giusto, perché questo è l'open bar preferito, dove ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose. No, mangiamo niente, beviamo niente, perché poi è un dato di fatto, perché fondamentalmente solitamente direi che Gandalf non fa
7: non
0: nulla
7: mangia
0: da
7: mai,
0: mangiare,
7: ma...
0: no?
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Infatti,
7: neanche noi.
0: Va bene, ma siccome che, come si dice in italiano, dovete capire dove vi trovate, allora prima cosa che facciamo, cosa facciamo, signor Gandalf?
7: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
0: E allora attenzione, perché oggi è San Bruno. Pensi un po' lei, che era lui, si riconosceva dal profumo, perché lui era di Colonia. Va bene, quindi se avete un amico che si chiama Bruno, un'amica che si chiama Bruna, lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma cosa importantissima, oggi è la giornata mondiale del sorriso. Allora sorridiamo, perché forse stasera sorrideremo un po' di più, visto che è la giornata ufficiale. Vabbè, 2 ore così, pensate voi.

0: Dozen Zero, Radio Number One, buona serata.
1: Ciao raga, com'è?
0: Bene, tutto a posto, vedi, lei com'è? Com'è, tutto a posto?
1: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ma quasi quasi però, non...
2: Alla grande, non vai.
0: Quasi quasi, ha detto signor Gabriele.
2: Forse
0: magari veniva qualcosa. No, la lascio al bancone, perché adesso attenzione, perché ormai a sorpresa facciamo il gioco aperitivo. Molti hanno già scritto gioco aperitivo, perché per giocare bisogna scrivere gioco aperitivo per interagire, perché sennò non vi richiamiamo per giocare con noi e per portarvi a casa poi il montepremi, che è veramente altissimo. Poi
1: chissà cosa c'è dietro.
0: No, Berti, torni al bancone, per favore, non c'è niente dietro, però ringraziamo gli sponsor sono tantissimi.
2: Ricordiamolo che grazie a loro ogni sera il montepremi raddoppia.
0: Esatto, perché noi non badiamo a spese, ogni sera raddoppia. Fino a quando l'ho portato a casa il premio, praticamente aumenta proprio esponenzialmente il montepremi.
2: Quindi contanti e cash.
0: Assolutamente, uno sopra l'altro. Non glielo spiego neanche. Poi ci sono viaggi, cose, auto, astronavi, c'è tutto.
2: Però dovete indovinare, dovete vincere.
0: Se no, va bene, se no va bene. Quindi attenzione, ovviamente il gioco aperitivo è il più ambito, come ovviamente il locale, l'Happy Hour, quello di Radio Number One, è il locale più ambito della
2: Italia,
0: ma non so mai, cioè, anche all'estero molti stanno chiedendo, cioè, molti chiedono in tedesco.
2: Infatti Happy Hour perché international,
0: esatto,
2: non a caso,
0: non a caso, neanche a casa probabilmente. Va bene, nel frattempo salutiamo tutti coloro che ci stanno salutando. Jedde Educational, come si usa,
3: buonasera Lucchino. Buonasera Gabro.
0: Ma buonasera, un abbraccio anche a te. Ciao, ciao. Maria Grazia, salutiamo anche dov'è Luigi detto Gigi, l'amici di Berg. Salutiamo chi si sta già prenotando per gli appuntamenti del dedicato. E attenzione, perché salutiamo anche Anna, dice molto piacevole l'ascolto della radio.
2: Buona, e tra l'altro oggi la radio compie 102 anni. Guarda, signor Luchino,
0: lei è bravissima,
2: lei c'era. Guarda, già all'inizio
0: io lì non va bene, salutiamo anche il signor Maurizio che dice di bere un po' meno. Effettivamente lei poi che guida dovrebbe bere un po' meno, anche dal nostro punto di vista, noi siamo con lei. Ma attenzione, perché stasera c'è il gioco aperitivo, quando suona la nostra campana c'è attenzione stasera, signor Gabro, visto il grande tour che sta portando in giro per il mondo, il prossimo spettacolo questa sera presenterà tre imitazioni, un'imitazione, scusate, una voce. Io darò tre soluzioni, la A, la B o la C, ovviamente 1, 2, 3, a seconda, fate come fa più piacere, viene più comodo.
2: Sì.
0: E ovviamente se indovinerete vi porterete a casa il montepremi.
2: Allora, stasera è una frase che questo personaggio diceva ogni giorno, quindi vi aiuto già col concetto.
0: Dai, vada.
4: Io mi metto i sandali con i lacci.
0: Mamma mia, così è facile.
2: L'ha capito lei.
0: Sì. Allora, Enzo Fiorelli, attenzione. Fabio Randi o Antonello Berbeni. Allora, quindi attenzione, uno dei tre, o uno, due, tre, o A, o B o C. Chi indovina per primo si porta a casa il montepremi, che anche stasera devo dire.

0: ahimè, purtroppo nessuno si è portato a casa il Monte Premio.
1: Non era difficile.
0: Vedete un po' voi che non era neanche la D, ma era la F stasera. Cose pazzesche, andate a parte. Qualsiasi amorizio. Va bene, salutiamo invece anche Ida che è arrivata.
1: Ciao Ida,
0: buona serata. Attenzione che lei voleva vincere l'astronave stasera, niente, ma no, però dovevi suggerire, no? Cioè, dovevi darci almeno un input su quello che poteva essere la soluzione, non ce l'hai neanche data, quindi ahimè non possiamo.
1: Prossima volta.
0: Ringraziamo anche Ste, che ovviamente ha detto la 2, non era neanche la 2 o la B a seconda dei casi. Ringraziamo tutti coloro che, insomma, hanno giocato in questa serata e poi salutiamo anche Serena, detta anche Rosicchia, che quest'oggi soprattutto fa gli anni. Salutiamo Rosicchia,
2: auguroni, mille di questi giorni.
0: Intanto dice delle cose che hanno un senso, la barista, vedi?
1: È sempre bello compiere gli anni finché non diventano troppi, no?
0: Troppe, esatto. Salutiamo anche Chicca che ovviamente ha suggerito questi auguri e salutiamo tutti coloro che, stavo dicendo, interagiscono all'interno del nostro spazio anche con il nostro numero,
1: esatto, il 393-444-0444, il dedicato alla vostra giornata. Siamo qui apposta
0: tutti per voi. Invece tutta per voi sarà qui domani Malika Yan, nell'appuntamento di The Journalist con la nostra Fabi e con il nostro Claudio, giusto?
1: Alle 12, mercoledì 7, domani.

0: Bellissimo, domani Spacca Notizie vi aspetta a partire da mezzogiorno, vero signor Caro? Domani c'è qui Malik Ayan, tutta per voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
0: Radio Number One Meteo.
10: Ed eccolo qua, tanto atteso lo spazio relativo alla situazione meteorologica che ci sarà poi nella giornata di domani, tanto atteso perché tutti aspettavamo un po' d'acqua e forse effettivamente domani arriverà, chi può dirlo, ma intanto siamo in attesa, facendo la danza della pioggia. Grazie agli amici di 3D Meteo che ci forniscono le informazioni. Allora attenzione perché domani al nord ci saranno rovesci anche temporaleschi a partire dal nord-ovest in estensione, al centro nubi sparse e schiarite verso sera, nuovi rovesci e temporali, mentre rovesci saranno presenti anche in campagna e in estensione più attenuata verso sud-ovest per quanto riguarda il settore del sud. Per restare informati, come si usa dire, ma soprattutto come diciamo noi, per restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
0: Radio Number One presenta...
14: Non ci abbiamo più spazi,
10: Niente, ma si sapeva. Io avevo detto che stasera buttava così. Allora, per quelli che sono arrivati fino a poco fa, a parte dovevamo salutare le Giulie di Cerro, E dobbiamo scusarci con le Giulie di Cerro che volevano chiedere una canzone, ma ahimè non siete arrivati un pelo tardi. Dobbiamo scusarci anche con Paolo, che anche lui voleva una canzone, dobbiamo scusarci anche con lui. E ci scusiamo anche con Raffaella, purtroppo. Ma per quanto riguarda il resto, se volete continuare a scrivere, comunque a dirci cosa state combinando in questo martedì sera, qual è il problema? Noi siamo qui per farvi compagnia e per bere magari delle cose insieme, no?
15: Donne!
10: Ma donne cosa?
16: Stavamo parlando di un brindisi, dai.
10: A proposito di donne, no? Voi dovete sapere che, attenzione, perché adesso stiamo cercando di capire.
16: Il signor
10: Gabbro, mamma mia, cosa. Lui è solo, è un uomo solo.
16: Allora voi mi sentite soltanto.
10: Esatto. Dovreste vederlo anche.
16: Perché già la voce è bella, figuratevi il resto.
10: La
16: qualità.
10: Voce è bella se non è litigarella, famosissimo proverbio cinese. Va bene, allora, a proposito.
17: Sto impalando.
10: No, sto parlando di cinese, ma era una cosa per dire. Torni al bancone, per favore. Allora, attenzione, non abbiamo più spazi, però abbiamo gli spazi che, insomma, vi siete portati a casa fino adesso, sono tutti vostri. E allora salutiamo, che da giorni che insiste, stasera l'ha beccata, che è riuscito ad arrivare.
16: Il primo
10: che è arrivato. Salutiamo Luigi, che voleva una canzone che gli ricorda i suoi tempi quando andava a ballare questa canzone nelle discoteche e anche la domenica pomeriggio, signor Gabbro. Quindi non è proprio così fresca sta canzone, però è una bella canzone, dai.

0: Renzi che ricorda perfettamente questa canzone quando la ballava, faceva samurai, faceva le mosse del samurai, ma non lo vogliamo sapere. Lui, noi come se l'avessimo visto, è un'immagine che noi vero.
1: Ci insegni i passi, che siamo curiosi.
0: Ci insegni i passi perché vogliamo proprio conoscerli, va bene. Questa è Radio Number One e questo era lo spazio del dedicato di questa serata. Adesso invece c'è una canzone che è bellissima, Olivia Dean.

0: number one, eccoci qua, benvenuti, buona serata, ma quanti siete, tantissimi questa sera, salutiamo un po' di persone, ciao tutti, Sandra,
1: siamo in due
0: serata.
1: Noi, voi 200,
0: mamma mia, salutiamo anche coloro che ahimè dicono non ci siamo portati a casa il Monte Premi, sarà in denaro, gettoni d'oro o cacciotte e salsicce, adesso non è che possiamo stare a guardare tutto, per favore, però anche perché se fossero cacciotte e salsicce non credo che siano quelle. Anche perché noi le avremmo già mangiate, no? Anche perché sono, cioè, per esempio, mangiamo stasera Gandalf, dove è andato Gandalf?
2: È impossibile,
0: non mangiamo stasera, come al solito, quindi non si mangia, quindi diciamo che i montepremi salgono,
1: raddoppia
0: esponenzialmente, poi c'è cioè, chi il montepremi lo spende in un modo, chi lo spende in un altro, i soldi poi vanno e vengono, come si usa dire, no? Poi certe volte vanno di qui, vanno di là, e poi qualcuno mette dei soldi, quanti soldi sono? 2 milioni? Quanti soldi?
1: Sì, 1,5, 2.
0: Un paio di milioni e mezzo, 2, giusto appunto, che sono serviti all'America, perché pare in alcune zone siano stati in un territorio americano non chiaro e non evidenziato da questa notizia, che siano stati acquistati la bellezza di cani.
1: Quattro cani robot.
0: Quindi adesso parliamone, no? Cioè, ce ne sono un sacco nei canili, poverini. Perché dovete prendere quelli robot che vi costano un sacco? Cioè, 4 cani, 2 milioni, sono mezzo milione di cani. Cioè, uno dice, vabbè.
1: Un buono locale a Milano Centro.
0: Va bene tutto, però adesso parliamone, poi va bene. Poi speriamo non vadano a benzina, perché sennò, o a diesel, soprattutto, che costa molto di più adesso. Però a prescindere da questa cosa, saranno dei cani che saranno adibiti alle zone territoriali di confine, giusto?
1: Esatto, sì, per controllare le frontiere. E il nome che gli è stato dato è Cerbero.
0: È un nome così, sì. Un nome a caso.
1: Accompagnava giusto le persone.
0: Le accompagnava qui e là. È un nome ideale per identificare l'utilizzo del cane in questo tipo di servizio.
1: L'ufficio marketing è un po' da rivedere.
0: No, ma va bene. Ma guardi, ognuno ha i suoi pensieri, noi lasciamo libertà di pensiero a tutti, sì. Anche agli amici americani in questo caso. Ci sta, no? Chi può dire che per fortuna non ha chiamato niente, non le dico il nome, sennò viene brutto. Dai, facciamo così, dai, forse è meglio. Dai. Ascoltiamo Pink.

0: bellissima dal 2006, una canzone di Pink che ci porta direttamente o quasi a quello che è l'appuntamento
1: del Dedicated.
0: No!
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Un attimo, perché qui non si capisce niente, non so cosa sta facendo lì dietro. Guarda che sta spostando le tazzine.
10: Scusi, non ho capito.
0: No, le tazzine, quelle per il caffè, quelle cose lì che sono in giro. Attenta che cadano.
10: Posso avere un aumento?
0: Ma non può avere l'aumento, le tazzine, con gente, signor Gabriel.
1: Poi le tazzine di caffè all'happy hour, cioè, ma quando mai?
0: Ma chi beve il caffè all'happy hour vorrei proprio saperlo. Guarda.
10: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, effettivamente. Poi c'è. Cioè, poi.
11: Dai che beviamo qualcosa.
0: Sì, del caffè se vuole.
1: Da quest'ora decaffeinato.
0: Dai, decaffeinato assolutamente, se no non si dorme più. Benvenuti, spazio ennesimo, il secondo di questa serata del Dedicato. Tantissime sono le richieste, infatti non abbiamo già più spazi, questo è un dato di fatto già certificato, perché effettivamente
11: non ci abbiamo più spazi.
0: Ho appena finito di dirlo. Berti, ho capito, non, niente, no? Quindi potete comunque messaggiare con noi e dirci cosa state combinando in questa serata, in questo martedì sera, questo 6 di ottobre. Questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, ovviamente siamo noi due, c'è il signor Gabro.
1: Sempre noi.
0: Esatto, signor Gabro, io sono Luchino.
11: Luchino,
0: quello con la K, sempre solito, e poi voi tantissimi dall'altra parte. Allora, ciao Gabriella, buona serata, salutiamo anche Marco, buona serata anche a Giada, e salutiamo invece...
1: Chi ha vinto?
0: Ha vinto Luigi, che voleva ascoltare una canzone che non per lui, dice, non per lui. Per la sua bimba, che poi secondo me non è poi così bimba, perché questa canzone la cantava sempre quando andava alle superiori, quindi non è poi così bimba la bimba, però va bene uguale, va bene così. Luigi, ti facciamo ascoltare le Spice Girls.

0: fenomeni degli anni 90 delle boys band, in questo caso girls band, appunto le Spice Girls, questo che era uno dei singoli estratto, poi c'erano tantissimi altri, i Backstreet Boys e via dicendo. Questa era una canzone dedicata alla bimba, così dice Luigi, dice alla mia bimba.
1: Sai poi, che questa mi è rimasta in testa.
0: Cosa?
1: Very, very much.
0: Very, very much, guardi, lasciamo stare, non esprimo pensiero, guardi.

0: Miss.
1: La Miss Italia con il dito nella piaga su Radio Number One. Oh, sta per chiudersi la prima ora, signor Garro.
2: E poi indovini, arriva la seconda.
1: Mamma mia, guardi, se mette la terza si ricordi di schiacciare la frizione.

0: noi siamo qua all night perché dopo arriva Number One Classic con la nostra Chiara.
1: Poi Summer One Nights, all night.
0: Ma cosa? Ma perché?
1: Yes,
0: cosa
1: of fare? Course, the
0: salutiamo course. Anche Pippo, salutiamo anche Pitto. Ciao Pitto che dice, sono arrivato un po' tardi, vorrei prenotarmi per il gioco aperitivo. È finito, Pitto, è finito.
2: Che cerchi? È qui!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Siete su Radio Number One, un minuto dopo le 21.

0: Alessandro, siamo nella seconda ora.
1: Pensa. Inizia sempre così.
0: Mamma mia, noi siamo veramente. Allora, nel frattempo, qualcuno dice: pazienza, sarà per un altro giorno per il gioco aperitivo. Sì, voi sappiate che il gioco aperitivo lo facciamo all'inizio dell'appuntamento. Poi a sorpresa, certe sere lo facciamo, certe sere non lo facciamo.
1: Non
0: poi...
1: si sa quando, ma arriva.
0: Esatto, un po' arriva, come te prendi sempre altissimo. Esatto, a proposito di maltempo, vabbè, poi ne parliamo, no? Visto che prima morivamo di sete e tutte siccità. Adesso attenzione perché moriremo annegati. Perché adesso. Ma delle notizie una via di mezzo no, o moriamo in un modo o moriamo nell'altro.
1: Gli alberi sono pronti a cadere.
0: L'importante è essere positivi nella vita. Ringraziamo tutto il settore giornalistico che comunque ci informa sempre con note di spirito, visto che oggi è la giornata del sorriso. Faccio due risate mentre mi colpisce un fulmine. Va bene, allora buona serata, seconda ora insieme. C'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, non un altro. E ovviamente ci siete voi tantissimi dall'altra parte interagire con noi. E ovviamente, come dicevamo già prima, purtroppo la serata è andata così perché
2: non ci abbiamo più spazio.
0: Infatti, stavo dicendo quello.
1: Grazie per la puntualità.
0: Appena capito che io stavo prendendo, ma segato proprio così. Però va bene uguale. E però salutiamo. Bellissima questa canzone, e ovviamente è una delle canzoni strappalacrime di un grande artista, Phil Collins, che sappiamo tutti della sua situazione grazie attraverso i social, sta un po' meglio, dice che tornerà a suonare la batteria, chi può dirlo, speriamo bene. E ovviamente ringraziamo anche Sara, che voleva ritrovare questa canzone, One More Night.

0: 1985, quando veniva pubblicata questa canzone di Phil Collins, bellissima, One More Night, dolce dolce, una lacrimuccia che scende pensando a lui in questo periodo, in questi ultimi anni, dove purtroppo ahimè è caduto in questo baratro fisico, dove comunque ahimè non può più esprimere al meglio le sue performance musicali. Lo ricordiamo sicuramente con i Genesis e poi in assoluto, e ringraziamo Sara per questa richiesta meravigliosa di questa serata. Tra altre cose ricordiamo una cosa, che questa è una di quelle canzoni che potreste ritrovare anche all'interno
1: del number one classic dalle 22 alle 23, diciamo, con Chiara, diciamo. I grandi successi anni 70, sì, 80, 90, tutti su Radio Number One.
0: Tutti lì, mi raccomando, quindi stasera dalle 22, anche questa sera, non perdete l'appuntamento, un'orettina tutta con i vinili che rispolverà il signor Gabbro, come puntualmente...
1: Sì, do anche una spolverata in generale qui allo studio, perché domani arriva Malika Ayan.
0: Diciamo, domani arriva anche Malika Ayan a mezzogiorno, vero?
1: Sì.
0: Diciamolo.
1: Spacca notizie, l'intervista, le chicche.
0: Esatto, esatto, mi raccomando, a mezzogiorno... qui e puntuali, poi domani sera vi interroghiamo se avete ascoltato l'intervista.
1: Ok, perché... quando interroga Luchino.
0: Ah, guardi, lasciamo stare.
1: Fioccano poi... 4.
0: L'importante è che escano notizie tutte positive anche sul web, tipo che, cioè, attenzione che le persone che hanno i calcoli in Italia, cioè che fanno i calcoli, secondo me, perché non arrivano a fine mese, ma questo è un altro problema. I regali sono tanti, è una percentuale molto alta, e quindi danno le 10 regole per diciamo evitare il problema dei calcoli renali, no? Cioè effettivamente
2: dai che beviamo qualcosa.
0: No, sì, quello è, forse... è una delle cose, ma non bisogna bere quelle robe che beve lei, Berti, se no dopo va bene tutto, però cioè, diciamo le cose come stanno. E poi ahimè in questo periodo nasce anche una problematica, il fatto che il gioco d'azzardo, le scommesse e tutto quello che è situazione a rischio, e il fatto che molte persone si trovano in disagio in questo periodo e si rivolgano a millantatori di fortuna, cioè, e capita sempre più spesso, anche se questa cosa pensavamo che fosse finita qualche annetto fa, insomma, diciamo che insomma,
1: ci sono ancora, sai, quei maghi,
0: esatto, quelle, le cartomante, tutte quelle
1: che prevedono
0: prevedono e poi ti fanno attenzione, ti fanno la benedizione, quelle cose, e tu poi il giorno dopo, guarda, non te lo spiego neanche cosa succede.
1: Successo, denaro, amore,
0: tutto quanto il giorno dopo, il giorno prima niente, poi il giorno dopo succede qualcosa, dice no, peccato, pensavo, dai, niente, ma adesso ne facciamo un'altra. Vabbè, ma a parte questo, il problema, perché ho detto questa cosa? Perché giusto appunto qualche giorno fa c'è stato un blitz da parte, sì, non mi ricordo, della Guardia di Finanza o della
1: le forze dell'ordine, comunque a Pisa,
0: che sono intervenute su un personaggio che, diciamo, circuiva una serie di persone, soprattutto anziane, ahimè, che così avevano una serie di problematiche sia fisiche e sia economiche, millantando mille miliardi in caso di soldi, o comunque salute a gogo in caso di, appunto, di
1: con un trucco vita, speciale, tra l'altro.
0: Bravissimo, so che lo fa negli spettacoli, quando fa le imitazioni,
1: esatto.
0: Dicalo,
1: però almeno non prometto nulla. Queste persone anziane dovevano passare all'interno di un cerchio di fuoco.
0: Mamma mia, guarda che...
1: Chissà che la fortuna a volte brucia.
0: Brucia, e brucia. Quindi... come lei quando fa le imitazioni, lei si mette in un cerchio. Poi probabilmente le danno anche fuoco, ma questo è un altro problema. Vabbè,
1: dai, pomodori.
0: Però il fuoco no, dai, cerchiamo di limitare, dai.

0: Drake, Seth Sheeran, bellissimo, Repeat It su Radio Number One. Cosa state combinando? Ce lo dite? Cosa sta facendo? Gandalf, cosa sta facendo? Cosa sta?
1: Doppio otto, comunque penso che
0: cosa sta guardando?
2: Sta imparando a cucinare.
3: È stato un piacere.
0: Ha visto che lui sa cucinare, Gandalf.

0: fidanzati, signor Gabbro è single, questa era parte 9. Attenzione, perché nei prossimi giorni, le prossime settimane, adesso decidiamo, stiamo creando questo spazio proprio per cercare una
1: stanno già arrivando tantissimi messaggi di tante pretendenti al trono.
2: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Anche chiede se deve pagare stasera.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: telefoni roventi da quando ha detto che c'è.
1: Non lo voglio sapere.
0: No, infatti, no, lei non risponde neanche a te. Da quando ha detto questa cosa, che sarà la principessa che verrà incoronata al trono, insomma, chi sarà, che diventerà la sua regina.
2: Però con calma, perché con io calma. Per il momento al matrimonio proprio non ci penso.
0: Però
2: non
0: stai segnando questa però... cosa. Però adesso attenzione, poi ci saranno delle candidate che si proporranno.
2: Come si dice in questi casi, per una liaison.
0: Chi è? Che cosa è?
2: Per essere un po' più romantici, ma in francese
0: lei, la liaison. Lei proprio è veramente. Guardi, glielo dico domani, perché se non mi vengono le parole.
2: Ho perso le parole.
0: Esatto, più o meno sì, indicativamente siamo in quel mondo. Va bene, buona serata, sono le 21:27, questa è Radio Number One. E siamo presenti, ci siamo noi nell'Happy Hour, c'è il signor Gabro,
3: sì,
0: ovviamente.
3: Sì, sì.
0: Cioè,
3: donne, è arrivato sì, al bar Lucchino.
0: Sì, l'ho appena detto, ma ne siamo qui da un po'. Cioè, signor Gabro, stavo dicendo, c'è la barista, ci sono tutti. Berti è andato via senza neanche chiedere se doveva pagare.
2: C'è qualcosa da fare stasera.
0: Anche secondo me, però ti ha lasciato la macchina in seconda fila come al solito, poi con la scusa va via. Salutiamo invece anche Giulia, Antonella e Elisabetta,
2: sì,
0: che volevano ascoltare una canzone che gli ricorda un loro compleanno di qualche annetto fa, dove hanno ballato un lento con i rispettivi consorti attuali. Pensi un po'? Pensi.
2: Oh, oui.
0: Ha capito, ma come parla lei il tedesco?
2: Romanticissima.
0: Allora, ascoltiamo questa.

0: Salutiamo gli amici che stanno messaggiando su questa canzone, c'è la Ola, tutti innamorati. Salutiamo anche Sami, salutiamo anche il signor Max, che beh, il disco Limone per il signor Max. Limone effettivamente ci sta, no?
1: Perché, giusto, cioè,
0: insomma, quando sono innamorati il bacettino ci vuole, no?
1: Ma veloce.
0: Pinguini tattici in questa serata, sorry, scusa, lo siento.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Pare, mi sto emozionando, signor Gà, mi sto...
5: Cosa succede?
4: Sono emozionato.
6: Scusi, no. Non ho capito.
4: Aspetta che glielo spiego, non ho detto ancora niente, sono emozionato, niente, dici delle cose a caso. Auguri sì alla radio, ma complimenti a tutti voi.
5: No dai, che poi nei sentimenti ci emozioniamo.
4: Poi attenzione, tra parentesi ha scritto: programmatori, tecnici, DJ, speaker, conduttori, segretari, elettricisti, radiofonisti, stando in bagno. Quindi, ci ha fatto una lista, ci ha fatto un messaggio che è lungo tre pagine.
5: Manca giusto Alberti.
4: Alberti non c'è, mi dispiace. Peccato che andrà domani, glielo dico che lui non era nella lista di quelli da ringraziare, però va bene comunque. Che soddisfazioni! C'è chi è lì rannicchiato sul divano, chi è lì appoggiato sotto il divano che guarda chi era rannicchiato sul divano. Dici, cosa fai lì sopra? Niente, stai giù, non, basta. Allora, salutiamo invece anche che è stato uno dei primi, cioè le richieste sono arrivate nei primi 20 minuti, primo quarto d'ora. Appunto, lui è stato l'ultimo dei primi del quarto d'ora praticamente.
5: La sta aspettando da un'ora
4: e mezza. Sta aspettando da un'ora e mezza che arrivi la sua canzone. Finalmente la sua canzone è arrivata. Allora, voleva... Salutiamo Fernando innanzitutto, che voleva ritrovare questa canzone che gli ricorda in particolar modo i suoi periodi scolastici e gli ricorda soprattutto tutti i suoi compagni di classe, perché poi a quei tempi diciamo che il personaggio di David Bowie era uno di quelli che c'aveva il suo perché, e soprattutto con diverse canzoni, e questa secondo me è una delle tante, vero? Tipo Sbarco sulla Luna, no?

0: personaggi che manca, mettiamola così, nel panorama musicale mondiale. David Bowie, questo che era Starman, grazie per la richiesta. Era 1972 e questo invece era l'ultimo spazio
1: del dedicato per questa sera. Tornano domani altri 5 spazi.
0: Oh no,
1: oggi alle 8:10 erano finiti, quindi preparatevi psicologicamente.
0: Mamma mia, psicologicamente dovete preparare, attenzione, perché ha detto il signor Gabriel che già lui non si prepara neanche un po', poi lasciamo stare il resto, vabbè.

0: Major Lazer, DJ Snake, Radio Number One, buona serata, prossimi alla chiusura, vedete signor Gambero?
1: C'è giusto spazio per l'ultimo disco.
0: Ce ne abbiamo giusto uno, l'ultimo e ce ne andiamo.

0: dire, abbiamo finito?
1: Intende dimostrare che siamo degli incapaci.
0: No, stavo dicendo che abbiamo finito, ma domani torniamo, vero signore?
2: Dalle 20 alle 22, Luchino, Gabbro, la banda, l'Happy Hour.
0: L'Happy Hour domani puntuali, adesso arriva Chiara, arriva l'appuntamento di Number One Classics. Che dire, voi fate invece una buona serata, ma soprattutto almeno voi, come sempre, fate i bravi, eh? Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buon martedì sera a tutti, bentrovati con Chiara Papanicolaou. Anche questa sera affrontiamo il viaggio più bello e piacevole della vostra giornata, perché è quello nella musica degli anni 70, 80 e 90. Io vi aspetto qui con tutte le canzoni da ascoltare insieme tutte le sere alle 22. E allora partiamo con What's Your Name, What's Your Number di Andrea True Connection. Number

0: cui eravamo nel 1977. Basta fare un piccolo passo avanti e arrivare al 1980 per incontrare una delle canzoni più belle di Lucio Dalla, per quanto sia sempre difficile dire una delle più belle, perché alla fine se sono tutte belle come fai a dire una delle più? Lo sono tutte. La sera dei miracoli dell'80, per l'appunto. Le strade di Bologna, tra l'altro, in questi giorni sono animate dal set del film diretto da Ambrogio Lo Giudice, che racconterà proprio la storia e la vita dell'immenso Lucio Dalla, con Valentino Aquilano nei panni proprio di Lucio Dalla. E poi c'è 13 Pietro, che è il figlio di Gianni Morandi, che nel film interpreta proprio suo papà da giovane, anche perché per l'appunto siamo negli anni 70-80. Eccolo qui su Number One Classics, il grande Lucio Dalla.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione,

gioco che può ricordare un suono tribale africano? Niente di tutto ciò, perché loro erano un duo musicale anglo-irlandese, quindi siamo proprio a nord. Si sono uniti, questo duo si è composto nel 1995, sono durati una decina d'anni, nel 2006 si sono poi sciolti. Li abbiamo trovati qui con questo pezzo del 1997, Sing It Back, su Number One, in Number One Classics, adesso Al Stewart con Time Passages.

0: Michael Bolton con How Am I Supposed to Live, se lo chiedeva nel 1989, dubbio mai risolto, perché ce lo chiediamo anche noi quante volte, siamo nel 2026, grandi domande che restano. Il viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 prosegue, quindi restate con me. Number one classics. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
1: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
1: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
2: Pazzesca.
1: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
2: Da brivido.
3: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
4: Radio Number One Classics 1980.

Direi nient'altro da dire se siete d'accordo, se non John Lennon e Imagine. Siamo nel 1971, il pezzo rappresentativo di John Lennon, ma la cosa incredibile, perché non è che ci siano molte parole da aggiungere a un pezzo così, e al di là della creazione, della bellezza del pezzo che resta in eterno, intramontabile, ma è come se in alcuni momenti degli artisti avessero proprio l'illuminazione che li porta a comporre delle canzoni, dei testi che è come se sapessero che le tematiche di cui trattano saranno sempre attuali, perché era il 1971, quindi sono passati esattamente 55 anni e non c'è nulla di più attuale del testo di Imagine. L'abbiamo ascoltato in Number One Classics, ora c'è Sade con Your Love Is King.

Fatboy Slim con The Rockefeller Shank. Siamo nel 1998, noi qui si viaggia nel tempo ma anche nello spazio, perché la musica più bella che ascoltiamo qui, quella degli anni 70, 80 e 90, arriva da tutto il mondo. E quindi adesso dal Canada con furore Gino Vannelli con I Just Wanna Stop.

0: Siete sempre in compagnia di Number One Classics, della musica più bella. Questa era I Just Wanna Stop, nel 1978 suonava anche lei. Restate con me perché il viaggio nella musica questa sera dura ancora un pochino, quindi rimanete qui.
1: Number One Classics.

Siamo nel 1983, Tears for Fears con Madward. Siamo nell'epoca del lato A e del lato B. Nel lato A di solito finivano le canzoni che dovevano fare da traino all'interno dell'album, quelle che venivano giudicate più belle, più radiofoniche. E questa Madward era stata intesa inizialmente come lato B del singolo d'esordio del gruppo, ma il dirigente della casa discografica dell'etichetta Polygram, dopo averlo ascoltato con un nuovo arrangiamento di sintetizzatore, lo reputò sufficientemente in grado di reggere il mercato come facciata caldeggiando nella pubblicazione come tale. Era il 1983, vedete voi, siamo nel 2026, se non aveva ragione. Heatwave adesso su Radio Number One con Boogie Nights.

con questa hanno infranto le ultime barriere che potevano essere rimaste alla loro notorietà. Il duo si è composto nel 1993, questa del 97, tanto il pezzo quanto il videoclip è rimasto nell'immaginario comune di tutti noi, insomma, era il 1997. Daft Punk con Around the World l'abbiamo trovati in Number One Classics. Adesso andiamo nel 1981 perché c'è Waiting for a Girl Like You.

0: con questo pezzo Waiting for a Girl Like You si conclude anche l'appuntamento del martedì sera di Number One Classics, quindi grazie per la compagnia che mi avete tenuto anche questa sera, ci ritroviamo domani sempre con la musica più bella da parte di Chiara Papanicolaou. Una buona serata, una buona notte, ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Talk about

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 kg a